Ecco l'uomo provocante.

Tudo adianta, eu posso fazer ao bebê um pai do meu. Tudo ficou, mas no seu lado eu tava triste. Presenciando uma mensagem de passagem. Tem uma coisa da parenta, mas de pouca, muito esperta. Cadê ela se me chamada? Louco, eu dou de morro. Como un timbro de vegetale, e si come un candaniere di patana, si mette una puttata, una puttata, una cazzata, si gioca a bebè, non mi dà per solo che, quando un giorno si frutte, sanno amore, le merisse, cazzaccia, famoscia, e poscia, ferisce, sì, che cosa hai capito? Bene, ho sentito la parola, anzi la desinenza. Per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato. Quindi, se non sai scandire, e non sai quelle cose che stanno scandendo, ma come vuoi scandire? Arriva via per rimuovere la lingua. Pure a parlare, se vuole, sei dentro, con disperito. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Se sei un maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La porta. L'uomo è detto questo forte, mentre invece quando è cotto è più molle non cotta fino al muserito la testa a sé. A vincanne è un maccherone, sta pesato appena appena, a 30 anni è un mulatto, a 40 è un certo, a 50 è

0: insomma non ce l'ho da fare. Se ci siamo momentanei di passaggio, è una cosa d'apparenza, ma di poca consistenza. La della sinistra male solo un picco d'olio. Tu si come risimbrodo vegetale, tu si come il contenere gli spadali, tu faccio una frittata, una frittata, una cassata, ti gioca robe te, tu mi vea facciolo te, no, quando il forno ti trisce, danno amore te felice. Sa caccia, sa moscia, e forza, felice.
1: Belli mamma, raga, mi aiutate.
2: Che è stato, donna Carmela? Che si è fatto vostro
1: marito? Si
3: era putato.
2: Mentre giocavo pallone.
3: Ah, non fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece è sciugato in coppa una scorza e banana.
1: Sono caruto.
3: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
1: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai tu.
3: Perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, facciarie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
1: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora la capa e non mi scuccia giù, hai capito? Non
3: ma
1: mi scuccia giù.
3: Ma dovresti essere orgogliosi di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
4: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
1: Ma facetemi la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazza. Avete capito che faccio pazza?
3: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato Napoli, venite a Villaro.
4: Ma Roma, che è meglio si sove in Torino.
3: E se manco Torino mi fa l'affare, io vengo.
1: Lo saponare, chi lo solo saponare, ma può accattare a me. Come
3: ma non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
1: Ma che affumaglia, lo metti in la valigia e me ne vado a Venezuela.
2: Ma quella parla delle capacità, della classe.
4: Parla della prestanza fisica.
1: Ho capito, a voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
1: Ma avete squadriato buono?
4: Benissimo.
1: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
3: Benissimo.
1: E allora siete giocati tutti e tre.
5: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia di tussacà.
3: Viaggi, tu ricevi? Vuoi far parlare il giornale?
5: Sì.
3: La squadra nazionale, come facimmi più?
1: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostata, ma l'igno si sceglie.
3: Mo soccorra a Milano, Sarri, ma mi hai fatto sta corsa, Viaggi?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

fantasia, nelli due all'anno, e ancora tengo tanto mio bullente, e giura che mi metta fuori e panna, si legano ma che mi tene mente. Eppure agli atterrati tre marite, uno più forte e l'altro, e chiarugiare, si dice che mi senti forte, e in atterra magari una tubare. Domma perché un bicchiere e viene via che appaia, cazzona mi imbriaga, ma non mi spaga mai. E mo che non lo tengo vicino a giù e nanna, pensateci voi stessi come va cacciando. Ma capa mia, penso sempre amore, che posso fare, mi ha chiesto dammi per ora. Cosa non capisco sulla mente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicono che la pelle s'arrepeggia e non si sa quale la differenza che passa da una vecchia a giovinetta, forse una di una vita un po' bruttata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto io tengo un bocco, mancando qualche dente, ora se voi guardate sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che questa imbottitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O venite, camarlo senza scuorda, se faccio passare a mano, giorno giorno. Non è ricco, non si può ammogliare, oggi tutto è tagliuto e come cresce, fatura, maccaruna, ova, l'arte, cresciuti la carne e sta crescendo pesce. Tiene poi speranza, innamorata, cadini e pezze, a me mi viene a ricce, perché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Ci tengo tutto, denaro, biancheria, vestiti e scarpe che tengo a casa mia. O in la stanzeria se tengo per tutto, profonde chine e pezze, ma tengo sempre in giù. E chi si sposa a me e sta a poco in trusa, le faccia rapire, dubbo tu per tutto.

0: Baba Bonsai diventa un assassino, ma lo spagnolo sta bene, soltanto ma già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora lo chiamano per lui. E com'è brutta la vita, mamma, mamma.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Não sei o que faço. Espero. Vai, deixa-me o campo. Ogni giorno pago a te vede le spese. E o stipendi rimane là, 20.000 al mese. Già, già, questa è la felicità. Lungo prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là. Io sono sempre accanto, ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me di po' pensando, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No. Non è per me, ci pensano i litiganti, e chi sa da pensa, io non so che tua forza nemmeno abbastanza. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là.

Non so che posso fa. Cucchi, ma già bigliam. C'è chi nasce fortuna e si trastulla. Il suo nato che mette maniche rinda culla. Ma so, risciuta.

0: E sto da senza campo, ognuno progredisce, il reddito si cresce, è pirulito, è pirulà, ma vedi poppa in campo, ci pensano gli smemorati, no, ma in realtà ci pensano i sotterrati, no, non è proprio, ci pensano i deputati, e chi c'ha da pensare? Resto prima piano con la lanterna a mano e pirulì, e pirulà, ti stonga senza tra e gli altri fanno i milioni che vengono con il giornale, ehi, che pagina memoriale e a me chi ci può pensare? Ma
1: Viva la pizza! Pizza scapizza e leve tu sti spizze, che a sta pizza è una delizia e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo. Sta pizza un nenu spizzi, se non può mangiare una spizza, vai cavolo!

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Coppolecchia, parente dei marchesi Scassa Coppia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

Quei grecchini è più da bacchio che ci diede l'anno scorso nelle stacche il colono di papà, ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi tre chili e più da bacchio e vai a fare la copecchia e la papoccia con quell'uomo scimpanzé, no? Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi due cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te. Già che tu vai col vecchio.

quel suo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci io, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio e il marmocchio buffo e raggio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassa cocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia non è più, ritornami la Bacchio.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Occhi su madre mori a questi cara, sta marghiara cava poco mare. Io vado la sincera sto paese, già è bella fronda buona serenata, e a luna

la faccia una canzone rimbandiente, io mamma la purista sta corona, facendo un regalo a gran signora, e capri mangia va bella giundiva, che mano sai ha fatto le sposa, sorriendo poi con lei.

aire, că vor fi la stradă, el am așa, că lumea l-am așa.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Serenate le maggio, villa casa ricorda, casa ricordo pizzero giardina, e casa stessa accorta, se stessa accorto cana malandrina, ti tu ti piacere, casino se voscia da.

mare chiaro, mare chiaro. Tu, solo tu, con valigia rastro.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Figlio, coppa sta sta combiandata. Quando vogliamo, perché non va affacciata? State spannendo solo sti capigli. Carinda sto vicino, i da calate.
2: I can't.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querel prima mo. Ma te pari, io sono marchesa, tengo a Prato mo marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'ingolzà. Mi sposavano spiandato, fa un seno che mangia, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de book, va, va là, va fallorze, va. Va pure ragazzo, va fallorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, e con tanta frenesia che mi parve di impazzir, ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacelli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi sì, la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il garzone di un mitero bar. Vai là, va di cocche, va, vai là, va, vai l'orzo, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la marchetta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il garzone di un mitero bar. Va là, va di bocca, va,

0: Marisha, buonasera.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: La femmina bella, che tiende la randella, fa l'uomo a ballare. Ma si manda che sposta a danare, non sa se chi mi pare, non sa se che può fare. Quello che è certo che mai sta solo.

schöner wurde mein Vater von Sagisabakse, da wir Soldaten geworden, Gapagno, Ramdeme. Sera, sera, tutti in un pulenne, ma trova ballando cullata pure. Tale qua la palomba che gira, e che girano a tira, quando ne va a tira. Tante a volte volume s'appanna, maestra che comanda, non mi fa mai stanca. Palomba maschio l'innamorata, chi va e si scotta, chi

Sì, signori, son pure tante, ma son che spazi mante, che guarda e può spazzare. Guardando, guardando, sospira, però non si immagina, con mica l'atta fa. Si ferma sede, che son chi pure, tengo diritto

Certo rivolvere pronto di voglia chi già, a roppe d'agna nessuno di mai più a ballare. Che la sera così non volendo ma trova a ballare.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ma 15 anni di era, un movino di imbria che scusa, si dice di rabbia promura, una zingara trafana su me. A 15 anni di era,

fanno l'ora da sedere. Ragna sul fatto niente fa di più. E tu capisci che te voglio bene, mai la grande e mai la cittadina. Non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho nato, non la ho n

balliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: E chiedo scusa a tutti se ho trovato

come sei bella. Il tuo corpo nudo ma fa sonna. Fatto e ciucca, ti voglio da impazzire. Damma sta bocca. La tua pelle profuma di te. Stringa da me, fammi sentire un calore. Tu non sei come è doccia.

ancora voglia. Le tue carezze, i tuoi baci, io non capisco più niente. Com'è bello sentire il tuo seno, il tuo sesso stretto a me.

sempre nostalgia, meglio mandarli via, fermarsi qui tra queste nuvole, perdersi o forse no.

sentirsi un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me, e il cuore a vendersi anche l'anima.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ci sono storie che nascono su un foglio bianco, altre che prendono vita tra una telecamera, un ciak e un sogno inseguito fino in fondo. Storie che parlano di passione, di coraggio, di visioni capaci di trasformarsi in immagini e immagini capaci di diventare emozioni. Oggi apriamo una finestra su quel mondo dove nulla è impossibile e dove ogni scena racconta un frammento di vita e dove dietro ogni successo si nasconde il lavoro silenzioso di chi crede nel potere delle storie. E allora, accomodatevi, lasciatevi trasportare dalla magia del racconto.

0: Ciao a tutti amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi un ospite speciale, uno dei tanti ospiti, perché qui devo dire la verità che passano, a parte che sono amici, conoscenti, persone con cui ho condiviso progetti, lavori, palcoscenici, io sono contentissima perché tra l'altro torno a casa sempre con qualcosa in più. Come loro vengono qui a raccontare, anche io torno con delle emozioni, delle magie e sempre qualcosa di nuovo che ho imparato grazie a loro. Oggi vi racconto un viaggio che ha attraversato cinema, televisione, e pensate, lui è un autore, regista, produttore cinematografico e televisivo, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Carlo Fumo. Ciao
1: Fabiola, ciao.
0: Come stai?
1: Bene,
0: noi non ci vediamo bene. Da Linea Azzurri,
1: esatto.
0: È il famoso progetto di Linea Azzurri, che tra l'altro vi racconto un aneddoto, il famoso provino che ha fatto sì che io potessi iniziare un po' il percorso Rai televisivo su Rai Play, Rai Italia, vero?
1: Esatto,
0: sì, andò in onda su Linea Azzurri. È questo signorino qui che mi provino, bensì ad agosto, in pieno agosto, il 26, sono dovuta andare a Milano
1: fatta apposta.
0: Con un caldo incredibile, con 500 ragazze tra conduttrici, aspiranti conduttrici, gente che non aveva mai fatto niente, perché poi si ritrova un po' tutto, no? Magari quando c'è un provino. E poi mi andò bene, da lì è nata poi un'amicizia e siamo ancora in contatto, per fortuna. Un progetto bellissimo e devo dire si vede lo stampo cinematografico, che poi è un po' il tuo amore.
1: Grazie, sì. Poi non era voluta a gusto, perché poi sai, Linea Azzurri era stato un progetto comunque on the road, quindi era importante anche testare la tenuta,
0: esatto.
1: La resistenza, diciamo.
0: Però noi al freddo, no, aspetta.
1: Sì, era al freddo.
0: Sì, era freddissimo, c'era anche la neve, caro. Ora mi sta venendo in mente, perché
1: io ho girato a Torino. Esatto, sì, ha nevicato quel giorno, esatto. Se
0: ti ricordi
1: abbiamo chiuso la puntata sotto la neve.
0: Mamma mia, ragazze, mi raccomando, facciamo l'ultima. Io, vai, andiamo, perché la volevo chiudere, la volevo portare
1: sotto
0: a casa.
1: Sotto la neve e sotto la mole.
0: Bellissimo.
1: E vedi che c'era anche un po' di cinema, no? Mole, il Museo del Cinema, quindi c'è sempre un po' di cinema nel mezzo.
0: C'è sempre. Infatti è il tuo amore, no? Proprio spassionato, il tuo primo amore. Ma facciamo conoscere meglio ai nostri ascoltatori il tuo percorso, così lo condividiamo e lo chiacchieriamo un po' insieme. Carlo Fumo nasce il 6 settembre dell'86 a Olvieto Cintra, in provincia di Salerno.
1: Oliveto Cintra, sì.
0: Cintra, in provincia di Salerno, che non conosco. È un paesino un po' più piccolino.
1: È un paesino tra il Cilento e l'Irpinia, diciamo, tra il Salernitano e l'Avellinese.
0: Ok. La tua storia artistica comincia molto presto, prima da pittore, poi con il giornalismo in realtà, e infine l'amore, ecco, per il cinema, che ti porta giovanissimo dietro una macchina da presa. Pensate, a 11 anni hai vinto già il primo premio, è vero?
1: Sì, era un premio di
0: pittura.
1: Sì, un premio di pittura e un premio anche di scrittura, quel periodo, perché scrivevo un giornalino nel mio paese da 20 pagine, perché amavo molto scrivere, quindi è stato molto presto, sì, molto presto. La scrittura e il disegno mi hanno aiutato molto anche dal punto di vista poi registico dopo. E diciamo che io a 16 anni ho girato il mio primo cortometraggio, quindi
0: infatti.
1: Davvero molto presto.
0: Allora, com'è stato girare un cortometraggio? Io avevo annotato 15 anni avevi, hai girato un cortometraggio.
1: Sì, 15 anni e mezzo, 16 più o meno. È stato semplice in quel caso, perché alla fine avevo un'idea molto carina, ho messo insieme un po' gli amici, era un'estate, ricordo ancora, quindi gli amici...
0: E Carlo, come l'hai girato? Cioè con un smartphone non ce n'erano, no?
1: No, non ce n'erano smartphone. Mi prestò un parente, mi ricordo ancora, una vecchia Super 8, e lo girai con questa camera. Poi a me piaceva già anche da piccolo un po' la tecnologia, mi è sempre piaciuta, infatti su quello mi ha aiutato tanto. E tu pensa che io ti racconto una cosa che non ho mai raccontato a nessuno nelle tantissime interviste fatte. Io a 6 anni ho cancellato il matrimonio dei miei genitori perché ci ho registrato i puffi sopra. Cioè io già usavo il registratore a 6 anni, e quindi nel VHS allora del matrimonio dei miei, che era purtroppo una sola copia, io ci registrai i puffi sopra, quindi sai, già da piccolissimo.
0: Mamma mia, ti rendi conto
1: una peste, forse da un punto di vista, sì, ho fatto una cosa
0: Ma tu eri consapevole che avresti è stato un po' uno sbaglio pur di registrare i puffi, che bellissimo. E poi, insomma, comunque c'è tanto da dire, anche perché negli anni successivi costruisci il tuo percorso come regista, sceneggiatore e autore indipendente. Realizzi opere come Vita, Amore e Destino, Vorrei dipingere il sole, Scacco matto, un progetto che ottiene comunque grande visibilità sul web. E poi il grande arrivo con Il regista del mondo, prima come libro e poi come cortometraggio. Qua non avevi più 15 anni.
1: Ne avevo 23. Il regista del mondo è stato molto importante per me, perché avevo fatto tanti progetti prima, quelli che hai citato, però sai, erano sempre quei progetti che erano anche un po', io ho sempre chiamato palestra, scuola fondamentalmente, dove ho sbagliato tanto e ho iniziato a capire come bisognava fare le cose fatte bene. Il regista del mondo è stata quella cosa fatta veramente bene, perché ci ha portato 40 premi a Cannes, poi c'era Tognazzi, Haber, Luca Ward, Massimiliano Gallo, c'è un cast importantissimo, girato in pellicola in 35 mm in anamorfico, quindi anche dal punto di vista tecnico c'erano delle personalità importanti come Claudio Di Mauro, Gaetano Carito, quindi per me è stato quel lavoro che mi ha un po' dato quella certezza, nel senso che poi coinvolge così tanti professionisti dal punto di vista del cast, sia artistico che tecnico, in una storia scritta da me, e mi ha dato un po' quella consapevolezza che forse era quella la mia strada, e che poi i risultati si sono visti anche
0: e hanno apprezzato tantissimo, soprattutto per i tantissimi premi. E poi comunque non ti sei limitato solo al cinema, ma fondamentalmente realizzi campagne sociali molto importanti, molto belle, molto delicate contro il bullismo e sulla terra dei fuochi, dimostrando comunque una particolare attenzione per questi temi civili e sociali.
1: Sì,
0: cosa
1: sì.
0: ti lega a voler realizzare queste opere?
1: Ma i progetti sociali
0: cosa ti spinge più che altro?
1: Progetti sociali anche di denuncia, un po' è stato sempre anche il mio cinema fondamentalmente, un po' noir, un po' di denuncia, anche Il regista del mondo era quello.
0: Anche perché passato da giornalista, ecco,
1: esatto,
0: vedi,
1: quindi mettevo un po' insieme tutte queste cose qua. Quei progetti lì sono stati importanti, anche quello che hai citato sulla terra dei fuochi, perché anche lì ci ho fatto poi un libro che è Umanoma, col professor Antonio Giordano, che è uno che comunque ha speso tanto la sua carriera, la sua vita, proprio su quel problema che tu conosci bene, che noi conosciamo bene venendo dalla Campania. Però lì lo raccontavo un po' a 360 gradi, perché poi il traffico di rifiuti, si parla comunque di argomenti delicati, è un problema che ci hanno un po' tutti in tutto il mondo, non è
0: quindi l'hai voluto affrontare e far temi vedere comunque con una grande lente di ingrandimento,
1: esatto,
0: no? Ma cosa bella invece, è fondato e diretto l'Italian Movie Award, Festival Internazionale del Cinema, che negli anni comunque ha coinvolto artisti, protagonisti del mondo dello spettacolo come Placido, Raul Bova, Alessandro Siani, Argentero, Marco D'Amore, Impacciatore, Papaleo, insomma nomi molto importanti, ed è un progetto che comunque ti ha dato tante soddisfazioni. Vogliamo raccontare brevemente questo?
1: Sì, Italia Movie Award nasce nel 2009 in un paesino di 1000 abitanti, in cui c'erano, mi ricordo ancora che noi avevamo le proiezioni in cui delle persone anziane si portavano le sedie da casa, perché era la piazzetta era piena, quindi era un po' il cinema, di nuovo cinema paradiso. E mi piaceva molto questa cosa, perché era un territorio dove un cinema non c'era in realtà, e quindi questa cosa era molto bella, nacque per questa idea fondamentalmente, portare il cinema dove il cinema non esisteva. Poi di lì però è diventato un qualcosa di molto importante, è cresciuto sempre di più, è arrivata la 15ª edizione, di cui le ultime 5 si sono svolte a New York, quindi da quel paesino di 1000 abitanti siamo arrivati a Manhattan, siamo arrivati nel cuore di Manhattan, perché poi lo facciamo al Benack Theater del The Palace Center for Media sulla Fifth Avenue, quindi diciamo un evento importante. Come dicevi tu, sì, sono venuti tanti talent, tanti artisti importanti nelle ultime edizioni, anche
0: Carlo?
1: Americani. Si terrà a dicembre di quest'anno, sempre a New York.
0: Nell'ultima
1: edizione c'è stato addirittura John Turturro, abbiamo premiato Martin Scorsese.
0: Devo venire quest'anno, dai, non ci sono mai stata.
1: Quest'anno ci sono tante novità importanti.
0: Ecco, dai,
1: sarà un'edizione di un grande ritorno, perché poi noi per un periodo ci siamo fermati causa Covid, come tutti i festival, però adesso siamo pronti per tornare più forti di prima, perché poi il festival è un qualcosa che mi ha dato tanto, a cui tengo tanto.
0: Vedi, vuole sviare, me lo prometti?
1: Promesso,
0: ci porti? Sì. Vai, vengo, voglio venire, così visito anche il posto, che non ci sono mai stata.
1: Prossima diretta da New York.
0: Vai, ok. Ma cosa importante, anche molto bella ed attuale, perché è ritornata il Rai Pizza Girl, che è comunque è un format televisivo sempre ideato da te, prodotto da te e ideato da te. Insomma, ti piace un po' impacchettare il progetto, il format, l'idea, no? Quindi essere su più punti. È una cosa non è che sempre vista, no? Perché ognuno si occupa di un qualcosa, però io posso capirti, perché sono simile, ho la tua visione, a me piace stare su tutti i lati, no, di un progetto.
1: Sì, poi sai, col festival, la direzione artistica, con i progetti sia televisivi, comunque principalmente anche quelli cinematografici, e la scrittura e la regia, che sono poi i miei primi amori e sono quelli, le cose alle quali sono legato di più. Poi sicuramente l'aspetto produttivo, come dicevi giustamente tu, c'è stata una fase nella mia vita, in questo mi ha insegnato molto i miei 15 anni di Stati Uniti, in cui ho capito che dovevo diventare imprenditore di me stesso. Quindi esatto, alla fine, se c'hai tante idee artistiche, tante cose interessanti, però non hai la capacità, magari non trovi chi te le produce, poi devi essere bravo tu a cercare la possibilità di realizzarle. E diciamo che Pizzachessa è citata una cosa alla quale tengo tantissimo, perché è stato il mio primo progetto televisivo, la mia prima esperienza televisiva nel 2019. Sono 6 anni che facciamo questo progetto, 5 stagioni, 116 puntate, più di 30 anni, milioni di ascolti, cioè un programma longevo come pochi ce ne sono.
0: Assolutamente, ma lo vediamo in onda.
1: È in onda da domenica prossima, dal 14 di giugno alle 9.45 in daytime su Rai 2.
0: Che
1: quindi
0: bello!
1: Sono 8 puntate, 16 pizzaiole, condotto da Angela Tuccia.
0: Ciao Angela, che conosciamo, esatto, ecco, abbiamo anche lavorato insieme. E sì, e poi mi piace tantissimo perché mette in risalto la femminilità, no?
1: Esatto.
0: La donna, la cucina, la tradizione, la passione, l'amore che solo ai fornelli può emergere, perché poi chi fa con amore un piatto e si mette lì a cucinare, a raccontare, fondamentalmente lo si fa proprio perché ami non solo farlo, ma anche per il piacere di dare qualcosa alle persone a cui tieni tanto, no?
1: Sì, poi è un programma veramente molto al femminile, al quale mi sono appassionato tanto. È stata un'idea che mi è venuta proprio perché ho incontrato queste, io lo dico sempre, le prime 4 puntate, il programma andava su Mediaset prima, questo non lo potremmo dire qua, però
0: vabbè,
1: diciamo che è una delle, anche questa è una rarità, è uno dei pochi programmi che è passato da una rete
0: all'altra, un'emittente a un'altra,
1: proprio perché la mission di fondo è molto importante, e quindi la mission di fondo è il lavoro femminile, l'empowerment femminile, e queste donne hanno raccontato le storie molto belle, quindi io mi sono appassionato a questo progetto proprio perché ho trovato tanta passione dietro, come dicevi tu, tanto amore per quello che si fa, ed è quello che ti rispondo anche alla prima domanda che mi hai fatto: come fare progetti sociali, ma fare progetti in generale. Io ho sempre sposato progetti dove alla fine ci sono delle emozioni, quindi io amo fare il mio lavoro perché mi dà questo grande dono e fortuna di poter trasmettere emozioni agli altri.
0: È bello,
1: noi siamo fortunati
0: per questo. E poi complimenti, perché non è sempre facile avere un'idea, trasformarla, progettarla,
1: no,
0: metterla a disposizione di un pubblico e far arrivare la stessa idea che è nata poi nella tua testa, no? Nel tuo cuore.
1: Sì, però se alla base ci sono le emozioni, secondo me
0: arriva.
1: È importante. Se ci sono interessi diversi diventa poi complicato, però con le emozioni coinvolgi anche gli altri, perché poi alla fine il mio lavoro è quello fondamentale, è quello di coinvolgere gli altri e di condividere con gli altri la tua idea e portare gli altri a raggiungere quegli obiettivi insieme a te. E se lo fai con passione ed emozioni, lo vedono poi anche gli altri.
0: Esatto.
1: Il pubblico recepisce questa cosa, quindi la trasparenza e il credere in quello che si fa attraverso comunque un obiettivo comune e principale, che è quello di trasmettere emozioni.
0: Il pubblico è il primo giudice, attenzione, esatto, davvero, esatto, dobbiamo stare attenti. Il pubblico ha sempre ragione, è
1: sempre
0: vero, e si rende conto di tutto e ascolta tutto. Ma tra New York e l'Italia hai poi realizzato programmi come Tu vuoi fa l'americano, ma che titolo pieno, bello napoletano, che ci ricorda il nostro carosone, la nostra musica,
1: sì,
0: il jazz, i colori.
1: Tanti ricordi, vero? Sì, a me ricorda una cosa
0: raccontami,
1: in particolare.
0: Sì.
1: A me ricorda una cosa molto importante per me, perché mi ricorda mia zia americana.
0: Sì,
1: la mia zia.
0: Ah, perché tu hai dei parenti,
1: io c'avevo, purtroppo non c'è più, avevo questa zia, la famosa zia d'America, che si chiamava Italia, viveva nel Bronx,
0: che bel
1: nome.
0: E
1: non parlava italiano, ma lei parlava solamente l'americano. L'americano è uno slang, è un po' un misto proprio tra napoletano, siciliano, calabrese,
0: che fa ridere,
1: esatto,
0: mette simpatia,
1: e che lo parlano italiani di una certa generazione. Un po' si sta perdendo questa tradizione nelle nuove generazioni, quindi avevo fatto una promessa a mia zia di cui un giorno farò un programma su questa
0: che
1: cosa,
0: che bello, cioè, mi ha fatto venire la pelle d'oca
1: per far ricordare proprio questa cosa molto bella, perché poi sai, gli italiani all'estero di quelle generazioni lì sono, lei quando parlava dell'Italia piangeva, sono quegli italiani veramente legati tanto al loro paese e vorrebbero tornare, ma poi alla fine ormai hanno fatto una vita altrove, quindi diventa difficile anche un po' per gli affetti e diventa
0: bene,
1: poi difficile tornare. Però
0: e quindi questo è un po' il legame anche.
1: Il legame è questo, perché raccontiamo nel programma, raccontiamo storie di italiani che hanno realizzato il sogno americano, e lo facciamo con uno chef che è Michele Giuliano, che era poi un po' il co-conduttore del programma, insieme in quel caso la conduttrice era Daria Luppino, e andavamo a casa di questi italoamericani a raccontare la loro storia, il loro sogno americano, e Michele cucinava un piatto che gli ricordava un po' casa, le tradizioni di casa, quindi se eri napoletano,
0: bellissimo,
1: sicuramente la pizza o qualche piatto napoletano.
0: E questo prossimamente lo girate, c'è la nuova edizione, è andato,
1: il programma
0: già
1: è andato
0: in
1: molto bene, è stato inserito anche tra i progetti culturali di Rai, è andato su Rai 2 anche quello lì, stiamo ragionando, non è stato facile in questo periodo un po' perché poi è arrivato il Covid, ma soprattutto poi c'è stato il problema che sappiamo tutto un po', diciamo,
0: di produzione,
1: no, un po' nel mondo in generale, quindi gli spostamenti negli Stati Uniti sono stati un po' più complicati ultimamente, quindi adesso,
0: assolutamente adesso... No, io pensavo invece sono sempre lì, ecco, al problema magari di produrre, di
1: no, raggiungere... Su quello, diciamo, un progetto che piace tanto, quindi su quello ci puntiamo,
0: senza, però adesso siamo calmi,
1: una stagione
0: qua
1: in mente,
0: siamo calmi qua,
1: io devo cercare il tempo in realtà, più che altro,
0: no, è anche che si calmano le acque,
1: tu mi capisci, sono anche papà da 15 mesi, quindi diventa difficile,
0: è vero, infatti abbiamo gli occhietti un poco tipo semichiusi da quelle notti un po' insonne, poche ore, anzi qua davvero più si invecchia, lo dicevano, più si invecchia e più dormi poco, non si sa perché, troppi pensieri.
1: Posso dire quello, il film più bello che ho realizzato finora?
0: Vai.
1: Mio figlio, dico.
0: Ah, che bello! Io subito sono andata a leggere, ho detto, oddio, non ho nominato qualcosa. No. E insomma, Carlo, voglio partire proprio da qui, poi ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e ti chiedo, quando hai preso in mano la telecamera, no? E, da ragazzo, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che il cinema non sarebbe stata solamente una passione, ma la tua vita? Qual è stato l'aneddoto che ti ricordi e ti ha dato l'assist di non... fermarti poi mai più?
1: Non fermarmi, nel
0: quello,
1: senso che non fermarmi davanti agli ostacoli, davanti agli errori, e il fatto che comunque continuavo a farlo nonostante, ripeto, all'inizio ho sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, ma sono stato fortunato perché l'ho fatto da veramente giovanissimo, quindi quella era un'età in cui ti era anche concesso sbagliare, e quindi quello è stata la mia scuola fondamentalmente, i miei primi 10 anni di carriera, diciamo così, iniziato.
0: E al posto
1: anni
0: di giocare con le macchine, giocavi con la telecamera, registratori, i DVD, immagino.
1: Infatti spesso dico, io a 16 anni lavorai su questo progetto che era Rai, allora un film della Rai che era 7 km a Gerusalemme, feci il backstage dove lì conobbi Luca Ward che poi è diventato mio papà artistico, io lo chiamo così,
0: che poi sei stato anche inviato Rai negli Stati Uniti, attenzione, non
1: lo
0: abbiamo...
1: faccio ancora tuttora questo,
0: ok, quindi sei stato, sei e lo sarai, scusa,
1: questo sicuramente, però la telecamera me la sono messa in mano a quell'età e me la sono anche come dire guadagnata tra virgolette, cioè come dicevi tu, magari uno a quell'età decide di comprarsi il motorino e fare altro, io ho deciso di investire sul mio futuro perché già allora avevo le idee molto
0: bello attica. Quindi mi dicevi, mamma, mi compri una telecamera nuova, un obiettivo, un'ottica?
1: Sono andato a lavorare e me la sono comprata,
0: vero?
1: Sì, sì.
0: Bravo,
1: un'estate,
0: bravo,
1: un'estate.
0: Apprendete, giovani ragazzi, apprendete. Noi ci fermiamo con Angeli, con Ziria e poi torniamo qui a Napoli senza confini.

0: Pero no va a llegar. No se merita.
1: Ed eccoci tornati, siamo sempre noi, Fabiola Ciminella, Napoli Senza Confini, Rai Radio Live Napoli e Carlo Fumo qui ai microfoni. Allora, continua il nostro viaggio, il nostro percorso e come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, facciamo un piccolo tuffo, dopo aver elencato tutto quello che hai fatto, nel tuo passato per capire e sapere un po' di più le tue radici, anche se hai raccontato che comunque da bambino, ecco, hai amato sin da subito la telecamera, che poi non la chiamano così,
2: macchina da presa,
1: esattamente. Infatti ho parlato anche in questi giorni con un attore, mi diceva macchina da presa, mi fa stranissimo perché per noi è la telecamera, però la telecamera è una parola che non viene usata nel cinema.
2: No, di solito si usa macchina da presa, si abbrevia in MDP, e sì, assolutamente, macchina da presa, anche se poi telecamera ti capiscono, però
1: è
2: diciamo
1: vero,
2: che telecamera è più usato in TV.
1: E invece se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che aveva iniziato si riconoscerebbe nell'uomo che sei oggi?

0: che sei diventato.
1: Sì, io non cambierei nulla della mia vita fondamentalmente, anzi sono stato fortunato perché mi sono costruito con tanti sacrifici il futuro che in un certo senso sognavo, quindi nonostante siamo, tu lo sai perché veniamo comunque da un territorio dove non è mai facile emergere sotto certi punti di vista, però sono contento e sono anche contento che ho creato una realtà in quel luogo, nonostante magari potevo, oggi avevo l'opportunità di farlo altrove, ma dal punto di vista produttivo ho voluto, come dire, creare anche i nostri studi di produzione in quel territorio, proprio per dare opportunità a tanti giovani come me che vogliono fare questo lavoro, di poter
0: crederci e soprattutto loro, sì, con la cazzimma andare avanti e in un certo senso anche non aspettare la chiamata da qualcuno, no? Rimboccarsi le maniche con la nostra creatività e con la nostra fame, no? Di voler fare questo lavoro e continuare a prescindere da tutto e tutti, è sempre importante rialzarsi e capire anche da soli, anzi che forse da soli abbiamo tanta forza e magari anche ce ne rendiamo conto nei momenti più deboli, no? più particolari, che in un certo senso quando non c'è niente e inizi a muoverti, a creare un qualcosa, inizia a succedere tutto poi. Quindi questa è una cosa.
1: Sì, a volte sai, a volte gli artisti dicono che c'è bisogno di sofferenza per creare grandi idee, no? Quindi noi sappiamo bene cos'è la sofferenza, quindi un po' uno su quello è abituato. Però dall'altro lato, quando parlavi di cazzimma, è interessante perché a volte ci penso, forse avevo più cazzimma da giovanissimo.
0: Davvero?
1: Cioè, nel senso che quella sana cazzimma, diciamo così, quella
0: sì,
1: certo, sana
0: perché
1: folia.
0: Non è una brutta, ascoltatori, non è una brutta, no, un brutto termine, anzi la cazzimma è proprio un'etichetta bella che abbiamo qui in petto per chi ce l'ha, per chi ancora la deve riscoprire, per chi ancora deve capire come utilizzarla, ma è un motore semplicemente.
1: Eh sì, è quella sana follia che da piccolissima magari c'hai un po' più accentuata, nel senso che poi le,
0: poi
1: magari,
0: ti sei placato.
1: Placato un pochino, sì, perché l'età comunque l'età, una famiglia, adesso ponderi molto di più le cose che fai, però da giovane invece fa benissimo perché poi ti permette anche di sbagliare e quindi provi a fare un po' tutto.
0: Eri un treno.
1: Sì.
0: Oggi forse
1: lo sono ancora oggi in realtà come numero di cose, però le valuto in maniera diversa rispetto a prima e l'esperienza su questo poi fa tanto, l'età direbbe qualcuno, ma alla fine
0: l'esperienza.
1: Quest'anno io poi ne faccio 40, quindi
0: sei giovanissimo, Carlo, hai voglia, hai capito, hai ancora un bel po' di anni per poter fare il doppio, il triplo di questi
1: progetti.
0: Che
1: poi a proposito d'età mi fai ricordare che io ho sempre sofferto da giovane il fatto di essere giovane, perché mi si diceva sempre è ancora presto per te, sei giovane, avendo iniziato presto facevo comunque delle cose già da persone magari più adulte e mi si diceva sempre no, è interessante però sei ancora giovane, quindi soffrivo questa cosa di essere giovane. Poi
0: quindi non vedevi
1: invece
0: l'ora di crescere.
1: Adesso invece vorrei tornare giovane, però sì.
0: Ho capito, sì. Se ti mettevano in quella condizione nel dire non vedo l'ora di crescere perché basta, è emergente, piccolo, esatto, giovane, ha poche esperienze, inesperto, sì. No. Allora entriamo nel nostro quiz Napoli senza confini, Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Carlo, ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti ha cresciuto.
1: Un proverbio napoletano che m'ha cresciuto?
0: Dai, la zia americana che diceva. E Carlo?
1: Beh, più che altro mi ricordo quello che diceva sempre mia nonna, se vuoi, che però non era proprio napoletana, era salernitana.
0: Vabbè, però più o meno siamo là.
1: Lei diceva una cosa a noi nipoti, bene dei nipoti tutto quello che fa è sempre perduto, no? Diceva bene dei nipoti, quello che fa è sempre perduto, diceva lei. Che però invece
0: quello che fa è sempre perso, tradotto sì, forse in terra, esatto, napoletana, esatto, non lo so.
1: Però lei è stata la mia seconda mamma e invece proprio lei è quella che mi ha dato più, ha creduto più in me da sempre. Quindi nonostante magari la facevo arrabbiare a volte e quindi usava questo proverbio, poi alla fine invece dava tanto amore fondamentalmente.
0: Che bello, bello,
1: sarà
0: bello.
1: Molto importante per me.
0: Importante avere qualcuno che crede in te, no? Che ti supporta.
1: Fondamentale.
0: Infatti spesso mi tocca un po' il pensiero di immaginare quei giovani, quei ragazzi che vogliono rincorrere dei sogni e magari non sono appoggiati e non sono compresi, perché poi il mondo nostro artistico è complesso,
1: sì,
0: per cui
1: ed è fondamentale trovare anche le persone giuste durante il tuo percorso, fondamentalmente ognuno di noi poi nel suo percorso ha trovato persone che hanno capito e hanno valorizzato poi Poi e te in particolare ce n'abbiamo una, se la vogliamo salutare.
0: Ciao Angelo Maietta, sì. Come stai Angelo Maietta?
1: Io lo so che ci sta ascoltando.
0: Ci sta ascoltando, anzi non vede l'ora, siete due puntini.
1: Dal punto di vista televisivo ci ha messo insieme anche in quel bellissimo progetto che poi era una sua idea, Linee Azzurre, quindi è importante, ripeto, che poi si crei un gruppo, si creano delle persone valide che insieme realizzano dei progetti belli.
0: Io lo dico sempre, guarda, un po' degli angeli custodi, no? Arrivano nella vita in dei momenti particolari. Io penso che lui, Angelo, sia stato un angelo custode, ma magari nel mio percorso, nel tuo, in altri, perché è una persona, ecco, che riesce ad individuare quel talento, quella passione e quella fame che un artista, un talent ha negli occhi, e poi magari ti aiuta a tirarla fuori. Quindi grazie prof, lo diciamo qui ai microfoni. Invece ti chiedo una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata, Carlo.
1: Tradizione napoletana a casa mia, la pizza.
0: La pizza
1: Beh, per questo anche poi arriva Pizza Girl.
0: Pizza Girl, è vero. Ma la fai, la compri?
1: La faccio.
0: O te la porta?
1: No, la faccio. La faccio.
0: Tu pensa che poi è più buona a casa.
1: Tu sai che Pizza Girl sta diventando anche un franchising. E
0: sì.
1: La pizza che noi faremo di Pizza Girl la stiamo brevettando, perché sarà una pizza funzionale che ho, diciamo, sviluppato in 12 mesi insieme a varie persone, ma l'impasto mi ci sono messo io.
0: Wow, bravo! Cioè, non solo Carlo, ma quante cose. Brava tua moglie che t'ha sposato, la salutiamo.
1: No, anche
0: tua moglie, Alessandro. Cioè, veramente.
1: Lei è biologa nutrizionista, quindi su quello tocchiamo
0: pure
1: un tasto.
0: A stecchetta deve. Bravo!
1: A stecchetta
0: bene,
1: non si vede tanto, però sì, ci prova.
0: Ci tiene,
1: diciamo che ci prova,
0: tiene.
1: Non è facile con me. Però sì, amo molto cucinare. Anche Alessandra è una bravissima cuoca. Io cucino tante cose buone, perché anche la cucina, poi se la fai con amore, sai, uno chef
0: bello,
1: famosissimo,
0: dai,
1: una volta ha detto in un convegno: il trucco per cucinare bene è cucinare con amore.
0: E basta.
1: Allora, sai, io stavo per di sti cazzi, cioè, nel senso che lo sappiamo tutti bene, nel senso che mai come la cucina, penso che mai come ogni altra cosa, veramente, se cucini con amore il risultato
0: si vede, no? Si sente. E invece ti chiedo se hai un suono, una voce o un rumore di Napoli, della tua terra, che sa di radici, che per te sa di radici, che rievoca momenti, anche se sei fuori hai un
1: ce ne sono vari, però più che altro sono gli odori.
0: Non mi dire il chuck, quello.
1: No, il chuck no.
0: No, scherzo.
1: No, il chuck no, ma beh, un rumore del mio paese sono il gregge di pecore che passa ogni tanto per strada. Non sto scherzando,
0: bello,
1: ancora oggi.
0: I campanelli.
1: Sono una cosa bellissima da dire, perché poi sono quelle cose che si stanno perdendo fondamentalmente.
0: Come l'arrotino, no? Le voci per strada.
1: L'arrotino napoletano, quello è molto, invece, molto anche napoletano, fondamentalmente.
0: Il panaro che si abbassa per la spesa, l'acceso. Sì, bello.
1: Beh, poi tu da Napoli, diciamocelo, cioè, hai un campionamento di suoni infinito. Cioè, vivere Napoli, vivere i quartieri di Napoli soprattutto, è bellissimo. Grandi registi ci hanno fatto film. Io ricordo, se ti ricordi Il Camorrista, per esempio, no?
0: Certo.
1: Tutti lo citano,
0: l'ho anche
1: per tanti,
0: ultimamente.
1: Tutti lo citano per tanti motivi. Pochi lo citano, se vogliamo parlare di cinema, per il suono. Perché il suono di quel film era fantastico. Al di là delle colonne sonore, che sono diventate anche colonne sonore della vita per tante persone, quel film era stato girato dal punto di vista del sonoro in una maniera eccellente. Se te lo vai a rivedere, consiglio di rivedervelo guardandolo da questo punto di vista.
0: Esatto.
1: Tu senti, addirittura erano stati registrati i chiacchiericci delle famiglie dai balconi, perché quella è Napoli. Cioè, c'era tutti questi rumori di fondo che ti fanno sentire, se tu vivi Napoli e conosci Napoli,
0: è così,
1: ti
0: è
1: rendi
0: vero.
1: Conto che quella è il rumore di fondo di Napoli, che è meraviglioso, perché è mille culure fondamentalmente.
0: È bello, è vero. E allora ci fermiamo un attimo a proposito di Napoli, della nostra lingua, del nostro dialetto. Vi dedico, amici di Rai Radio Live Napoli, I Ti Voglia Bene Assai, ma di Liberato, quindi New Generation, e noi torniamo qui tra pochissimo.

0: E ti voglio bene assai di Liberato. Siamo qui pronti, allacciati le cinture, perché noi tra pochissimo entriamo in un momento davvero divertente intitolato Vero o Falso. Quindi mi raccomando, sii sincero. Un grande film può nascere anche con pochi mezzi, ma mai senza una grande idea.
1: Verissimo.
0: Hai capito molto presto che stare dietro la macchina da presa ti emozionava più che stare da davanti.
1: Verissimo.
0: Il talento è importante, ma la perseveranza conta ancora di più.
1: Verissimo.
0: Ti è capitato di credere in un progetto quando nessun altro ci credeva?
1: Verissimo.
0: Tu dici tu quasi tutti, perché lì c'è il trucco, cioè proprio far sì che questo progetto lo fai, poi fai sì che gli altri si innamorino, certo. Quella è la mission anche di chi è l'ideatore, no? Il Sud Italia ha ancora tantissime storie che il cinema non ha ancora raccontato abbastanza.
1: Vero.
0: È un film che avresti voluto dirigere tu?
1: Falso.
0: Dici, quelli sono miei. È giusto. Per fare cinema bisogna essere un po' sognatori.
1: Vero.
0: Se tornassi indietro faresti tutto da capo con la stessa passione.
1: Sempre.
0: Hai avuto un'idea geniale anche sotto la doccia?
1: Quasi tutte in realtà.
0: Sì, allora buttatevi con l'acqua in faccia.
1: È un classico, però è vero. A me doccia e...
0: E fono?
1: No, prima di dormire. O prima di dormire, quell'attimo prima di dormire.
0: Iniziano ad arrivare tutti i lampi.
1: Sì. A volte sono i pensieri di solito prima di dormire. Però
0: poi finiti quelli.
1: No, quando magari ti dedichi invece a delle idee, i pensieri vanno via e pensi a delle belle idee.
0: Invece ti è capitato di svegliarti nel cuore della notte per annotare un'idea, una nota, qualcosa?
1: La voglia sul cellulare, mi mando le mail da solo ogni volta che ho quelle idee di notte. Sotto la doccia è un po' difficile, quindi
0: subito
1: sul vetro, scrivi,
0: sul vetro della doccia. Con un rossetto immagino una dedica. Hai più appunti di sceneggiature sul telefono che foto personali?
1: No, falso.
0: Se domani ti offrissero di girare un film a Hollywood o un film che racconti il tuo territorio, sceglieresti il secondo?
1: Vero.
0: Tan tan tan, vedi? Il film più bello della tua carriera è ancora quello che devi realizzare.
1: Vero, manca poco.
0: Davvero? Ci vuoi dire qualcosa? Dai che siamo in cui... No, non ti voglio fare... Io pure sono
1: scaramantica.
0: No,
1: lo posso dire. L'anno prossimo girerò...
0: 2027?
1: Bellissimo film, sì, che si chiama Aurea.
0: Davvero? Lo possiamo dire?
1: Sì, sì. È un film on the road, oltretutto. È una bellissima storia tra un papà e una figlia. E non ti posso più dire.
0: Che bello! Quindi 2027 iniziano le riprese.
1: Sì, un film parla anche intelligenza artificiale, quindi è anche molto attuale.
0: Regia e sceneggiatore?
1: Regia e sceneggiatore.
0: Che bravo, ragazzi, un applauso.
1: Produzione, in questo caso produzione. Ho un bravissimo produttore che è Emanuele Nespega di Solaria Film, e quindi sono contento perché oltretutto c'è un bellissimo rapporto da tanti anni e non volevo fare anche quello nel mio film, perché ci tengo così tanto a fare quello che amo di più.
0: Esatto, esatto. Dai, in bocca
1: sono in buone
0: lupo,
1: mani, quindi sono contento di questo gruppo che si è creato.
0: E io invece spero di essere anche io nel tuo progetto, invece vedremo.
1: C'è stato un provino, hai raccontato prima, ce ne può essere un altro.
0: Assolutamente, e poi ti posso dire, ragazzi, io amo i provini. Le cose che arrivano, che poi non arrivano mai, nel senso, se non te le guadagni, i provini sono bellissimi, sono delle esperienze, sì. Vanno fatti, perché mi trovo anche ad ascoltare ragazze più piccole, giovani, che hanno paura di affrontare anche un provino e di avere un no. Sono proprio i no che ti danno modo di continuare, sì, di andare avanti. Cioè,
1: posso dire una cosa anche un po', certo, forte, che è giusta. Prima mi hai chiesto, no, lo possiamo dire, me l'hai chiesto adesso in diretta, me l'hai chiesto anche prima, ed è anche una cosa positiva, una cosa bella, perché quando le persone si conoscono, anche nel rispetto del ruolo, posso fare un provino, è una cosa giustissima, perché a volte capita il contrario in questo ambiente, diciamocelo, ed è sbagliato, cioè, nel senso, io credo molto in questo, non deve mai essere scontata questa cosa, perché a volte a me è capitato anche con cari amici attori, conoscendone ormai un bel po', e sai, c'è quell'imbarazzo di dire siamo amici, fai un film,
0: chiamama.
1: Ma il provino è importante, Fabi, perché quando tu scrivi un personaggio, alla fine, per quanto ci possa essere l'amicizia,
0: assolutamente,
1: io dall'altra parte ho una grande responsabilità, è per il mio futuro e per chi poi va a vedere quel film, quindi per me è importante che però tu, al di là dell'amicizia, mi dimostri che per quel ruolo sei la persona giusta.
0: Esatto.
1: E quindi nel rispetto dei ruoli il casting diventa una cosa importante, non deve essere quel cerchiamo un'alternativa in amicizia, ma invece no, il vero
0: in
1: amico,
0: amicizia si può, ecco,
1: il vero
0: agevolare.
1: Amico, come giustamente mi hai detto tu prima, fammi sapere quando fate i casting, voglio fare il casting,
0: esattamente, cioè, in questo modo. Poi è il regista che deve scegliere e vedere il volto, l'espressione, l'interpretazione di quell'immagine, certo, che sta guardando, e dire sì, è lei, perché altrimenti non esistessero i famosi casting, i famosi provini. Ma mi raccomando, andate, fateli, mettetevi alla prova, ve lo dico da mamma.
1: Se dall'altra parte c'è un regista che crede in quello e che crede nello scegliere le persone attraverso un casting, fateli quanti più possibile. Non è sempre così, ma è importante. Io l'ho sempre pensata così, perché è fondamentale. Amo molto trovare le persone facendo i casting.
0: Che bello, ti piace fare scouting, perché poi secondo me scopri danno delle emozioni incredibili.
1: Ma se ci
0: poi
1: pensi, se non lo facciamo noi, chi lo deve fare? Poi alla fine nessuna opportunità.
0: Bello.
1: È bello per quello, no? È anche un po' il lavoro del regista. È fondamentale magari scoprire delle persone, dei talenti nuovi, e dire però ci avevo visto lungo, no?
0: È bello,
1: mi è capitato spesso in realtà. A volte,
0: e infatti,
1: tu pensa,
0: sì, mi
1: pensa,
0: ricordo anche un'espressione
1: che mio papà, fino a qualche anno fa, che è sempre stato di un'altra scuola, quindi mi ha sempre visto con distanza, poi adesso invece però ovviamente gli voglio sempre un mondo di bene, mi diceva sempre: ma diventano tutti quelli che conosci, che fanno le cose con te, diventano tutti famosi e tu no? E gli rispondevo semplicemente: a parte che io non c'ho proprio l'idea di diventare famoso, a me basta che faccio quello che amo. Però questa era una testimonianza che effettivamente un po'
0: ci vedi lungo. Sì, me l'ha anche detto una volta, a me fanno piacere, ecco, i complimenti e i feedback, perché possiamo avere tutta l'autostima di questo mondo, ma avere, ecco, a che fare con addetti ai lavori e ricevere dei feedback è solo che è un regalo bellissimo per noi artisti. Viva il cinema, viva la passione, viva i sogni. Ma ti chiedo, prima di andare via, una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché bella così. Così com'è.
1: Yamma,
0: fatica, tutti quanti abbiamo da fare, nuovi progetti, in bocca al lupo. Carlo Fumo, grazie per essere stato qui con noi, e voi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, scaricate Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast. Ciao a tutti, grazie. Ciao Carlo, ciao.
1: Grazie.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono storie che nascono su un foglio bianco, altre che prendono vita tra una telecamera, un ciak e un sogno inseguito fino in fondo. Storie che parlano di passione, di coraggio, di visioni capaci di trasformarsi in immagini e immagini capaci di diventare emozioni. Oggi apriamo una finestra su quel mondo dove nulla è impossibile e dove ogni scena racconta un frammento di vita e dove dietro ogni successo si nasconde il lavoro silenzioso di chi crede nel potere delle storie. E allora, accomodatevi, lasciatevi trasportare dalla magia del racconto.

0: Ciao a tutti amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi un ospite speciale, uno dei tanti ospiti, perché qui devo dire la verità che passano, a parte che sono amici, conoscenti, persone con cui ho condiviso progetti, lavori, palcoscenici, io sono contentissima perché tra l'altro torno a casa sempre con qualcosa in più. Come loro vengono qui a raccontare, anche io torno con delle emozioni, delle magie e sempre qualcosa di nuovo che ho imparato grazie a loro. Oggi vi racconto un viaggio che ha attraversato cinema, televisione e pensate, lui è un autore, regista, produttore cinematografico e televisivo, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Carlo Fumo. Ciao.
1: Ciao, ciao Fabia.
0: Come stai?
1: Bene,
0: noi ci vediamo bene. Da Linea Azzurri.
1: Esatto.
0: È il famoso progetto di Linea Azzurri, che tra l'altro vi racconto un aneddoto, il famoso provino che ha fatto sì che io potessi iniziare un po' il percorso Rai televisivo su Rai Play, Rai Italia, vero?
1: Esatto,
0: sì, andò in onda su Linea Azzurri. È questo signorino qui che mi provino, bensì ad agosto, in pieno agosto, il 26, sono dovuta andare a Milano
1: fatto apposta.
0: Con un caldo incredibile, con 500 ragazze tra conduttrici, aspiranti conduttrici, gente che non aveva mai fatto niente, perché poi si ritrova un po' tutto, no? Magari quando c'è un provino. E poi mi andò bene, da lì è nata poi un'amicizia e siamo ancora in contatto, per fortuna. Un progetto bellissimo e devo dire si vede lo stampo cinematografico, che poi è un po' il tuo
1: grazie,
0: amore.
1: Grazie, sì. Poi non era voluta agosto, perché poi sai, Linea Azzurri era stato un progetto comunque on the road, quindi era importante anche testare la tenuta.
0: Esatto.
1: La resistenza, diciamo.
0: Però noi al freddo. No. Aspetta.
1: Sì, era al freddo.
0: Sì, era al freddissimo, c'era anche la neve, Carmi. Ora mi sta venendo in mente,
1: no,
0: perché abbiamo io ho girato
1: a Torino. Esatto,
0: eh.
1: Sì, ha nevicato quel giorno, esatto. Se
0: ti ricordi
1: abbiamo chiuso la puntata sotto la neve.
0: Mamma mia, ragazze, mi raccomando, facciamo l'ultima. Io vai, andiamo, perché la volevo chiudere, la volevo portare
1: sotto
0: a casa.
1: Sotto la neve e sotto la mole.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: E vedi che c'era anche un po' di cinema, no? Il Museo del Cinema, quindi c'è sempre un po' di cinema nel mezzo.
0: C'è sempre. Infatti è il tuo amore, no? Proprio spassionato, il tuo primo amore. Ma facciamo conoscere meglio ai nostri ascoltatori il tuo percorso, così lo condividiamo e lo chiacchieriamo un po' insieme. Carlo Fumo nasce il 6 settembre dell'86 a Olvieto Cintra, in provincia di Salerno.
1: Oliveto Cintra, sì.
0: Cintra, in provincia di Salerno, che non conosco.
1: Sì,
0: è un paesino
1: sì.
0: Un po' più
1: piccolino.
0: È un paesino
1: tra il Cilento e l'Irpinia, diciamo, tra il Salernitano e l'Avellinese.
0: Ok, ok. La tua storia artistica comincia molto presto, prima da pittore, poi con il giornalismo in realtà, e infine l'amore, ecco, per il cinema, che ti porta giovanissimo dietro una macchina da presa. Pensate, a 11 anni hai vinto già il primo premio, è vero?
1: Sì, era un premio di
0: sulla pittura.
1: Sì, un premio di pittura e un premio anche di scrittura, quel periodo, perché scrivevo un giornalino nel mio paese da 20 pagine, perché amavo molto scrivere, quindi è stato molto presto, sì, molto presto. La scrittura e il disegno mi hanno aiutato molto anche dal punto di vista poi registico dopo, e diciamo che io a 16 anni ho girato il mio primo cortometraggio, quindi
0: infatti.
1: Davvero molto presto.
0: Allora, com'è stato girare un cortometraggio? Io avevo annotato 15 anni hai girato un cortometraggio.
1: Sì, 15 anni e mezzo, 16 più o meno. È stato semplice in quel caso, perché alla fine avevo un'idea molto carina, ho messo insieme un po' gli amici, era un'estate, ricordo ancora, quindi gli amici.
0: E Carlo, come l'hai girato? Cioè con un smartphone non ce n'erano,
1: ovviamente. Smartphone. Mi prestò un parente, mi ricordo ancora, una vecchia Super 8, e lo girai con questa camera. Poi a me piaceva già anche da piccolo un po' la tecnologia, mi è sempre piaciuta, infatti su quello mi ha aiutato tanto. E tu pensa che io ti racconto una cosa, non ho mai raccontato a nessuno nelle tantissime interviste che ho fatte. Io a 6 anni ho cancellato il matrimonio dei miei genitori perché ci ho registrato i puffi sopra. Cioè io già usavo il registratore a 6 anni. E quindi nel VHS allora del matrimonio dei miei, che era purtroppo una sola copia, io ci registrai i puffi sopra, quindi sai, già da piccolissimo.
0: Mamma mia, ti rendi
1: era
0: conto
1: una peste,
0: fatto.
1: Forse da un punto di vista sì, ho fatto una cosa.
0: Ma tu eri consapevole che avresti
1: è stato
0: un po' uno sbaglio pur di registrare i puffi,
1: sì,
0: che bellissimo.
1: Sì.
0: E poi insomma, comunque c'è tanto da dire, anche perché negli anni successivi testi successivi costruisci il tuo percorso come regista, sceneggiatore e autore indipendente. Realizzi opere come Vita, Amore e Destino, Vorrei dipingere il sole, Scacco matto, un progetto che ottiene comunque grande visibilità sul web. E poi Il grande arrivo con Il regista del mondo, prima come libro e poi come cortometraggio. Qua non avevi più 15 anni.
1: Ne avevo 23. Il regista del mondo è stato molto importante per me, sì, perché ho fatto tanti progetti prima, quelli che hai citato, però sai, erano sempre quei progetti che erano anche un po', io ho sempre chiamato palestra, scuola fondamentalmente,
0: esatto,
1: dove ho sbagliato tanto e ho iniziato a capire come bisognava fare le cose fatte bene. Il regista del mondo è stata quella cosa fatta veramente bene, perché ci ha portato 40 premi a Cannes, poi
0: infatti,
1: comunque c'era Tognazzi, Haber, Luca Ward, Massimiliano Gallo, c'è un cast importantissimo, girato in pellicola in 35 mm in anamorfico, quindi anche dal punto di vista tecnico c'erano delle personalità importanti come Claudio Di Mauro, Gaetano Carito, quindi per me è stato quel lavoro che mi ha un po' dato quella certezza, nel senso che poi coinvolgere così tanti professionisti dal punto di vista del cast, sia artistico che tecnico, in una storia scritta da me, e mi ha dato un po' quella consapevolezza che forse era quella la mia strada, e che poi i risultati si sono visti anche
0: e hanno apprezzato tantissimo, soprattutto per i tantissimi premi. E
1: sì,
0: poi comunque non ti sei limitato sono al cinema, ma fondamentalmente realizzi campagne sociali molto importanti, molto belle, molto delicate contro il bullismo e sulla Terra dei Fuochi, dimostrando comunque una particolare attenzione per questi temi civili e sociali.
1: Sì,
0: cosa
1: sì,
0: ti lega a voler realizzare queste opere?
1: Ma i progetti sociali
0: cosa ti spinge più che altro?
1: Progetti sociali anche di denuncia, un po' è stato sempre anche il mio cinema fondamentalmente, un po' noir, un po' di denuncia, anche il regista del mondo era quello.
0: Anche perché passato da giornalista, ecco,
1: esatto,
0: vedi,
1: quindi
0: tutto
1: mettevo un po' insieme tutte queste cose qua. E
0: sì,
1: quei progetti lì sono stati importanti, anche quello che hai citato sulla Terra dei Fuochi, perché anche lì ci ho fatto poi un libro che è Umanoma col professor Antonio Giordano, che è uno che comunque ha speso tanto la sua carriera, la sua vita, proprio su quel problema che tu conosci bene, che noi conosciamo bene venendo dalla Campania, però lì lo raccontavo un po' a 360 gradi, perché poi il traffico di rifiuti, si parla comunque di argomenti delicati, è un problema che ci hanno un po' tutti in tutto il mondo, non è,
0: quindi l'hai voluto affrontare e far vedere comunque con una grande lente di ingrandimento,
1: esatto,
0: no? Ma cosa bella invece, hai fondato e diretto l'Italian Movie Award, Festival Internazionale del Cinema, che negli anni comunque ha coinvolto artisti, protagonisti del mondo dello spettacolo come Placido, Raul Bova, Alessandro Siani, Argentero, Marco D'Amore, Impacciatore, Papaleo, insomma nomi molto importanti, ed è un progetto che comunque ti ha dato tante soddisfazioni. Vogliamo raccontare brevemente questo?
1: Sì, Italia Movie Award nasce nel 2009 in un paesino di 1000 abitanti, in cui c'erano, mi ricordo ancora che noi avevamo le proiezioni in cui delle persone anziane si portavano le sedie da casa, perché la piazzetta era piena, quindi era un po' il cinema di noi, cinema paradiso, e mi piaceva molto questa cosa, perché era un territorio dove un cinema non c'era in realtà, e quindi questa cosa era molto bella, nacque per questa idea fondamentalmente, portare il cinema dove il cinema non
0: esisteva.
1: Poi di lì però è diventato un qualcosa di molto importante, è cresciuto sempre di più, è arrivata la 15ª edizione, di cui le ultime 5 si sono svolte a New York, quindi da quel paesino di 1000 abitanti siamo arrivati a Manhattan, siamo arrivati nel cuore di Manhattan, perché poi lo facciamo al Benack Theater del The Palais Center for Media sulla Fifth Avenue, quindi diciamo è un evento importante. Come dicevi tu, sì, sono venuti tanti talent, tanti artisti importanti nelle ultime edizioni, anche
0: Carlo?
1: Americani. Si terrà a dicembre di quest'anno,
0: ah,
1: sempre a New York.
0: Nell'ultima
1: edizione c'è stato addirittura John Turturro, abbiamo premiato Martin Scorsese.
0: Ci devo venire quest'anno, dai, non ci sono mai stata.
1: Quest'anno ci sono tante novità importanti. Quindi
0: ecco, dai,
1: sarà un'edizione di un grande ritorno, perché poi noi per un periodo ci siamo fermati causa Covid, come tutti i festival, però adesso siamo pronti per tornare più forti di prima, perché poi il festival è un qualcosa che mi ha dato tanto, a cui tengo tanto.
0: Vedi, vuole sviare, me lo prometti?
1: Promesso,
0: ci porti?
1: Sì, sì.
0: Vai, vengo, voglio venire, così visito anche il posto che non ci sono mai stata.
1: Prossima diretta da New York.
0: Vai, ok. Ma cosa importante, anche molto bella ed attuale, perché è ritornata il Rai Pizza Girl, che è comunque è un format televisivo sempre ideato da te, prodotto da te e ideato da te. Insomma, ti piace un po' impacchettare il progetto, il format, l'idea, no? Quindi essere su più punti. È una cosa non è che sempre vista, no? Perché ognuno si occupa di un qualcosa, però io posso capirti, perché sono simile, ho la tua visione, a me piace stare su tutti i lati, no, di un progetto.
1: Sì, poi sai, col festival, la direzione artistica, con i progetti sia televisivi, comunque principalmente anche quelli cinematografici, cinematografici e la scrittura e la regia, che sono poi i miei primi amori e sono quelli, le cose alle quali sono legato di più. Poi sicuramente l'aspetto produttivo, come dicevi giustamente tu, c'è stata una fase nella mia vita, in questo mi ha insegnato molto i miei 15 anni di Stati Uniti, in cui ho capito che dovevo diventare imprenditore di me stesso. Quindi esatto. Alla fine, se c'hai tante idee artistiche, tante cose interessanti, però non hai la capacità, magari non trovi chi te le produce, poi devi essere bravo tu a cercare la possibilità di realizzarle. E diciamo che Pizzachezza è citata una cosa alla quale tengo tantissimo, perché è stato il mio primo progetto televisivo, la mia prima esperienza televisiva nel 2019. Sono 6 anni che facciamo questo progetto, 5 stagioni, 116 puntate, più di 30 anni. Milioni di ascolti, cioè un programma longevo come pochi ce ne sono.
0: Assolutamente, ma lo vediamo in onda.
1: È in onda da domenica prossima, dal 14 di giugno alle 9.45 in daytime su Rai 2.
0: Che
1: quindi
0: bello!
1: Sono 8 puntate, 16 pizzaiole, condotto da Angela Tuccia.
0: Ciao Angela, che conosciamo, esatto, ecco, abbiamo anche lavorato insieme. E sì, e poi mi piace tantissimo perché mette in risalto la femminilità, no?
1: Esatto.
0: La donna, la cucina, la tradizione, la passione, l'amore che solo ai fornelli può emergere, perché poi chi fa con amore un piatto e si mette lì a cucinare, a raccontare, fondamentalmente lo si fa proprio perché ami non solo farlo, ma anche per il piacere di dare qualcosa alle persone a cui tieni tanto, no?
1: Sì, poi è un programma veramente molto al femminile, al quale mi sono appassionato tanto. È stata un'idea che mi è venuta proprio perché ho incontrato queste, io lo dico sempre, le prime 4 puntate. Il programma andava su Mediaset prima, questo non lo potremmo dire qua, però
0: vabbè.
1: Diciamo che anche questa è una rarità, è uno dei pochi programmi che è passato da una rete
0: all'altra. Da un emittente a un altro.
1: Proprio perché la mission di fondo è molto importante, e quindi la mission di fondo è il lavoro femminile, l'empowerment femminile. E queste donne hanno raccontato le storie molto belle, quindi io mi sono appassionato a questo progetto proprio perché ho trovato tanta passione dietro, come dicevi tu, tanto amore per quello che si fa, ed è quello che ti rispondo anche alla prima domanda che mi hai fatto: come fare progetti sociali, ma fare progetti in generale. Io ho sempre sposato progetti dove alla fine ci sono delle emozioni, quindi io amo fare il mio lavoro perché mi dà questo grande dono e fortuna di poter trasmettere emozioni agli altri.
0: È bello.
1: Noi siamo
0: e poi
1: fortunati
0: sei...
1: per questo
0: e poi
1: quindi...
0: complimenti, perché non è sempre facile avere un'idea, trasformarla, progettarla,
1: no.
0: Metterla a disposizione di un pubblico e far arrivare la stessa idea che è nata poi nella tua testa, no? Nel tuo cuore.
1: Sì, però se alla base ci sono le emozioni, secondo me
0: arriva.
1: È importante. Se ci sono interessi diversi diventa poi complicato, però con le emozioni coinvolgi anche gli altri, perché poi alla fine il mio lavoro è quello fondamentale, quello di coinvolgere gli altri e di condividere con gli altri la tua idea e portare gli altri a raggiungere quegli obiettivi insieme a te. E se lo fai con passione ed emozioni, lo vedono poi anche gli altri.
0: Esatto.
1: Il pubblico recepisce questa cosa. Quindi la trasparenza e il credere in quello che si fa attraverso comunque un obiettivo comune e principale, che è quello di trasmettere emozioni.
0: Il pubblico è il primo giudice, attenzione, esatto, davvero, dobbiamo stare attenti. Il pubblico ha sempre ragione, è
1: sempre
0: vero, e si rende conto di tutto e ascolta tutto. Ma tra New York e l'Italia hai poi realizzato programmi come Tu vuoi fa l'americano, guarda che titolo pieno, bello napoletano, che ci ricorda il nostro carosone, la nostra musica,
1: sì,
0: il jazz, i colori.
1: Tanti ricordi, vero? Sì, a me ricorda una cosa
0: raccontami,
1: in particolare.
0: Sì.
1: A me ricorda una cosa molto importante per me, perché mi ricorda mia zia americana.
0: Sì,
1: mia zia.
0: Ah, perché tu hai dei parenti.
1: Io c'avevo, purtroppo non c'è più, avevo questa zia, la famosa zia d'America, che si chiamava Italia, viveva nel Bronx,
0: che bel nome.
1: Non parlava italiano, ma lei parlava solamente l'americano. L'americano è uno slang, è un po' un misto proprio tra napoletano, siciliano, calabrese.
0: Che fa ridere,
1: esatto,
0: mette simpatia.
1: E che lo parlano italiani di una certa generazione, un po' si sta perdendo questa tradizione nelle nuove generazioni, quindi avevo fatto una promessa a mia zia, dico, un giorno farò un programma su questa
0: che
1: cosa.
0: Che bello, cioè, mi hai fatto venire la pelle d'oca.
1: Per far ricordare proprio questa cosa molto bella, perché poi sai, gli italiani all'estero di quelle generazioni lì sono, lei quando parlava dell'Italia piangeva, sono quegli italiani veramente legati tanto al loro paese che vorrebbero tornare, ma poi alla fine ormai hanno fatto una vita altrove, quindi diventa difficile anche un po' per gli affetti e diventa
0: bene,
1: poi difficile tornare. Però
0: e quindi questo è un po' il legame anche.
1: Il legame è questo, perché raccontiamo nel programma, raccontiamo storie di italiani che hanno realizzato il sogno americano, e lo facciamo con uno chef che è Michele Giuliano, che era poi un po' il co-conduttore del programma, insieme in quel caso la conduttrice era Daria Luppino, e andavamo a casa di questi italoamericani a raccontare la loro storia, il loro sogno americano, e Michele cucinava un piatto che gli ricordava un po' casa, le tradizioni di casa, quindi se eri napoletano,
0: bellissimo,
1: sicuramente la pizza o qualche piatto napoletano.
0: E questo prossimamente lo girate, c'è la nuova edizione, è andato,
1: il programma è andato
0: onda.
1: Molto bene, è stato inserito anche tra i progetti culturali di Rai, è andato su Rai 2 anche quello lì, stiamo ragionando, non è stato facile in questo periodo un po' perché poi è arrivato il Covid, ma soprattutto poi c'è stato il problema che sappiamo tutto un po', diciamo,
0: di produzione,
1: no, un po' nel mondo in generale, quindi okay. Gli spostamenti negli Stati Uniti sono stati un po' più complicati ultimamente, quindi adesso...
0: Ah, assolutamente, adesso... No, io pensavo invece sono sempre lì, ecco, al problema magari di produrre, di
1: no,
0: raggiungere...
1: Su quello, diciamo, un progetto che piace tanto, quindi su quello ci puntiamo, nel senso,
0: però adesso stiamo calmi qua,
1: la stagione è in mente,
0: stiamo calmi qua,
1: io devo cercare il tempo in realtà, più che altro,
0: no, è anche che si calmano le acque,
1: tu mi capisci, sono anche papà da 15 mesi, quindi diventa difficile.
0: È vero, infatti abbiamo gli occhietti un poco tipo semichiusi da quelle notti un po' insonne, poche ore, anzi qua davvero più si invecchia, lo dicevano, più si invecchia e più dormi poco, non si sa perché, i troppi pensieri.
1: Posso dire quello è il film più bello che ho realizzato finora?
0: Vai.
1: Mio figlio, dico.
0: Ah, che bello! Io subito sono andata a leggere, ho detto, oddio, non ho nominato qualcosa.
1: No.
0: E insomma, Carlo, voglio partire proprio da qui, poi ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e ti chiedo, quando hai preso in mano la telecamera, no? E, da ragazzo, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che il cinema non sarebbe stata solamente una passione, ma la tua vita? Qual è stato l'aneddoto che ti ricordi e ti ha dato l'assist di non... fermarti poi mai più?
1: Non fermarmi, nel
0: quello.
1: Senso che non fermarmi davanti agli ostacoli, davanti agli errori, e il fatto che comunque continuavo a farlo nonostante, ripeto, all'inizio ho sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, ma sono stato fortunato perché l'ho fatto da veramente giovanissimo, quindi quella era un'età in cui ti era anche concesso sbagliare, e quindi quello è stata, esatto, la mia scuola fondamentalmente, i miei primi 10 anni di carriera, diciamo così, iniziato
0: dal posto
1: anni.
0: Di giocare con le macchine, giocavi,
1: esatto,
0: con la telecamera, registratori, i DVD, immagino.
1: Infatti spesso dico, io a 16 anni lavorai su questo progetto che era Rai, allora un film della Rai che era 7 km a Gerusalemme, feci il backstage dove lì conobbi Luca Wardi, che poi è diventato un mio papà artistico, io lo chiamo così,
0: che poi sei stato anche
1: bene.
0: Inviato Rai negli Stati Uniti, attenzione, non
1: lo
0: abbiamo...
1: faccio ancora tuttora questo,
0: ok,
1: questo
0: quindi faccio... sei stato, sei e lo sarai, scusami,
1: questo sicuramente, però la telecamera me la sono messa in mano a quell'età e me la sono anche come dire guadagnata tra virgolette, cioè come dicevi tu, magari uno a quell'età decide di comprarsi il motorino e fare altro, io ho deciso di investire sul mio futuro perché già allora avevo le idee molto
0: bello, quindi mi dicevi, mamma, mi compri una telecamera nuova, un obiettivo, un'ottica?
1: Sono andato a lavorare e me la sono comprata.
0: Vero?
1: Sì, sì.
0: Bravo,
1: un'estate.
0: Apprendete, giovani ragazzi, apprendete. Noi ci fermiamo con Angelico, Ziria e poi torniamo qui a Napoli senza confini. Qua...

0: Ed eccoci tornati, siamo sempre noi, Fabiola Ciminella, Napoli Senza Confini, Rai Radio Live Napoli e Carlo Fumo qui ai microfoni. Allora, continua il nostro viaggio, il nostro percorso e come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, facciamo un piccolo tuffo, dopo aver elencato tutto quello che hai fatto, nel tuo passato per capire e sapere un po' di più le tue radici, anche se hai raccontato che comunque da bambino, ecco, hai amato sin da subito la telecamera, che poi non la chiamano così,
1: macchina da presa,
0: esattamente. Infatti ho parlato anche in questi giorni con un attore, mi diceva macchina da presa, mi fa stranissimo perché per noi è la telecamera, però la telecamera è una parola che non viene usata nel cinema.
1: No, di solito si usa macchina da presa, si abbrevia in MDP, e sì, assolutamente, macchina da presa, anche se poi telecamera ti capiscono, però
0: è
1: diciamo
0: vero,
1: che telecamera è più usato in TV.
0: E invece se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che aveva iniziato si riconoscerebbe nell'uomo che sei oggi, che sei diventato?
1: Sì, io non cambierei nulla della mia vita fondamentalmente, anzi sono stato fortunato perché mi sono costruito con tanti sacrifici il futuro che in un certo senso sognavo, quindi nonostante siamo, tu lo sai perché veniamo comunque da un territorio dove non è mai facile emergere sotto certi punti di vista, però sono contento e sono

0: Anche contento che ho creato una realtà in quel luogo, nonostante magari potevo, oggi avevo l'opportunità di farlo altrove, ma dal punto di vista produttivo ho voluto, come dire, creare anche i nostri studi di produzione in quel territorio, proprio per dare opportunità a tanti giovani come me che vogliono fare questo lavoro, di poter
1: crederci e soprattutto loro, sì, con la cazzimma andare avanti e in un certo senso anche non aspettare la chiamata da qualcuno, no? Rimboccarsi le maniche con la nostra creatività e con la nostra fame, no? Di voler fare questo, questo lavoro e continuare a prescindere da tutto e tutti, è sempre importante rialzarsi e capire anche da soli, anzi che forse da soli abbiamo tanta forza e magari anche ce ne rendiamo conto nei momenti più deboli, no? più particolari, che in un certo senso quando non c'è niente e inizi a muoverti, a creare un qualcosa, inizia a succedere tutto poi. Quindi questa è una cosa.
0: Sì, a volte sai, a volte gli artisti dicono che c'è bisogno di sofferenza per creare grandi idee, no? Quindi noi sappiamo bene cos'è la sofferenza, quindi un po' uno su quello è abituato. Però dall'altro lato, quando parlavi di cazzimma, è interessante perché a volte ci penso, forse avevo più cazzimma da giovanissimo.
1: Davvero?
0: Cioè, nel senso che quella sana cazzimma, diciamo così, quella
1: sì,
0: un po' quella sana
1: perché
0: folia.
1: Non è una brutta, ascoltatori, non è una brutta, un brutto termine, anzi la cazzimma è proprio un'etichetta bella che abbiamo qui in petto per chi ce l'ha, per chi ancora la deve riscoprire, per chi ancora deve capire come utilizzarla, ma è un motore semplicemente.
0: Eh sì, è quella sana follia che da piccolissimo magari c'hai un po' più accentuata, nel senso che poi
1: ti sei placato.
0: Placato un pochino, sì, perché l'età comunque l'età, una famiglia, adesso ponderi molto di più le cose che fai, però da giovane invece fa benissimo perché poi ti permette anche di sbagliare e quindi provi a fare un po' tutto.
1: Eri un treno.
0: Sì.
1: Oggi forse
0: lo sono ancora oggi in realtà come numero di cose, però le valuto in maniera diversa rispetto a prima e l'esperienza su questo poi fa tanto, l'età direbbe qualcuno, ma alla fine
1: l'esperienza.
0: Quest'anno io poi ne faccio 40, quindi
1: sei giovanissimo, Carlo, hai voglia, hai capito, hai ancora un bel po' di anni per poter fare doppio, il triplo di questi
0: progetti.
1: Che
0: poi a proposito d'età mi fai ricordare che io ho sempre sofferto da giovane il fatto di essere giovane, perché mi si diceva sempre è ancora presto per te, sei giovane. Avendo iniziato presto facevo comunque delle cose già da persone magari più adulte e mi si diceva sempre no, è interessante però sei ancora giovane, quindi soffrivo questa cosa di essere giovane. Poi
1: quindi non vedevi
0: invece
1: l'ora di crescere.
0: Adesso invece vorrei tornare giovane, però sì.
1: Ho capito, sì. Se ti mettevano in quella condizione nel dire non vedo l'ora di crescere perché basta, è emergente, piccolo, esatto, giovane, ha poche esperienze, inesperto, sì. No. Allora entriamo nel nostro quiz Napoli senza confini, Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Carlo, ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti ha cresciuto.
0: Un proverbio napoletano che m'ha cresciuto?
1: Beh, la zia americana che diceva. E Carlo?
0: Beh, più che altro mi ricordo quello che diceva sempre mia nonna, se vuoi, che però non era proprio napoletana, era salernitana.
1: Vabbè, però più o meno siamo là.
0: Lei diceva una cosa a noi nipoti, bene dei nipoti tutto quello che fa è sempre perduto, no? Diceva bene dei nipoti quello che fa è sempre perduto, diceva lei. Che però invece
1: quello che fa è sempre perso, tradotto sì, forse in terra napoletana, non lo so.
0: Però lei è stata la mia seconda mamma e invece proprio lei è quella che ha creduto più in me da sempre. Quindi nonostante magari la facevo arrabbiare a volte e quindi usava questo proverbio, poi alla fine invece dava tanto amore fondamentalmente.
1: Che bello, bello,
0: sarà
1: bello.
0: Molto importante per me.
1: Importante avere qualcuno che crede in te, no? Che ti supporta.
0: Fondamentale.
1: Infatti spesso mi tocca un po' il pensiero di immaginare quei giovani, quei ragazzi che vogliono rincorrere dei sogni e magari non sono appoggiati e non sono compresi, perché poi il mondo nostro artistico è complesso,
0: sì,
1: per cui
0: ed è fondamentale trovare anche le persone giuste durante il tuo percorso. Fondamentalmente ognuno di noi poi nel suo percorso ha trovato persone che hanno capito e hanno valorizzato poi il nostro. Poi e te in particolare ce n'abbiamo una, se la vogliamo salutare.
1: Ciao Angelo Maietta, sì. Come stai Angelo Maietta?
0: Io lo so che ci sta ascoltando.
1: Anzi, non vede l'ora di siete due puntini.
0: Dal punto di vista televisivo ci ha messo insieme anche in quel bellissimo progetto che poi era una sua idea, Linee Azzurre, quindi è importante, ripeto, che poi si crei un gruppo, si creano delle persone valide che insieme realizzano dei progetti belli.
1: Io lo dico sempre, guarda, un po' degli angeli custodi, no? Arrivano nella vita in dei momenti particolari magari io penso che lui, Angelo, sia stato un angelo custode, ma magari nel mio percorso, nel tuo, in altri, perché è una persona, ecco, che riesce ad individuare quel talento, quella passione e quella fame che un artista, un talent ha negli occhi, e poi magari ti aiuta a tirarla fuori. Quindi grazie prof, lo diciamo qui ai microfoni. Invece ti chiedo una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata, Carlo.
0: Tradizione napoletana a casa mia, la pizza.
1: La pizza
0: no, beh, per questo anche poi arriva la pizza girl.
1: È vero, ma la fai, la compri?
0: La faccio.
1: O te la porta?
0: No, la faccio. Tu pensa che
1: poi è più buona a casa.
0: Tu sai che Pizza Girl sta diventando anche un franchising. E
1: sì,
0: la pizza che noi faremo di Pizza Girl la stiamo brevettando, perché sarà una pizza funzionale che ho, diciamo, sviluppato in 12 mesi insieme a varie persone, ma l'impasto mi ci sono messo io.
1: Wow, bravo! Cioè, non solo Carlo, ma quante cose. Brava tua moglie che t'ha sposato, la salutiamo.
0: No, anche
1: tua moglie, Alessandro. Cioè, veramente.
0: Che lei è biologa nutrizionista, quindi su quello tocchiamo
1: pure
0: un tasto.
1: A stecchetta deve. Bravo!
0: A stecchetta
1: bene,
0: non si vede tanto, però sì, ci prova.
1: Ci tiene,
0: diciamo che ci prova,
1: tiene.
0: Non è facile con me. Però sì, amo molto cucinare. Anche Alessandra è una bravissima cuoca. Io cucino tante cose buone, perché anche la cucina, poi se la fai con amore, sai, uno chef
1: bello,
0: famosissimo,
1: dai,
0: una volta ha detto in un convegno: il trucco per cucinare bene è cucinare con amore.
1: E basta.
0: Allora, sai, io stavo per di sti cazzi, cioè, nel senso che lo sappiamo tutti bene, nel senso che mai come la cucina, penso che mai come ogni altra cosa, veramente, se cucini con amore il risultato
1: si vede, no? Si sente. E invece ti chiedo se hai un suono, una voce o un rumore di Napoli, della tua terra, che sa di radici, che per te sa di radici, che rievoca momenti, anche se sei fuori hai un
0: ce ne sono vari, però più che altro sono gli odori.
1: Non mi dire il chuck, quello.
0: No, il chuck no.
1: No, scherzo.
0: No, il chuck no, ma beh, un rumore del mio paese sono il gregge di pecore che passa ogni tanto per strada. Non sto scherzando,
1: bello,
0: ancora oggi.
1: I campanelli.
0: Sono una cosa bellissima da dire, perché poi sono quelle cose che si stanno perdendo fondamentalmente.
1: Come l'arrotino, no? Le voci per strada.
0: L'arrotino napoletano, quello è molto, invece, molto anche napoletano, fondamentalmente.
1: Il panaro che si abbassa per la spesa, l'accesa. Sì, bello.
0: Beh, poi tu da Napoli, diciamocelo, cioè, hai un campionamento di suoni infinito. Cioè, vivere Napoli, vivere i quartieri di Napoli soprattutto, è bellissimo. Grandi registi ci hanno fatto film. Io ricordo, se ti ricordi Il Camorrista, per esempio, no?
1: Certo.
0: Tutti lo citano.
1: L'ho anche
0: rivisto
1: per tanti, ultimamente.
0: Tutti lo citano per tanti motivi. Pochi lo citano, se vogliamo parlare di cinema, per il suono. Perché il suono di quel film era fantastico. Al di là delle colonne sonore, che sono diventate anche colonne sonore della vita per tante persone, quel film era stato girato dal punto di vista del sonoro in una maniera eccellente. Se te lo vai a rivedere, consiglio di rivedervelo guardandolo da questo punto di vista.
1: Esatto.
0: Tu senti, addirittura erano stati registrati i chiacchiericci delle famiglie dai balconi, perché quella è Napoli. Cioè, c'era tutti questi rumori di fondo che ti fanno sentire, se tu vivi Napoli e conosci Napoli,
1: è così,
0: ti
1: è
0: rendi
1: vero.
0: Conto che quella è il rumore di fondo di Napoli, che è meraviglioso, perché è mille culure fondamentalmente.
1: È bello, è vero. E allora ci fermiamo un attimo a proposito di Napoli, della nostra lingua, del nostro dialetto. Vi dedico, amici di Rai Radio Live Napoli, I Ti Voglia Bene Assai, ma di Liberato, quindi New Generation, e noi torniamo qui tra pochissimo.

0: E ti voglio bene assai di Liberato. Siamo qui pronti, allacciati le cinture, perché noi tra pochissimo entriamo in un momento davvero divertente intitolato Vero o Falso. Quindi mi raccomando, sii sincero. Un grande film può nascere anche con pochi mezzi, ma mai senza una grande idea.
1: Verissimo.
0: Hai capito molto presto che stare dietro la macchina da presa ti emozionava più che stare da davanti.
1: Verissimo.
0: Il talento è importante, ma la perseveranza conta ancora di più.
1: Verissimo.
0: Ti è capitato di credere in un progetto quando nessun altro ci credeva?
1: Verissimo.
0: Tu dici tu quasi tutti, perché lì c'è il trucco, cioè proprio far sì che questo progetto lo fai, poi fai sì che gli altri si innamorino, certo. Quella è la mission anche di chi è l'ideatore, no? Il Sud Italia ha ancora tantissime storie che il cinema non ha ancora raccontato abbastanza.
1: Vero.
0: È un film che avresti voluto dirigere tu?
1: Falso.
0: Dici, quelli sono miei. È giusto. Per fare cinema bisogna essere un po' sognatori.
1: Vero.
0: Se tornassi indietro faresti tutto da capo con la stessa passione.
1: Sempre.
0: Hai avuto un'idea geniale anche sotto la doccia?
1: Quasi tutte in realtà.
0: Sì, allora buttatevi con l'acqua in faccia.
1: È un classico, però è vero. A me doccia e...
0: E fono?
1: No, prima di dormire. O prima di dormire, quell'attimo prima di dormire.
0: Iniziano ad arrivare tutti i lampi.
1: Sì. A volte sono i pensieri di solito prima di dormire. Però
0: poi finiti quelli.
1: No, quando magari ti dedichi invece a delle idee, i pensieri vanno via e pensi a delle belle idee.
0: Invece ti è capitato di svegliarti nel cuore della notte per annotare un'idea, una nota, qualcosa?
1: La voglia sul cellulare, mi mando le mail da solo ogni volta che ho quelle idee di notte. Sotto la doccia è un po' difficile, quindi
0: subito
1: sul vetro, scrivi,
0: sul vetro con un rossetto, immagino una dedica. Hai più appunti di sceneggiature sul telefono che foto personali?
1: No, falso.
0: Se domani ti offrissero di girare un film a Hollywood o un film che racconti il tuo territorio, sceglieresti il secondo?
1: Vero.
0: Tan tan tan, vedi? Il film più bello della tua carriera è ancora quello che devi realizzare.
1: Vero, manca poco.
0: Davvero? Ci vuoi dire qualcosa? Dai che siamo in cui... No, non ti voglio fare... Io pure sono
1: scaramantica. No, lo posso dire. L'anno prossimo girerò...
0: 2027?
1: Un bellissimo film, sì, che si chiama Aurea.
0: Davvero? Lo possiamo dire?
1: Sì, sì. È un film on the road, oltretutto. È una bellissima storia tra un papà e una figlia. E non ti posso più dire.
0: Che bello! Quindi 2027 iniziano le riprese.
1: Sì, un film parla anche intelligenza artificiale, quindi è anche molto attuale.
0: Regia e sceneggiatore?
1: Regia e sceneggiatore.
0: Che bravo, ragazzi, un applauso.
1: Produzione, in questo caso, produzione. Ho un bravissimo produttore che è Emanuele Nespega di Solaria Film, e quindi sono contento perché oltretutto c'è un bellissimo rapporto da tanti anni e non volevo fare anche quello nel mio film, perché ci tengo così tanto a fare quello che amo di più.
0: Esatto, esatto. Dai, in bocca
1: sono in buone
0: lupo,
1: mani, quindi sono contento di questo gruppo che si è creato.
0: E io invece spero di essere anche io nel tuo progetto, invece vedremo.
1: Beh, c'è stato un provino, hai raccontato prima, ce ne può essere un altro.
0: Assolutamente. E poi ti posso dire, ragazzi, io amo i provini. Le cose che arrivano, che poi non arrivano mai, nel senso, se non te le guadagni, i provini sono bellissimi, sono delle esperienze, sì. Vanno fatti, perché mi trovo anche ad ascoltare ragazze più piccole, giovani, che hanno paura di affrontare anche un provino e di avere un no. Sono proprio i no che ti danno modo di continuare, sì, di andare avanti. Cioè,
1: posso dire una cosa anche un po', certo, forte, che è giusta. Prima mi hai chiesto, no, lo possiamo dire, me l'hai chiesto adesso in diretta, me l'hai chiesto anche prima, ed è anche una cosa positiva, una cosa bella, perché quando le persone si conoscono, anche nel rispetto del ruolo, posso fare un provino, è una cosa giustissima, perché a volte capita il contrario in questo ambiente, diciamocelo, ed è sbagliato, cioè, nel senso, io credo molto in questo, non deve mai essere scontata questa cosa, perché a volte a me è capitato anche con cari amici attori, conoscendone ormai un bel po', e sai, c'è quell'imbarazzo di dire siamo amici, fai un film,
0: chiamama.
1: Ma il provino è importante, Fabi, perché quando tu scrivi un personaggio, alla fine, per quanto ci possa essere l'amicizia,
0: assolutamente,
1: io dall'altra parte ho una grande responsabilità, è per il mio futuro e per chi poi va a vedere quel film, quindi per me è importante che però tu, al di là dell'amicizia, mi dimostri che per quel ruolo sei la persona giusta.
0: Esatto.
1: E quindi, nel rispetto dei ruoli, il casting diventa una cosa importante, non deve essere quel cerchiamo un'alternativa in amicizia, ma invece no, il vero
0: in
1: amico,
0: amicizia si può, ecco,
1: il vero
0: agevolare.
1: Amico, come giustamente mi hai detto tu prima, fammi sapere quando fate i casting, voglio fare il casting,
0: esattamente, cioè, in questo modo. Poi è il regista che deve scegliere e vedere il volto, l'espressione, l'interpretazione di quell'immagine, certo, che sta guardando, e dire sì, è lei, perché altrimenti non esistessero i famosi casting, i famosi provini. Ma mi raccomando, andate, fateli, mettetevi alla prova, ve lo dico da mamma.
1: Se dall'altra parte c'è un regista che crede in quello e che crede nello scegliere le persone attraverso un casting, fateli quanti più possibile. Non è sempre così, ma è importante. Io l'ho sempre pensata così, perché è fondamentale. Amo molto trovare le persone facendo i casting.
0: Che bello, ti piace fare scouting, perché poi secondo me scopri danno delle emozioni incredibili.
1: Ma se ci pensi, se non lo facciamo noi, chi lo deve fare? Poi alla fine nessuna opportunità.
0: Bello.
1: È bello per quello, no? È anche un po' il lavoro del regista. È fondamentale magari scoprire delle persone, dei talenti nuovi, e dire però ci avevo visto lungo, no?
0: È bello,
1: mi è capitato spesso in realtà. A volte,
0: e infatti,
1: tu pensa,
0: sì, mi
1: pensa,
0: ricordo anche un'espressione
1: che mio papà, fino a qualche anno fa, che è sempre stato di un'altra scuola, quindi mi ha sempre visto con distanza, poi adesso invece però ovviamente gli voglio sempre un mondo di bene, mi diceva sempre: ma diventano tutti quelli che conosci, che fanno le cose con te, diventano tutti famosi e tu no? E gli rispondevo semplicemente: a parte che io non c'ho proprio l'idea di diventare famoso, a me basta che faccio quello che amo. Però questa era una testimonianza che effettivamente un po'
0: ci vedi lungo. Sì, me l'ha anche detto una volta, e a me fanno piacere, ecco, i complimenti e i feedback, perché possiamo avere tutta l'autostima di questo mondo, ma avere, ecco, a che fare con addetti ai lavori e ricevere dei feedback è solo che è un regalo bellissimo per noi artisti. Viva il cinema, viva la passione, viva i sogni. Ma ti chiedo, prima di andare via, una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché bella così com'è.
1: Yamma,
0: a fatica, tutti quanti abbiamo da fare nuovi progetti, in bocca al lupo. Carlo Fumo, grazie per essere stato qui con noi, e voi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, scaricate Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast. Ciao a tutti, grazie. Ciao Carlo, ciao. Grazie.

alibi dell'economia. Son cani che si mordono la coda, son lubris che ci spinge alla follia. La prepotenza cieca ed opprimente

0: l'unica vestita d'ideale che prima di partire già si è persa.
1: Sono
0: lì a ricordare che a nulla vale il sangue che si versa. A me sembra che l'uomo stia vivendo una volgare tristezza.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Tutto ciò che hai fatto è già incredibile. Ciò che hai realizzato, superato e persino lasciato andare. Ti è servito tutto. E ricorda, non è tardi.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ieri ha ufficialmente aperto i battenti il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. La grande kermesse si snoderà tra due location d'eccezione, il modernissimo Maximal Pompei Nexus per le proiezioni e i dibattiti e il monumentale Teatro Grande del Parco Archeologico per l'esclusiva serata finale. Abbiamo incontrato Anna Rita Borelli, presidente e direttore progettuale del festival, mente e cuore di questo incredibile viaggio che unisce letteratura, grande schermo e memoria storica. Scopriremo gli imperdibili appuntamenti di questa edizione, firmato per quanto riguarda la direzione artistica dal grande Enrico Vanzina, una colonna portante del nostro cinema, ed entreremo nel vivo del cortometraggio Manifesto del Festival, Il Tempo Ritrovato, di cui Anna Rita Borelli firma la regia ma neanche protagonista. Il cortometraggio vivrà il suo momento culminante nella suggestiva serata finale del 6 giugno al Teatro Grande di Pompei, la serata anche delle premiazioni. Una proiezione speciale sarà in cui l'immagine cinematografica si farà custode della memoria, dimostrando la capacità della settima arte di rendere eterno ciò che il tempo tende a cancellare. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti e le proiezioni sono ad ingresso gratuito.

0: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo in un luogo dove il tempo proprio si ricompone e immaginate le pietre millenarie, il respiro della storia e il linguaggio del futuro che si incontrano sotto il cielo di una delle aree archeologiche più famose al mondo, quella di Pompei, che diventa il teatro di una manifestazione bellissima, che è il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, e oggi abbiamo la gioia e l'onore di avere qui con noi l'anima e l'ideatrice di questo grandioso progetto, Anna Rita Borrelli. Ciao Anna Rita, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Innanzitutto io ti ringrazio per tutta la macchina imponente che stai mettendo all'opera e che hai realizzato per questo grande festival, perché il cinema rende un luogo magico già come quello di Pompei vivo, vivo di emozioni, vivo di vita, di vita vissuta intensamente, di arte, non solo quella della storia ma anche quella che evolve ogni giorno e che si crea attraverso la creatività di tutti quelli che tu hai coinvolto in queste bellissime giornate. Allora partiamo proprio dalla nascita del progetto. Come è nato nella sua visione? Qual è stata la spinta che ti ha portato proprio a realizzare questo progetto?
1: Bene, innanzitutto grazie a te, grazie per la presentazione. Il progetto nasce 3 anni fa, nasce con la volontà di associare l'idea del cinema a quella di Pompei. Pompei, città eterna, Pompei che restituisce ogni giorno tratti di storia del passato, proprio come fa il cinema, perché forse il cinema è l'unico in grado di rendere eterne le storie, raccontare il passato e renderlo tangibile.
0: Pompei e Torre Annunziata evocano storia e archeologia nello stesso tempo. In che modo il cinema contemporaneo dialoga con l'identità del territorio?
1: Dunque, con l'identità del territorio, quando parliamo di territorio però parliamo dell'Italia, non parliamo di Pompei, non parliamo di Torre Annunziata, perché questo è un festival a tutela dell'identità culturale italiana ed internazionale. A concorso ci sono film provenienti da tutto il mondo che hanno in comune l'identità culturale, quindi quelle caratteristiche proprie di ogni popolo, di ogni territorio, di ogni nazione. Quindi non è un festival legato alla territorialità di Pompei, di Torre Annunziata e Campana, alla territorialità italiana e a quella internazionale. Tutti quanti i film, così come gli incontri con gli autori, si terranno presso il Maxi Pompei di Torre Annunziata, che ha delle sale meravigliose che ci mette a disposizione, presso le quali ci sarà la possibilità di vedere gratuitamente durante tutta la settimana tutti quanti i film, tutti quanti gli incontri, addirittura anche la cerimonia inaugurale e quella finale, perché la cultura deve essere gratuita, quindi si avrà la possibilità di accedere ad una prenotazione gratuita attraverso il sito del Maxi Pompei e attraverso quello del Nexus, che è la struttura che ospita il festival.
0: E sappiamo che la direzione artistica è affidata a Enrico Vanzina. Com'è nata questa sinergia culturale?
1: Beh, è nata diversi anni fa e insomma l'idea di portare un festival a Pompei, come ho detto prima, era proprio per creare qualcosa che restasse, qualcosa fortemente identitario. E quale esempio migliore se non quello di Pompei? Poi Enrico, insomma, con la sua direzione artistica, Enrico è un po' la storia del cinema italiano. E ci ha accompagnato per tanti anni con la sua ironia, col suo raccontare gli italiani, e lo fa in maniera straordinaria anche in questo festival.
0: Nella serata inaugurale sarà rappresentato proprio il film manifesto del festival, di cui firmi proprio tu la regia. Quale messaggio ho voluto trasmettere con questo film, che appunto sarà proprio l'apertura di questo grande festival?
1: Io in realtà mi sono interrogata su quella che fosse proprio l'importanza del tempo e un po' su quella che fosse la fine degli esseri umani, del loro passare sulla Terra. E mi sono data una risposta: restiamo soltanto se qualcuno ci ricorda. E un po' il Parco Archeologico di Pompei, mi sono l'emblema, continuano a portare alla luce una civiltà di 2000 anni fa, ma grazie al fatto che vengono attraversati, vissuti. E questa è un po' la funzione del cinema, e questo è un po' quello che racconta questo cortometraggio girato all'interno del parco archeologico, dove una cineasta, una giovane cineasta, capisce un po' quello che è il senso della vita, dell'attraversare del tempo e quindi del restare.

0: Com'è stato lavorare e dirigere sul set attori del calibro di Gino Rivieccio, Veronica Olivier, Fabrizio Nevola e Alessio Sica per un'opera così, come dicevi tu, identitaria?
1: Il clima è stato meraviglioso. Sono tutti dei bravissimi attori con delle formazioni totalmente diverse. E il set è stato un set dove veramente tutti sono riusciti ad interpretare e a dare il senso che si voleva rappresentare.
0: Come si articoleranno le serate?
1: Dunque, partiamo stasera alle 18 con l'apertura del festival, quindi con il red carpet. Sarà presentato il palinsesto e saranno presentati i film a concorso. Ricordiamo lungometraggi internazionali provenienti da tutto il mondo, cortometraggi internazionali e quest'anno una sezione dedicata ai giovani, degli istituti delle scuole superiori della Campania, un progetto che ho fortemente voluto per avvicinare i giovani soprattutto a quelle che sono le maestranze del cinema, perché c'è tutto un mondo molto spesso non conosciuto soprattutto dai ragazzi, che ahimè oggi insomma non conoscono forse neppure quello davanti alle telecamere, e quindi è stato proprio per avvicinare i giovani a questo mondo così complesso, così bello, e soprattutto per cercare di creare in loro emozioni, cosa che io vedo che manca, e forse il cinema è l'unico strumento in grado di poterlo fare. Quella sera quindi ci sarà la presentazione dei film a concorso con la presentazione delle prestigiose giurie che insomma li stanno giudicando, perché ricordiamo che la serata di premiazione finale ci sarà sabato prossimo 6 giugno. Durante la settimana, quindi da martedì a venerdì, ci saranno le proiezioni di tutti i film a concorso, i cortometraggi nel primo pomeriggio, quindi dalle 15 alle 16:30, i lungometraggi alle 17 e alle 21, e un incontro ovviamente con il nostro direttore artistico, con me e con quelli che saranno gli ospiti della settimana. E poi ogni giorno ci sarà un panel fondamentalmente dedicato alla scrittura che diventa immagine. Così il 2 giugno avremo un panel dal titolo Dalla cronaca all'immagine, dedicato alla trasformazione della cronaca in narrazione audiovisiva, perché quante volte fatti di cronaca sono diventati film, sono diventati fiction, e qui a Napoli ne abbiamo veramente tanti esempi. Basti pensare a Forte Apache di Marco Risi, che parla ovviamente dell'uccisione di Siani, ma la stessa Gomorra, film, serie nata da fatti di cronaca, da fatti reali. Mercoledì 3 giugno, Scrivere immagini, la letteratura che diventa cinema, con Maurizio De Giovanni. Ci sarà quindi un approfondimento sul rapporto tra scrittura narrativa e linguaggio cinematografico attraverso le opere dello scrittore napoletano. Venerdì 5 giugno, una giornata tutta dedicata ad Enrico, al nostro direttore artistico, che ci parlerà delle finte bionde, dal romanzo al film. Un incontro dedicato al processo di adattamento dalla pagina allo schermo attraverso questo caso cinematografico che è degli anni Ottanta. Ricordiamo che Enrico Vanzina, oltre ad essere regista, è storicamente uno sceneggiatore e soprattutto scrittore. Infatti ha scritto molti romanzi che sono diventati film, e a settembre avremo il suo ultimo film tratto proprio da un romanzo, che è La sera a Roma. E venerdì 5 giugno invece abbiamo Dalle parole al cinema con Adriano Monti Buzzetti Colella, che è direttore di Rai Libri, e il professore Rosario Coluccia, accademico dell'Accademia della Crusca, un incontro dedicato al rapporto tra editoria, linguistica e cinema, e al processo che trasforma la parola in immagine. Quindi attraverso questi appuntamenti cercheremo di portare su un vero e proprio laboratorio culturale capace di leggere il cinema non soltanto come linguaggio artistico, ma come punto di incontro tra parola, immagine, memoria, cronaca e identità culturale.

0: Quanto è importante proprio far avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini?
1: È importante, anche se è importante, ma è importante avvicinarli nella maniera corretta, perché io credo che oggi si viva tanto di immagine, soprattutto di immagine. Oggi la comunicazione è immagine, ma è giusto avvicinarli anche ad un'immagine che abbia sostanza, abbia contenuti. E questa è l'immagine del cinema, perché il cinema racconta attraverso le immagini, quindi non è un'immagine sterile, ed è importante avvicinare i ragazzi al cinema, perché il cinema aiuta a crescere, il cinema aiuta a pensare, il cinema è una vera e propria scuola. E insomma, a me dispiace moltissimo che oggi non lo si viva più come alcuni anni fa, un po' per un problema proprio legato ad un cambiamento culturale.
0: Tu sei anche un avvocato, sei una donna di successo con tanto temperamento, tanta passione, ma da dove è nata proprio questa tua urgenza interiore di dedicare tanta parte della tua vita al cinema e a questo festival?
1: È nata dalla voglia, dal desiderio di creare qualcosa che restasse, qualcosa che riuscisse a regalare, a dare, soprattutto agli altri. Io non lo faccio per me stessa, lo faccio fondamentalmente, ecco, per suscitare negli altri emozioni, per farle vivere, così come io le ho vissute nella mia infanzia, durante il mio periodo di formazione, e soprattutto per lasciare qualcosa di legato a Pompei, qualcosa di identitario, qualcosa di forte, ripeto, qualcosa che restasse, quindi da questo desiderio fortissimo. E questo è anche un po' quello che racconta Il Tempo Ritrovato, il manifesto visivo, dove insomma io ritengo che la frase più emblematica sia quella dell'antica pompeana, che dice: resteremo soltanto se qualcuno saprà ricordarci. E quindi forse tutto ha senso soltanto se qualcuno ci ricorda.
0: Sicuramente. Ma abbiamo parlato di emozioni, e quando si parla di emozioni viene automatico parlare anche di musica, e ci sarà anche un momento musicale molto importante con le voci dal mondo.
1: Sì, la dimensione internazionale dell'evento troverà voce nella partecipazione di tre tenori cinesi che hanno un nome quasi impronunciabile: Zhu Jianwei, Ren Ziguan e Zhen Zhongjigan. Mi auguro di aver pronunciato bene i loro nomi, perché sono nomi difficilissimi da pronunciare, che saranno protagonisti di un momento artistico che unirà culture e tradizioni diverse attraverso proprio quella che è la forma del canto lirico.
0: Ti ringraziamo tanto. Grazie. Di essere qui, stata qui con noi, e di tutto quello che stai facendo per la cultura campana, ma internazionale, perché portare l'internazionalità qui da noi a Pompei, in un momento in cui Napoli rappresenta un po' anche il mondo, è un'occasione di crescita per tutti noi e per tutta la Campania e per Napoli e per Pompei, che in questo momento stanno diventando sempre un po' più il centro della cultura internazionale, a partire dalla musica, al teatro, al cinema. Napoli sta diventando un po' il set privilegiato per quasi ogni produzione a livello internazionale. Noi speriamo che lo diventi ancora, e un posto così magico come quello di Pompei non potrà che restituire emozioni, quelle di cui tanto hai parlato anche nel corso dell'intervista, a tutti quelli che vorranno condividere con te e con gli artisti presenti nel festival questi momenti preziosi. Grazie, grazie di tutto quello
1: che fai. Grazie a voi per avermelo consentito.
2: Diretta Live.

con suoni dal passato, note del futuro. Progetto vincitore del bando SIAE per chi crea. Sarà una serata dedicata alla musica contemporanea napoletana con le opere dal vivo di tre giovani compositori, Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio. Il 20 giugno invece sarà la volta di Fraspettiri e Damke. Il trio Virgilio Mago unirà il dramma di Beethoven alle atmosfere slave di Dvorak. Il 27 giugno invece sarà la volta di duelli e trionfi alle corti d'Europa. L'ombra del Parnaso tra violino barocco e clavicembalo che chiuderà la stagione. Un ponte straordinario tra i maestri del Settecento e il futuro della musica colta. Partecipare significa immergersi nella bellezza viva del nostro patrimonio. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti saranno alle ore 19:30.

0: Siamo con il maestro Enzo Amato. Buongiorno, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a te per avermi invitato e saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Il maestro Enzo Amato è una colonna portante della musica classica napoletana e direttore artistico degli appuntamenti dell'Associazione Domenico Scarlatti che si stanno svolgendo presso la chiesa Ecce Homo al Cerrio. Abbiamo il prossimo appuntamento il 30 maggio con arie e duetti tra Napoli e Vienna, questo ponte bellissimo tra due città molto importanti nell'ambito musicale.
1: Assolutamente. Napoli nel Settecento era molto più importante di Vienna, anche se oggi chiaramente come attività culturali possiamo dire che ci in qualche maniera eguagliamo, perché con questa nuova amministrazione tantissime sono le iniziative culturali di alto livello che si stanno svolgendo nella nostra città. È quasi un'apoteosi di eventi di tutti i generi, di tutte le tipologie anche di musica. Quindi sono veramente contento che Napoli stia recuperando il suo ruolo di capitale della musica.
0: Sicuramente bellissimo di questa stagione concertistica di che tu dirigi è proprio anche la versatilità musicale, perché proponi una serie di concerti molto variegati che spazi con equilibrio tra epoche e stili musicali diversi, ma soprattutto c'è una sorta di logo, di mood che è molto bello, che suoni dal passato e note del presente, cioè recuperare comunque la tradizione del passato partendo proprio dalla musica barocca, dal Settecento napoletano, per arrivare però alla musica moderna, contemporanea, in cui ci sono tantissime produzioni artistiche che stanno comunque affascinando tantissimo anche i più giovani.
1: Sì, è importantissimo questo, perché il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere i giovani, sia dal punto di vista artistico, perché coinvolgiamo molti artisti giovani, e proprio l'esempio è questo progetto Suoni dal passato, note del futuro, che si svolge grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura e della SIAE, che prevede proprio l'internazionalizzazione di giovani esecutori e compositori.
0: Proprio l'evento prevede sia la presentazione delle pubblicazioni edite da Diarmonia e l'esecuzione dal vivo delle opere di tre promettenti compositori napoletani, che sono Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio.
1: Come Matteo sono Marangio stati? E poi c'è Francesco Pio Bachiu come interprete.

0: grandissimo interprete che tra l'altro è anche una sorta di performer. Lui è un, è vero?
1: Esageratamente bravo, è vero.
0: Lui è giovanissimo, ma riesce a coinvolgere tantissimo, perché a volte si pensa che la musica classica, soprattutto la musica classica contemporanea, che forse è ancora più difficile, sia qualcosa di nicchia, di distante dal pubblico. Invece questo non è assolutamente vero, è solo una questione di educazione all'ascolto, perché ci sono giovanissimi e lui ogni suo concerto è gremito da giovani e meno giovani, però anche vede un grandissimo afflusso di giovanissimi.
1: È vero, perdere questi appuntamenti significa perdere delle emozioni che ci vengono trasferite con questo tipo di musica anche inaspettate, perché le cose vanno praticate per poterle giudicare, ma anche per capire se oggettivamente ed effettivamente ne vale la pena. La musica, come diceva, non la chiamerei classica, la chiamerei musica esatta, ma non perché l'altra è sbagliata, perché questo è un termine che conia Leonard Bernstein, il grandissimo direttore d'orchestra e compositore, che dice la musica prescritta, cioè quella lì che è scritta sul pentagramma e che va eseguita come l'ha scritta il compositore, cioè se un quartetto di Beethoven si deve eseguire con quegli strumenti, con quelle note, così come è stato scritto da Beethoven. Non significa che l'altra musica sia sbagliata. Ma l'altra musica è pop, è popolare, cioè può essere eseguita come uno vuole. Quindi sono due tipologie che abbracciano poi tutto l'ambito musicale. La musica esatta è quella prescritta, la musica pop è la musica libera.

0: Napoli ha una grandissima tradizione, proprio lo dicevamo prima, nell'ambito musicale. A partire dal Settecento molti era una delle città che aveva ben quattro conservatori. Conserva ancora questo primato in qualche modo ed è ancora punto di riferimento nell'ambito internazionale?
1: Ma in realtà sì, anche se noi non ce ne rendiamo conto, però la nostra presenza all'estero è sempre molto gradita. Siamo riusciti in questi ultimi decenni ad essere grandi anche con la musica pop. Penso soltanto a Pino Daniele, Gragnaniello, Enzo Avitabile. Cioè sono dei nomi incredibili che hanno portato nel mondo di nuovo la musica di Napoli. Ma nella musica colta, chiamiamola così, o esatta come dicevo prima, ci sono tantissimi compositori che sono presenti in colonne sonore, in rassegne internazionali, che sono napoletani, ne potrei citare tantissimi.
0: Dopo l'appuntamento dell'11 giugno col concerto Suoni dal passato, note del futuro, bellissima questa frase che avete scelto, passiamo al 20 giugno con il trio Virgilio Mago.
1: Sì, quest'altro trio, quest'altro concerto sarà dove saranno protagonisti giovanissimi, una giovane violinista, un giovane violoncellista, un giovane pianista, che spazieranno in un programma romantico eccezionale. E quindi anche qui io inviterei i giovani proprio all'ascolto di questo concerto per riuscire a ritrovarsi. Ecco, la musica è un po' un viaggio nel tempo, come se fosse la macchina del tempo. Io vado in una chiesa splendida, mi accomodo e viaggio nell'Ottocento, e viaggio nel Cinquecento, e viaggio nel Seicento, nel Settecento.
0: Infatti, soprattutto quando uno partecipa e assiste a un concerto di musica esatta, come hai detto tu, o di musica colta, veramente stacca con la frenesia quotidiana, con le proprie vite, e io trovo che siano molto rigeneranti proprio.
1: Ma sicuramente, ma se pensiamo che a Londra ci sono i lunch concert, cioè dove praticamente i lavoratori, tutte le persone che all'ora di pranzo, invece di andare a farsi il tramezzino nel pub, preferiscono portarsi uno spuntino da casa e andare a sentire alle 13, alle 14 un concerto di musica esatta, perché si rigenerano. Stiamo facendo anche noi a Napoli, lo stiamo facendo. Sono i concerti che si fanno, sì, che stanno facendo proprio il Conservatorio di San Pietro a Maiella, le sta facendo nella sede bellissima dell'Istituto San Paolo, che proprio a ora di pranzo fanno dei concerti splendidi e tante persone vanno a sentirli questi concerti.
0: Benissimo, è molto bello perché avvicinare i giovani, li stiamo nominando spesso, avvicinare i giovani a questa realtà che a volte sembra altra, invece forse quando partecipa a uno di questi eventi si accorgono che è qualcosa che gli appartiene, perché poi la musica, benché questa sia scritta, sia esatta, in qualche modo comunque rimane che la musica non ha bisogno di essere decodificata, quindi non c'è bisogno di una cultura particolare, cioè per realizzarla sì, per eseguire un concerto ci vuole tantissimo studio e tantissimo lavoro, ma per goderne basta avere un animo sensibile e poi ci si immerge automaticamente senza dover fare nessuno sforzo mentale, basta solamente abbandonarsi al flusso armonico e farsi trasportare.
1: Assolutamente, proprio quello che dici. In realtà l'esecutore, l'interprete è quello che chiaramente deve lavorare tantissimo per fare in modo che lo specifico artistico che nasce dall'idea magari di un compositore terzo sia efficace, trasmette delle onde emotive che vengono recepite dal pubblico in maniera simpatica. Come diceva la mia maestra Maria Luisa Nido, esiste un aggettivo che dice el duende, che in spagnolo è lo spiritello, uno spiritello magico. El duende è un po' il feeling all'ennesima potenza, dove praticamente si nasce questo transfert emozionale tra l'esecutore e il fruitore, l'ascoltatore, anche se l'ascoltatore non necessariamente deve essere erudito nell'arte della musica, è l'emozione. E quella persona, se riesce a entrare in quelle frequenze, potrebbe fare qualsiasi lavoro artistico, dall'attore al direttore d'orchestra, sarebbe sempre molto emozionante. Ad esempio, un nome a caso, una persona che io non conosco, però che mi emoziona quando canta, è Nino D'Angelo. Nino D'Angelo.
0: Guarda, per io lo sono andato ad ascoltare adesso che hanno fatto questi incontri con Generazione Creativa e nell'ambito del Dipartimento di Scienze Sociali col professor Lello Savonardo. E la cosa che mi ha impressionato, io ho detto, è il vero divo. C'erano fenomeni proprio, era gremita, c'era la chiesa di San Marcellino e Festo, gremita di giovani, ma io non pensavo che una generazione 50, quarantenni potessero avere questa passione per Nino D'Angelo, perché comunque è un po' il cuore dei napoletani, non rappresenta proprio quella napoletanità ancora verace, autentica. Ma invece i giovanissimi studenti universitari che con fenomeni veramente sconvolgenti.
1: Ma perché ne colgono l'emozione? Quell'uomo poteva fare qualsiasi lavoro artistico, poteva fare il direttore d'orchestra, poteva fare l'attore. Anche quando parla in televisione lo intervistano di emozione, perché ha questo carisma particolare. E quindi, ma pensa, Miles Davis in un'intervista prima di morire disse che voleva fare un disco con Nino D'Angelo.

0: Il pubblico napoletano risponde sempre con entusiasmo, so che i vostri concerti sono sempre gremiti. Il prossimo, l'ultimo appuntamento sarà poi invece sabato 27 giugno e ci sarà L'ombra del Parnaso.
1: Esatto.
0: In cui esecutori Eleonora Amato al violino barocco e Marco Rozza al clavicembalo. Ci sarà questo dialogo appunto tra il violino barocco e il clavicembalo.
1: Esatto, quindi questa sarà una serata di musica barocca in una chiesa barocca, anzi rococò, di splendido stile rococò napoletano, che è la chiesa del Lecce Homo al Cerriglio, poco conosciuta, vale la pena visitarla assolutamente, perché c'è un misticismo molto particolare. È una delle chiese, delle poche chiese a Napoli che conservano la scala santa, cioè una scala di 33 gradini che si può percorrere solo in ginocchio salendo.
0: Ah, che bello, non lo so.
1: È una cosa molto particolare.
0: E se uno lo percorre?
1: Non è vietato, assolutamente. Ci sono una scala per scendere e per salire in ginocchio 33 gradini.
0: Che bello, quindi assolutamente da non perdere. Ma io so che, diciamo, per l'estate finisce qui la stagione.
1: Esatto.
0: Ma avete un bellissimo festival internazionale del Settecento napoletano che partirà invece a dicembre e si aprirà proprio con la Stabat Mater di Pergolesi.
1: Sì, sono contentissimo perché quest'anno il Comune di Napoli ha finanziato dei progetti finanziati dal Ministero ed è stata la prima volta, perché generalmente il Comune dava dei contributi o comprava degli spettacoli per arricchire, diciamo, nella nostra città la presenza di eventi culturali, però non ha mai sposato l'idea di poter far sviluppare quegli eventi che sono, diciamo, un po' nella storia, perché questo festival ad esempio è alla sua 26esima edizione e quindi quest'anno finalmente il Comune di Napoli, con dei contributi importanti, sposa insieme agli altri enti come il Ministero della Cultura, la Regione Campania, sposa eventi culturali di rilievo e li fa in modo di poter mantenere un biglietto basso e di far arrivare a Napoli degli spettacoli importanti, come ad esempio quello che proporremo noi il 4 dicembre, lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, interpretato da due star della musica barocca, che è Melissa Petit e il controtenore Jakub Orliski, che insieme al gruppo, all'ensemble Il Pomodoro interpreteranno questo brano, penso in maniera magistrale, da manuale, e sarà uno spettacolo sicuramente da non perdere, perché sarà...
0: Si possono già acquistare i biglietti, sì, online?
1: Sì, i biglietti tra poco si acquisteranno su Azzurro Service, saranno online acquistabili. Perfetto. Un altro importante evento sarà un brano scritto da Giovanni Paesiello che eseguiremo nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, ma questo brano è stato scritto per la traslazione del miracoloso sangue di San Gennaro.

ringraziamo tantissimo il maestro Amato e di essere stato qui con noi, di averci illuminato su tutta questa offerta e su tutte queste manifestazioni importantissime, su questi concerti godibilissimi e speciali che avremo a partire, ricordiamo, dal 30 maggio fino al 27 giugno, e poi dopo ricominceremo il 4 dicembre col Festival Internazionale del 700 Napoletano, giunto alla sua 26ª edizione. Grazie per portare la cultura a Napoli ma nel mondo. Ti ringrazio perché sei una colonna portante della nostra musica colta. Grazie a livello internazionale.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Non mi fare più niente, steso con quegli occhi lucidi e con le luci spente.

parole pa fa capista mu, nu sguarda sulamente può bastare. Dilla con l'occhi e sulamente casi l'amore. Dilla con l'occhi e sulamente e non parlare. Dilla con l'occhi e sulamente casi l'amore.

Appena assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brunottona mia, stiva lì, l'angoppo, musso, angoppo, musso, musso, musso, non mi fanno ragionare. Brunottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima e forfosissima.

assai, assai, assai, assai, e non la lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brunottona mia, brunottona mia, stivalilla un coppo musso, si sono fatto lungo e grosso, tutta vissa fataglia. Brunottona mia, brunottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza è una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa. Brunottona mia, brunottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza è una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Pero no llegó. No se me diga.
1: Ed eccoci tornati, siamo sempre noi, Fabiola Ciminella, Napoli Senza Confini, Rai Radio Live Napoli e Carlo Fumo qui ai microfoni. Allora, continua il nostro viaggio, il nostro percorso e come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, facciamo un piccolo tuffo, dopo aver elencato tutto quello che hai fatto, nel tuo passato per capire e sapere un po' di più le tue radici, anche se hai raccontato che comunque da bambino, ecco, hai amato sin da subito la telecamera, che poi non la chiamano così,
2: macchina da presa,
1: esattamente. Infatti ho parlato anche in questi giorni con un attore, mi diceva macchina da presa, mi fa stranissimo perché per noi è la telecamera, però la telecamera è una parola che non viene usata nel cinema.
2: No, di solito si usa macchina da presa, si abbrevia in MDP e sì, assolutamente, macchina da presa, anche se poi telecamera ti capiscono, però
1: è
2: diciamo
1: vero,
2: che telecamera è più usato in TV.
1: E invece se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che aveva iniziato si riconoscerebbe nell'uomo che sei oggi, che sei diventato?
2: Sì, io non cambierei nulla della mia vita fondamentalmente, anzi sono stato fortunato perché mi sono costruito con tanti sacrifici il futuro che in un certo senso sognavo, quindi nonostante siamo, tu lo sai perché veniamo comunque da un territorio dove non è mai facile emergere sotto certi punti di vista, però sono contento e sono anche contento che ho creato una realtà in quel luogo, nonostante magari potevo, oggi avevo l'opportunità di farlo altrove, ma dal punto di vista produttivo ho voluto, come dire, creare anche i nostri studi di produzione in quel territorio, proprio per dare opportunità a tanti giovani come me che vogliono fare questo lavoro, di poter
1: crederci e soprattutto
2: loro, sì,
1: con la cazzimma andare avanti e in un certo senso anche non aspettare la chiamata da qualcuno, no? Rimboccarsi le maniche con la nostra creatività e con la nostra fame, no? Di voler fare questo lavoro e continuare a prescindere da tutto e tutti, è sempre importante rialzarsi e capire anche da soli, anzi che forse da soli abbiamo tanta forza e magari anche ce ne rendiamo conto nei momenti più deboli, no? più particolari, che in un certo senso quando non c'è niente e inizi a muoverti, a creare un qualcosa, inizia a succedere tutto poi. Quindi questa è una cosa.
2: Sì, a volte sai, a volte gli artisti dicono che c'è bisogno di sofferenza per creare grandi idee, no? Quindi noi sappiamo bene cos'è la sofferenza, quindi un po' uno su quello è abituato. Però dall'altro lato, quando parlavi di cazzimma, è interessante perché a volte ci penso, forse avevo più cazzimma da giovanissimo.
1: Davvero?
2: Cioè, nel senso che quella sana cazzimma, diciamo così, quella
1: sì,
2: un po' quella sana,
1: perché
2: fobia.
1: Non è una brutta, ascoltatori, non è una brutta,
2: no,
1: un
2: no,
1: brutto
2: no.
1: termine, anzi la cazzimma è proprio un'etichetta bella che abbiamo qui in petto per chi ce l'ha, per chi ancora la deve riscoprire, per chi ancora deve capire come utilizzarla, ma è un motore semplicemente.
2: Eh sì, è quella sana follia che da piccolissima magari c'hai un po' più accentuata, nel senso che poi
1: ti sei placato.
2: Placato un pochino, sì, perché l'età comunque l'età, una famiglia, adesso ponderi molto di più le cose che fai, però da giovane invece fa benissimo perché poi ti permette anche di sbagliare e quindi provi a fare un po' tutto.
1: Eri un treno.
2: Sì,
1: oggi forse
2: sono ancora oggi in realtà come numero di cose, però le valuto in maniera diversa rispetto a prima e l'esperienza su questo poi fa tanto, l'età direbbe qualcuno, ma alla fine l'esperienza. Quest'anno io poi ne faccio 40, quindi
1: sei giovanissimo, Carlo, sei a voglia, hai capito, hai ancora un bel po' di anni per poter fare doppio, il triplo di questi
2: che
1: progetti.
2: Che poi a proposito d'età mi fai ricordare che io ho sempre sofferto da giovane il fatto di essere giovane, perché mi si diceva sempre è ancora presto per te, sei giovane. Avendo
1: davvero
2: iniziato presto, facevo comunque delle cose già da persone magari più adulte e mi si diceva sempre no, è interessante, però sei ancora giovane, quindi soffrivo questa cosa di essere giovane. Poi
1: quindi non vedevi
2: invece
1: l'ora di crescere.
2: Adesso invece vorrei tornare giovane, però sì.
1: Ho capito, sì. Se ti mettevano in quella condizione nel dire non vedo l'ora di crescere, perché basta, è emergente, piccolo,
2: esatto,
1: e giovane, ha poche esperienze,
2: sì,
1: inesperto,
2: sì.
1: No. Allora entriamo nel nostro quiz Napoli Senza Confini, Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Carlo, ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti ha cresciuto.
2: Un proverbio napoletano che m'ha cresciuto?
1: Dai, la zia americana.

0: Ma che diceva? E Carlo?
1: Beh, più che altro mi ricordo quello che diceva sempre mia nonna, se vuoi, che però non era proprio napoletana, era salernitana.
0: Vabbè, però più o meno siamo là.
1: Lei diceva una cosa a noi nipoti: bene dei nipoti, tutto quello che fa è sempre perduto, no? Diceva bene dei nipoti, quello che fa è sempre perduto, diceva lei. Che però invece...
0: Quello che fa è sempre perso, tradotto sì, forse in terra esatto, napoletana, esatto. Non lo so.
1: Lei però lei è stata la mia seconda mamma e invece proprio lei è quella che mi ha dato più... ha creduto più in me da sempre. Quindi nonostante magari la facevo arrabbiare a volte, quindi usava questo proverbio, poi alla fine invece dava tanto amore fondamentalmente.
0: Che bello, quindi, bello,
1: sarà
0: bello.
1: Molto importante per me.
0: Importante avere qualcuno che crede in te, no? Che ti supporta.
1: Fondamentale.
0: Infatti spesso mi tocca un po' il pensiero di immaginare quei giovani, quei ragazzi che vogliono rincorrere dei sogni e magari non sono appoggiati e non sono compresi, perché poi il mondo nostro artistico è complesso,
1: sì.
0: Per cui...
1: Ed è fondamentale trovare anche le persone giuste durante il tuo percorso, fondamentalmente. Ognuno di noi poi nel suo percorso ha trovato persone che hanno capito e hanno valorizzato poi il nostro... Poi e te in particolare ce n'abbiamo una, se la vogliamo salutare.
0: Ciao Angelo Maietta, sì. Come stai Angelo Maietta?
1: Io lo so che ci sta ascoltando.
0: Ci sta ascoltando, anzi non vede l'ora di... Siete due puntini.
1: Dal punto di vista televisivo ci ha messo insieme anche in quel bellissimo progetto che poi era una sua idea, Linee Azzurre, quindi è importante, ripeto, che poi si crei un gruppo, si creano delle persone valide che insieme realizzano dei progetti belli.
0: Io lo dico sempre, guarda, un po' degli angeli custodi, no? Arrivano nella vita in dei momenti particolari. Io penso che lui, Angelo, sia stato un angelo custode, ma magari nel mio percorso, nel tuo, in altri, perché è una persona, ecco, che riesce ad individuare quel talento, quella passione, quella fame che un artista, un talent ha negli occhi e poi magari ti aiuta a tirarla fuori. Quindi grazie prof, lo diciamo qui ai microfoni. Invece ti chiedo una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata, Carlo.
1: Tradizione napoletana a casa mia, la pizza.
0: La pizza
1: napoletana. Per questo anche poi è arrivata Pizza Girl.
0: È Pizza Girl, è vero. Ma la fai, la compri?
1: La faccio.
0: O te la porta?
1: No, la faccio. La faccio. Tu pensa che
0: poi è più buona a casa.
1: Tu sai che Pizza Girl sta diventando anche un franchising. E
0: sì.
1: La pizza che noi faremo di Pizza Girl la stiamo brevettando, perché sarà una pizza funzionale che ho, diciamo, sviluppato in 12 mesi insieme a varie persone, ma l'impasto mi ci sono messo io.
0: Wow, bravo! Cioè non solo Carlo, ma quante cose. Brava tua moglie che t'ha sposato, la salutiamo.
1: No, anche
0: tua moglie, Alessandro, cioè veramente.
1: Che lei è biologa nutrizionista, quindi su quello tocchiamo
0: pure
1: un tasto.
0: A stecchetta di me. Bravo.
1: A stecchetta
0: bene,
1: non si vede tanto, però sì, ci prova.
0: Ci tiene,
1: diciamo che ci prova,
0: tiene.
1: Non è facile con me. Però sì, amo molto cucinare. Anche Alessandra è una bravissima cuoca. Io cucino tante cose buone, perché anche la cucina poi se la fai con amore, sai, uno chef
0: bello,
1: famosissimo,
0: dai,
1: una volta ha detto in un convegno: il trucco per cucinare bene è cucinare con amore.
0: E basta.
1: Quando passa, io stavo per disti cazzi, cioè nel senso che lo sappiamo tutti bene, nel senso che mai come la cucina, penso che mai come ogni altra cosa, veramente se cucini con amore il risultato
0: si vede, no? Si sente. E invece ti chiedo se hai un suono, una voce o un rumore di Napoli, della tua terra, che sa di radici, che per te sa di radici, che rievoca momenti, anche se sei fuori hai un...
1: Ce ne sono vari, però più che altro sono gli odori.
0: Non mi dire il chuck, quello.
1: No, il chuck no.
0: No, scherzo.
1: No, il chuck no, ma beh, un rumore del mio paese sono il gregge di pecore che passa ogni tanto per strada. Non sto scherzando,
0: bello,
1: ancora oggi.
0: I campanelli.
1: Sono una cosa bellissima da dire, perché poi sono quelle cose che si stanno perdendo fondamentalmente.
0: Come l'arrotino, no? Le voci per strada.
1: L'arrotino napoletano, quello è molto, invece, molto anche napoletano, fondamentalmente.
0: Il panaro che si abbassa per la spesa, l'accesa. Sì, bello.
1: Beh, poi tu da Napoli, diciamocelo, cioè, hai un campionamento di suoni infinito, cioè vivere Napoli, vivere i quartieri di Napoli soprattutto è bellissimo. Grandi registi ci hanno fatto film. Io ricordo, se ti ricordi il Camorrista, per esempio, no?
0: Certo.
1: Tutti lo citano per tanti
0: ultimamente.
1: Tutti lo citano per tanti motivi, pochi lo citano, se vogliamo parlare di cinema, per il suono, perché il suono di quel film era fantastico, al di là delle colonne sonore che sono diventate anche colonne sonore della vita per tante persone. Quel film era stato girato dal punto di vista usa il sonoro in una maniera eccellente. Se te lo vai a rivedere, consiglio di rivedervelo guardandolo da questo punto di vista.
0: Esatto.
1: Tu senti, addirittura erano stati registrati i chiacchiericci delle famiglie dai balconi, perché quella è Napoli. Cioè era stato, c'era tutti questi rumori di fondo che ti fanno sentire, se tu vivi Napoli e conosci Napoli,
0: è così,
1: ti rendi
0: è
1: conto
0: vero.
1: Che quella è il rumore di fondo di Napoli, che è meraviglioso perché è mille culure fondamentalmente.
0: È bello, è vero. E allora ci fermiamo un attimo a proposito di Napoli, della nostra lingua, del nostro dialetto. Vi dedico, amici di Rai Radio Live Napoli, I Ti Voglia Bene Assai, ma di Liberato, quindi New Generation, e noi torniamo qui tra pochissimo. Thank you.

0: E ti voglio ben assai di liberato. Siamo qui pronti, allacciati le cinture, perché noi tra pochissimo entriamo in un momento davvero divertente intitolato Vero o Falso. Quindi mi raccomando, sii Eccoci sincero qua. Un grande Sempre. Film può nascere anche con pochi mezzi, ma mai senza una grande idea.
1: Verissimo.
0: Hai capito molto presto che stare dietro la macchina da presa ti emozionava più che stare da davanti.
1: Verissimo.
0: Il talento è importante, ma la perseveranza conta ancora di più.
1: Verissimo.
0: Ti è capitato di credere in un progetto quando nessun altro ci credeva?
1: Verissimo.
0: Tu dici tu quasi tutti, perché lì c'è il trucco, cioè proprio far sì che questo progetto lo fai, poi fai sì che gli esatto. altri si innamorino, certo. Quella è la mission anche di chi è l'ideatore, no? Il Sud Italia ha ancora tantissime storie che il cinema non ha ancora raccontato abbastanza.
1: Vero.
0: È un film che avresti voluto dirigere tu?
1: Falso.
0: Dici, quelli sono miei. È giusto. Per fare cinema bisogna essere un po' sognatori.
1: Vero.
0: Se tornassi indietro faresti tutto da capo con la stessa passione.
1: Sempre.
0: Hai avuto un'idea geniale anche sotto la doccia?
1: Quasi tutte in realtà.
0: Sì, allora buttatevi con l'acqua in faccia.
1: È un classico, però è vero. A me doccia e...
0: E fono?
1: No, prima di dormire. O prima di dormire, quell'attimo prima di dormire.
0: Iniziano ad arrivare tutti i lampi.
1: Sì. A volte sono i pensieri di solito prima di dormire. Però
0: poi finiti quelli.
1: No, quando magari ti dedichi invece a delle idee, i pensieri vanno via e pensi a delle belle idee.
0: Invece ti è capitato di svegliarti nel cuore della notte per annotare un'idea, una nota, qualcosa?
1: La voglia sul cellulare, mi mando le mail da solo ogni volta che ho quelle idee di notte. Sotto la doccia è un po' difficile, quindi...
0: Subito
1: sul vetro, scrivi, sul vetro della doccia.
0: Sul vetro con un rossetto, immagino una dedica. Hai più appunti di sceneggiature sul telefono che foto personali?
1: No, falso.
0: Se domani ti offrissero di girare un film a Hollywood o un film che racconti il tuo territorio, sceglieresti il secondo?
1: Vero.
0: Tan tan tan, vedi? Il film più bello della tua carriera è ancora quello che devi realizzare.
1: Vero, manca poco.
0: Davvero? Ci vuoi dire qualcosa? Dai che siamo in cui... No, non ti voglio fare... Io pure sono
1: scaramantica. No, lo posso dire. L'anno prossimo girerò...
0: 2027?
1: Bellissimo film, sì, che si chiama Aurea.
0: Davvero? Lo possiamo dire?
1: Sì, sì, sì. È un film on the road, oltretutto. È una bellissima storia tra un papà e una figlia. E non ti posso più dire.
0: Che bello! Quindi 2027 iniziano le riprese.
1: Sì, un film parla anche intelligenza artificiale, quindi è anche molto attuale.
0: Regia e sceneggiatore?
1: Regia e sceneggiatore.
0: Che bravo, ragazzi, un applauso.
1: No, produzione in questo caso, perché... Ho un bravissimo produttore che è Emanuele Nespega di Solaria Film, e quindi sono contento perché oltretutto c'è un bellissimo rapporto da tanti anni e non volevo fare anche quello nel mio film, perché ci tengo così tanto a fare quello che amo di più.
0: Esatto, esatto. Dai, in bocca
1: sono in buone
0: lupo,
1: mani, quindi sono contento di questo gruppo che si è creato.
0: E io invece spero di essere anche io nel tuo progetto, invece vedremo.
1: Beh, c'è stato un provino, hai raccontato prima, ce ne può essere un altro.
0: Assolutamente, e poi ti posso dire, ragazzi, io amo i provini. Le cose che arrivano, che poi non arrivano mai, nel senso, se non te le guadagni. I provini sono bellissimi, sono delle esperienze, sì. Vanno fatti, perché mi trovo anche ad ascoltare ragazze più piccole, giovani, che hanno paura di affrontare anche un provino e di avere un no. Sono proprio i no che ti danno modo di continuare, sì, di andare avanti. Cioè,
1: posso dire una cosa anche un po', certo, forte, che è giusta? Prima me l'hai chiesto, no, lo possiamo dire, me l'hai chiesto adesso in diretta, me l'hai chiesto anche prima, ed è anche una cosa positiva, una cosa bella, perché quando le persone si conoscono, anche nel rispetto del ruolo, posso fare un provino, è una cosa giustissima, perché a volte capita il contrario in questo ambiente, diciamocelo, ed è sbagliato, cioè, nel senso, io credo molto in questo, non deve mai essere scontata questa cosa, perché a volte a me è capitato anche con cari amici attori, conoscendone ormai un bel po', sai, c'è quell'imbarazzo di dire siamo amici, fai un film...
0: Chiamama.
1: Ma il provino è importante, Fabi, perché quando tu scrivi un personaggio, alla fine, per quanto ci possa essere l'amicizia,
0: assolutamente,
1: io dall'altra parte ho una grande responsabilità, è per il mio futuro e per chi poi va a vedere quel film. Quindi per me è importante che però tu, al di là dell'amicizia, mi dimostri che per quel ruolo sei la persona giusta.
0: Esatto.
1: E quindi nel rispetto dei ruoli il casting diventa una cosa importante, non deve essere quel... cerchiamo un'alternativa in amicizia, ma invece no, il vero
0: in
1: amico
0: in amicizia si può, ecco, agevolare.
1: Il vero amico, come giustamente mi hai detto tu prima, fammi sapere quando fate i casting, voglio fare il casting,
0: esattamente, cioè, in questo modo. Poi è il regista che deve scegliere e vedere il volto, l'espressione, l'interpretazione di quell'immagine, certo, che sta guardando, e dire sì, è lei, perché altrimenti non esistessero i famosi casting, i famosi provini. Ma e mi raccomando, andate, fateli, mettetevi alla prova, ve lo dico da mamma.
1: Se dall'altra parte c'è un regista sorella che crede in quello e che crede nello scegliere le persone attraverso un casting, fateli quanti più possibile. Non è sempre così, ma è importante. Io l'ho sempre pensata così, perché è fondamentale. Amo molto trovare le persone facendo i casting.
0: Che bello, ti piace fare scouting, sì, per cacciare, sì, perché poi secondo me scopri danno delle emozioni incredibili.
1: Ma se ci
0: poi
1: pensi, se non lo facciamo noi, chi lo deve fare? Poi alla fine nessuna opportunità.
0: Bello.
1: È bello per quello, no? È anche un po' il lavoro del regista. È fondamentale magari scoprire delle persone, dei talenti nuovi, e dire: ah, però ci avevo visto lungo, no?
0: È bello,
1: mi è capitato spesso in realtà. A volte,
0: e infatti,
1: tu pensa,
0: sì, mi
1: pensa,
0: ricordo anche un'espressione
1: che mio papà, fino a qualche anno fa, che è sempre stato di un'altra scuola, quindi mi ha sempre visto con distanza, poi adesso invece si è ricreduto. Però ovviamente gli voglio sempre un mondo di bene. Mi diceva sempre: ma diventano tutti quelli che conosci, che fanno le cose con te, diventano tutti famosi e tu no? E gli rispondeva semplicemente: a parte che io non ho proprio l'idea di diventare famoso, a me basta che faccio quello che amo. Però questa era una testimonianza che effettivamente un po'
0: ci vedi lungo. Sì, me l'ha anche detto una volta, e a me fanno piacere, ecco, i complimenti e i feedback, perché possiamo avere tutta l'autostima di questo mondo, ma avere, ecco, a che fare con addetti ai lavori e ricevere dei feedback è solo che è un regalo bellissimo per noi artisti. Viva il cinema, viva la passione, viva i sogni. Ma ti chiedo, prima di andare via, una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché bella così com'è.
1: Yamma,
0: a fatica, tutti quanti abbiamo da fare nuovi progetti, in bocca al lupo. Carlo Fumo, grazie per essere stato qui con noi, e voi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, scaricate Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast. Ciao a tutti, grazie. Ciao Carlo, ciao.
1: Grazie.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Oggi giova fine fine, c'ho macchina che a motorina, scengo senza ombrella e man cammina. Se squaglia né parola, si s'infonna cartolina, c'ha la che non cammina, si frona caccia.

Oggi ciò, fine.

Si te ne vai, fa come fa sto vento. A ti soffoca su ogni ricordo. E c'è l'umano nuovo per amore. Napocalisse rindo coro tuo.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

E vilo che stanno là, tutta notte a passeggiare. Tutta notte a passeggiare. Non si arredo in due scuro per nascondere la paura. E vilo che è una parola, fricca da stile marone. Fricca da stile marone. Vuoi chi angra in dormire, vuoi che lo vuole si spingere. E vi logo, ma che è vero, si confondono una casetta. Coccinelle mie si gambe, niente condom, niente shampoo, niente shampoo.

0: nella tutta notte a cia-cia. Che bella Africa senti,
1: che bella Africa senti,
0: che va bene le tue scure per farci una paura,
1: per farci una paura.
0: E villo che sta nella tutta andura sconcertata. Chi ci passa che la famiglia tutta ianca e tutta gira. E villo che sotto la frustra, l'unico trama, l'unico trama.

0: Uè, figa, dai che ci entro dentro sta roba, dai. Porta il beat, dai, figa, andiamo, eh.
1: Sono il migliore dei migliori, migliore dei meglio del meglio. Figa, e c'ho milioni di milioni, faccio milioni se dormo

0: Uè, figa, sta canzone va a 60 euro al grano, si pippa. Ah, se no ce la fumiamo con la bottiglia, eh.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Sono qui che ti aspetto da un'ora, il giovedì sempre la stessa storia, la psicologa ti tiene in ostaggio, le sedute non

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Buon lunedì, inizia questa nuova settimana di Around Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Ciao a tutti voi, buon pomeriggio e benvenuti. Come state? Come avete passato quest'ultimo weekend? È sicuramente un periodo molto delicato, ce ne accorgiamo insomma guardando i social oppure guardando qualsiasi telegiornale o ascoltando qualsiasi radiogiornale, ma noi cerchiamo in qualche modo di farvi passare un'ora spensierata. Parliamo come sempre in questo programma di musica, urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi concludiamo il discorso riguardo le uscite musicali degli scorsi giorni da Napoli e dintorni. Parliamo di Sal Da Vinci, delle critiche che ci sono state in merito alla sua performance allo stadio di Armando Maradona prima della partita di venerdì sera. Poi parliamo di altre notizie dal mondo rap, urban, di Shiva e tanti altri artisti. E poi scopriamo anche le classifiche degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. C'è anche una grande sorpresa in classifica, perché l'album più venduto è di un artista che non ha partecipato al Festival di Sanremo. Ma di questo e tanto altro ne parliamo tra poco. Prima partiamo con la musica e oggi lo facciamo con lo stile di Walter Ricci, con questo brano che è molto cinematografico, è estratto dall'ultimo album di Walter, è la title track del disco Neapolis Mambo.

Praticamente un film, questa canzone. Abbiamo ascoltato la title track del nuovo album di Walter Ricci, e cioè Neapolis Mambo su Rai Radio Drive Napoli. Non vi preoccupate, Wayu, non avete accidentalmente aperto WhatsApp mentre ascoltavate questo brano, ma il messaggio vocale che avete sentito è proprio parte della canzone. Walter e il suo team di produttori hanno deciso di inserirlo proprio come special di questo brano. Comunque complimenti ancora a Walter, che è un artista che ci invidiano un po' in tutto quanto il mondo, e con la sua voce e con il suo stile parte anche il percorso musicale dell'ora di oggi, lunedì 9 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Lo sapete che in praticamente ogni puntata c'è una scaletta diversa e si passa molto facilmente da un mood a un altro, da un genere musicale a un altro, e nell'ora di oggi ci saranno anche diverse sorprese molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda il rap e l'urban. Partiamo con le news di oggi, lo facciamo parlando ancora dell'album di LDIK7, Poesie Clandestine, rilasciato venerdì scorso, una delle release più importanti della settimana scorsa. Due artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo, che hanno fatto un grande festival sia con il loro inedito, cioè Poesie Clandestine, che con la cover che hanno fatto di Andamento Lento durante la serata dei duetti di venerdì. Abbiamo già parlato del loro percorso nel festival, abbiamo già brevemente commentato questo progetto, andiamo a vedere come hanno debuttato tutti questi brani di Poesie Clandestine. Tra gli inediti, quello che è debuttato meglio è stato proprio il primo della tracklist, che si chiama Maledetta Voglia di Te, in cui LDIK7 cantano sia in italiano che in napoletano. È una cosa che ritorna spesso in questo progetto. Ha debuttato molto bene anche il brano Stupide Parole e anche Mi Ricordi Lei. Sono le tre canzoni che in generale hanno accumulato più streaming durante le prime ore di vita delle piattaforme digitali per quanto riguarda questo progetto. Comunque un disco che spazia molto tra R&B, soul, c'è anche una matrice hip hop importante in alcuni brani. Insomma, hanno dimostrato di avere una forte sinergia sul beat, sia personale che professionale, quindi complimenti a queste due voci napoletane che sicuramente rappresentano una pagina importantissima del futuro della musica napoletana. E allora li ascoltiamo con Andamento Lento con Tullio De Piscopo, LDIK7.

un'altra dimostrazione di come il groove napoletano sa essere ripreso, ereditato da artisti della nuova generazione. Ancora complimenti a LDA, a K7 e grazie a Tullio Di Piscopo per averci regalato Andamento Lento e la performance che hanno fatto durante la serata delle cover dei duetti di venerdì scorso. Abbiamo già parlato tanto di quella performance e di questo brano, che sicuramente rappresenta anche un passo importante per un passaggio di testimone tra una generazione che ha fatto la storia della musica napoletana italiana, quella del Napolitan Power, diverse decine di anni fa, e la nuova generazione di artisti napoletani che diffondono il groove partenopeo in giro per la Campania, per l'Italia e per il mondo. Artisti che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma, in Around the Naples. E c'è anche un po' di groove napoletano vecchia scuola all'interno di Poesie Clandestine, l'ultimo disco di LDA e K7 uscito venerdì scorso, che stavamo proprio commentando pochi minuti fa. Sono usciti tanti altri progetti sempre venerdì e sempre la settimana scorsa, come la deluxe del disco di Addy Brock, Amarsi la Rivoluzione, ne abbiamo già parlato, come il nuovo album di Patti Pravo che si chiama Opera. È uscito anche un nuovo album di Masini che si chiama Perfetto Imperfetto, anticipato da un singolo droppato poco più di un mese fa, ed è uscito anche il nuovo album di Prima Stanza a Destra, un artista molto interessante. Questo disco si chiama La ragazza che suonava il piano. Prima Stanza a Destra è stato scoperto da tanti fan grazie alla presenza all'interno del disco del producer album di Golden Ears. Approfondiremo questo artista molto interessante anche nelle prossime puntate. Sono usciti diversi altri singoli dall'urban, dal rap, ad esempio è tornato Mambo Losco con un nuovo brano che si chiama Drip Drop, che probabilmente anticipa un progetto più grande che uscirà da parte di Mambo. È uscito anche un nuovo singolo di Paste che si chiama Costantino, ha droppato anche Rame, un nuovo brano con Gue e Ivan B che si chiama Millimetri. Ivan B è sempre più presente all'interno di tanti progetti, soprattutto dal rap naturalmente, che escono in questo periodo, quindi è un altro nome sicuramente da tenere d'occhio. Ed è uscito anche un nuovo brano di Hartman, sempre venerdì scorso. Insomma, un'altra settimana ricca, piena di musica. Noi proseguiamo, poi parliamo di Salda Vinci, di un po' di critiche, Samurai J, Luque e tanto altro.

Questa è un'altra canzone che, nonostante i suoni trap, è andata molto bene in radio ed è stata anche tra le prime posizioni delle classifiche dei brani urban maggiormente passati dalle radio quando è uscita. Abbiamo ascoltato Ambra di Emischilla e Tedua su Rai Radio Drive Napoli, un singolo estratto dall'ultimo album di Emischilla, e cioè Musica Triste, un progetto molto apprezzato dalla solida fanbase del rapper di Milano e un progetto che contiene anche diverse canzoni che secondo Emischilla sono tra le migliori che abbia mai scritto, come la title track, appunto, che si chiama Musica Triste. Continuiamo con questa wave trap, ma ci spostiamo di nuovo a Napoli e poi parliamo, come vi dicevo, di un po' di critiche che si leggono in questi giorni sui social. Nicola Siciliano,

Cridame. Per riprendere un po' la line di questo brano, e cioè Cridame di Nicola Siciliano, vi dico: credite a me, badate poco ai social e ai commenti dei social in questo periodo storico, in questi giorni, queste settimane, perché se ne leggono di ogni. E ho letto tantissime critiche riguardo la performance che ha fatto Sal da Vinci allo stadio di Romano Maradona prima della partita Napoli-Torino. In tanti hanno criticato infatti Sal per aver fatto questa esibizione, la scelta di far esibire Sal da Vinci prima di una partita di calcio dopo la vittoria del festival. Io credo sia stato un bel gesto anche che ha fatto Sal, e è stato bello far sì che un artista napoletano potesse festeggiare insieme ai 50 e passa mila tifosi presenti allo stadio nella sua città la vittoria di questo bel traguardo, di questa competizione canora che è il Festival di Sanremo, perché non ha vinto solo Sal da Vinci, ma ha vinto tutta Napoli. Sal ha una carriera che dura da più di 40 anni, ha iniziato dal teatro, ha continuato con le canzoni, e quindi è la vittoria anche di una certa tradizione e di un popolo. Poi storicamente succede molto spesso che gli artisti che appartengono a una città, dopo un primo posto, un secondo posto, un terzo posto, comunque dopo un grande successo, vadano a festeggiare, a cantare live insieme alla loro gente negli stadi, no? Mi viene da pensare a Brescia, mi viene da pensare anche a Lazza, se non erro, che 2 o 3 anni fa, quando arrivò secondo, cantò al San Siro di Milano. E in quelle circostanze non ho letto, non ho visto tutte queste critiche aspre nei confronti di questa decisione. Vabbè, comunque complimenti a Sal ancora per aver portato Napoli in alto a questo Festival di Sanremo. Come abbiamo detto, Sal ha dedicato parte della vittoria anche ad Emanuele, a Juelier, perché la maestosa opera di Emanuele, cioè quella di tentare di portare Napoli in cima alla musica italiana, è rimasta un po' incompiuta nel 2024, nonostante il grandissimo successo di questo eccezionale artista del programma musicale napoletano. Ecco, Sal ha voluto dedicare questa vittoria anche a Juelier e a tutto il popolo napoletano. E allora ascoltiamo Sal da Vinci.

0: embassy.
1: Tra le tante cose, Sal ha anche fatto il tutorial ufficiale della coreografia di Per Sempre Sì. L'ha fatto durante l'intervista, durante l'ospitata che ha fatto al TG1 dopo la vittoria del Festival di Sanremo. Giorgia Cardinaletti, la conduttrice e giornalista del TG1, gli ha chiesto proprio di mimare i gesti che appunto l'artista napoletano fa quando canta questa canzone, quindi abbiamo pure il tutorial ufficiale della coreografia di Per Sempre Sì. Quest'anno sono stati tanti gli artisti che hanno portato dei gesti sul palco, quasi come se volessero portare sul palco dell'Ariston anche i trend da TikTok. Anche Saif con la sua Tu mi piaci tanto, anche Fulminacci aveva dei gesti ben codificati, quindi le performance sono state veramente molto curate sotto tutti i punti di vista. Anno dopo anno ci sono tante cose diverse e tanti miglioramenti anche sotto questo punto di vista. Parlavamo del grande successo di Sal Da Vinci, della bellissima performance che ha fatto allo stadio di Comando Maradona nella serata di venerdì prima di Napoli-Torino. Allo stadio erano presenti anche altri artisti napoletani, praticamente tutti quelli che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. C'era LDA e c'era l'immancabile Luchè, che si sta preparando al suo grande concerto di settembre all'Ippodromo d'Agnano. La prima volta che fa l'Ippodromo Luca, quindi sarà sicuramente un punto importante della sua carriera e un bel traguardo per lui. Luca, in un post sui social nelle scorse ore, ha parlato della bella esperienza di Sanremo. Lo commentiamo tra poco, prima ascoltiamo proprio il singolo che abbiamo ascoltato dall'Ariston, Labirinto. Io non so come...

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Secondo me, tra le canzoni urban di questo Sanremo, questa è quella che aveva il respiro più internazionale, soprattutto per quanto riguarda produzioni ed effetti vocali. Abbiamo ascoltato Labirinto di Luchè su Rai Radio Drive Napoli. A proposito di effetti vocali, Luchè, nelle interviste che ha fatto, nelle conferenze stampa che ha fatto durante la settimana del festival, ha spiegato il fatto che ci siano molti effetti, soprattutto nel ritornello, per far sì che possa poi la canzone rendere nel modo in cui la ascoltiamo. Luca ha ringraziato i suoi fan, ha ringraziato dell'enorme affetto che ha ricevuto durante questa settimana con un post sui social. Ha detto che è stato a contatto con una realtà che gli era abbastanza lontana, ma si è sentito a suo agio, soprattutto nei momenti di confronto, durante i quali è riuscito nel suo vero intento, cioè quello di poter parlare e di far uscire la sua personalità. Credo che sia stato questo di Sanremo un momento, un passaggio molto importante per Luca, e credo che abbia vinto anche la sfida sanremese, perché si è confrontato con un pubblico sicuramente diverso da quello grandissimo che già lo ascolta, che già lo segue in giro per l'Italia. Si è detto molto emozionato di cantare un brano inedito sul palco dell'Ariston con tutta la

con la musica il palco dell'Ariston. Tra i commenti del post di Luca c'è anche un commento un po' dubbio di Shiva, che potrebbe significare uno spoiler riguardo il nuovo album in arrivo di Shiva. Ne parliamo tra poco, perché ultimamente il rapper di Milano sta lasciando un po' di indizi sotto un bel po' di post che abbiamo visto sui social in questo periodo. Prima proseguiamo con la musica di questo

0: Abbiamo ascoltato prima Arti 5 con Fucile e Macchinone e poi il funk dei Furia con Frate Magucina su Rai Radio Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 9 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato ancora delle uscite musicali di venerdì scorso e degli scorsi giorni da Napoli e dintorni, in particolar modo del nuovo album di LDA e H7. Poi abbiamo parlato di Sal Da Vinci, di un po' di critiche che si sono lette sui social riguardo la performance che ha fatto Sal prima della partita del Napoli venerdì scorso. Abbiamo parlato di Luque, Samurai J e tanto altro. Ora proseguiamo spostandoci un po' a Milano da Shiva, perché ultimamente non abbiamo parlato fino a questo momento, anche perché non c'è stato modo di parlarne. Shiva sta lasciando un po' di commenti criptici sotto tantissimi post sui social di suoi colleghi e amici della scena, da Luque a Samurai J, a Saif, a Kid Yugi, a Marrakesh, e sono commenti di passi del Vangelo. Sappiamo che il suo prossimo album dovrebbe essere incentrato sulla fede, probabilmente sulla religione, comunque c'entra qualcosa il Vangelo, anche perché ha pubblicato un dump pochi giorni fa sui social e in una fotografia che è la penultima di questo carosello si vede un CD con su scritto "Dal Vangelo secondo Shiva Master", quindi potrebbe essere il nome del nuovo album di Andrea di Shiva. E i featuring potrebbero essere proprio gli artisti che hanno ricevuto questi commenti da Shiva. C'è chi invece non crede che siano ospiti di questo album questi artisti, c'è chi crede che invece Shiva abbia voluto descrivere la situazione di questi artisti che appunto sono stati commentati attraverso questi passi del Vangelo. Non lo so, credo comunque che in qualche modo c'entrino con il nuovo album di Shiva. Vedremo, naturalmente, lo faccio sapere. Lo ascoltiamo, Shiva con Tony Boy, Polvere.
1: Sto bevendo.

Come ogni lunedì a quest'ora è giunto il momento di commentare insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. E questa è una settimana particolarmente importante perché è la prima settimana completa dopo il Festival di Sanremo, quindi vediamo come hanno debuttato in classifica tutti i singoli e anche tutti i progetti degli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Partiamo dagli album, c'è una new entry molto interessante che è quella dell'EP di Saif, Se Dio Vuole, la sua ultima grande release in attesa dell'album Santissimo che dovrebbe uscire tra poco. Ecco, questo disco rientra in classifica al 26esimo posto. Un'altra new entry sta al 23esimo posto, si tratta di Casa Paradiso, l'album di Tommaso Paradiso, mentre Mara Sattei debutta al 19esimo con il suo album Che Me Ne Faccio Del Tempo. Al 14esimo c'è Tony Pitoni con l'omonimo album Tony Pitoni, ovviamente dopo l'enorme successo di questi mesi e del Festival di Sanremo. Al 12esimo c'è il nuovo album dei Gorillaz, all'11esimo c'è La Cura in Nome di Miria di 22 Simba, al 10° posto un'altra new entry, cioè Non Guardare Più Giù, la deluxe dell'ultimo album di 13 Pietro, al 9° posto debutta The Romantic, nuovo disco di Bruno Mars, all'8° c'è Comuni Mortali di Achille Lauro, al 7° Funzioni Vitali di Ermal Meta, al 6° c'è la compilation di Sanremo 2026, al 5° posto sale di ben 6 posizioni Il Mio Lato Peggiore di Luchè, anche grazie alla hit Labirinto che è contenuta all'interno della versione digitale di questo progetto, al 4° posto scende The Beatles Armas Photos di Bad Bunny, al 3° Tutta Vita Sempre di Olly, al 2° Tutto È Possibile di Jeweler e al 1° posto domina ancora la classifica anche Gli Eroi Muoiono di Kid Yugi. E tra poco approfondiamo proprio il successo di questo disco nonostante tutto ciò che sta succedendo nel mercato musicale italiano in questi giorni. Ascoltiamo prima un singolo estratto da Tutto È Possibile di Emanuele, che continua ad essere stabile, solido al 2° posto.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire. Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu.

0: tra Joelier, Gue, Kid Yugi, l'anno per quanto riguarda l'urban, il rap italiano, è iniziato benissimo. Ce ne stiamo accorgendo anche dalle classifiche degli album più venduti in Italia. Abbiamo ascoltato Due giorni di fila di Joelier featuring Sfera Ebbasta e Anna, un singolo estratto da Tutto è possibile, il nuovo album, nel caso in cui non doveste saperlo, di Emanuele, rilasciato il 16 gennaio. Ancora complimenti a Joelier per questo grande, enorme progetto e per aver scritto una pagina importantissima del rap napoletano e italiano della storia di questo genere musicale in Italia. Sta scrivendo la storia, come dicevamo, non solo Joelier ma anche Kid Yugi, che con il suo disco Anche i eroi muoiono, nonostante le uscite sanremesi, domina ancora la classifica degli album più venduti in Italia secondo la FIMI, ed è la quinta settimana di fila che sta al primo posto. Tra l'altro è stato certificato anche doppio disco di platino la settimana scorsa, ne abbiamo parlato nell'appuntamento, se non erro, di mercoledì, che potete recuperare in podcast su RaiPlay Sound. Yugi si è detto contentissimo di questo enorme risultato che sta raggiungendo con Anche i eroi muoiono, un risultato che sta superando le aspettative e anche superando l'enorme successo che ha avuto con il suo ultimo album Tutti i nomi del diavolo. Tra l'altro, piccolo fun fact, Joelier e Kid Yugi sono gli unici due artisti ad aver avuto gli ultimi due album in top 10 fino a due settimane fa, praticamente fino all'inizio del Festival di Sanremo. Questo ci fa capire ancora di più quanto siano forti anche nelle piattaforme digitali di streaming e nelle vendite degli album. Tra poco commentiamo i singoli invece più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima ascoltiamo proprio un brano estratto da Anche i eroi muoiono di Kid Yugi, Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Dopo aver parlato degli album, ora scopriamo la classifica dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Naturalmente nelle classifiche ci sono praticamente tutti i brani che abbiamo ascoltato sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo di quest'anno. Quindi commentiamo solo la top 10, quindi i primi 10. Al decimo posto c'è Prima Che di Night, al nono posto Magica Favola di Arisa, poi Labirinto di Luchè all'ottavo, Poesie Clandestine di LDA e H7, che si posiziona quindi molto bene nelle classifiche Fimi. Al sesto posto c'è Stupida Sfortuna di Fulminacci, al quinto Male Necessario di Fedez e Masini, al quarto Che Fastidio di Dito nella Piaga, al terzo posto c'è Tu Mi Piaci Tanto di Saif, al secondo Per Sempre Sì di Saldavinci, ma a dominare questa classifica è la hit che accumula più di 1.200.000 streaming ogni giorno nelle piattaforme digitali di streaming e la hit che ha già creato, formato un bel po' di trend sui social, anche e soprattutto estivi. Parlo di Ossessione di Samurai.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come

Siamo giunti ormai alla fine dell'ora di oggi, lunedì 9 marzo di Around the Naples con Silvio Martino. Anche oggi puntata intensa, piena, abbiamo parlato di tanta roba, di un po' di uscite musicali degli scorsi giorni, in particolar modo del nuovo album di LDA e K7, Poesie Clandestine. Abbiamo scoperto altre release, abbiamo parlato di un po' di critiche che sono state mosse alla performance che ha fatto Sal da Vinci allo Stadio di Comando Maradona, abbiamo parlato di Luchè, Samurai J e tanti altri artisti napoletani. Poi abbiamo commentato un po' ciò che sta accadendo riguardo Shiva e gli spoiler del nuovo album del rapper di Milano. Poi, come ogni lunedì, abbiamo anche commentato insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Kid Yugi domina la classifica degli album, mentre Samurai J domina la classifica dei singoli, appunto, più venduti. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che tutte le puntate di questo programma di Around the Naples sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete, dove volete, in qualsiasi posto del mondo, attraverso l'app o il sito RaiPlay Sound. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, mi raccomando, seguiteci anche sui social, su Facebook e su Instagram. Passate un buon pomeriggio e una buona serata, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao, aiuto!

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ieri ha ufficialmente aperto i battenti il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. La grande kermesse si snoderà tra due location d'eccezione, il modernissimo Maximal Pompei Nexus per le proiezioni e i dibattiti e il monumentale Teatro Grande del Parco Archeologico per l'esclusiva serata finale. Abbiamo incontrato Anna Rita Borelli, presidente e direttore progettuale del festival, mente e cuore di questo incredibile viaggio che unisce letteratura, grande schermo e memoria storica. Scopriremo gli imperdibili appuntamenti di questa edizione, firmato per quanto riguarda la direzione artistica dal grande Enrico Vanzina, una colonna portante del nostro cinema, ed entreremo nel vivo del cortometraggio manifesto del festival Il tempo ritrovato, di cui Anna Rita Borelli firma la regia ma neanche protagonista. Il cortometraggio vivrà il suo momento culminante nella suggestiva serata finale del 6 giugno al Teatro Grande di Pompei, la serata anche delle premiazioni. Una proiezione speciale sarà in cui l'immagine cinematografica si farà custode della memoria, dimostrando la capacità della settima arte di rendere eterno ciò che il tempo tende a cancellare. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti e le proiezioni sono ad ingresso gratuito.

0: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo in un luogo dove il tempo proprio si ricompone e immaginate le pietre millenarie, il respiro della storia e il linguaggio del futuro che si incontrano sotto il cielo di una delle aree archeologiche più famose al mondo, quella di Pompei, che diventa il teatro di una manifestazione bellissima, che è il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, e oggi abbiamo la gioia e l'onore di avere qui con noi l'anima e l'ideatrice di questo grandioso progetto, Annarita Borrelli. Ciao Annarita, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Innanzitutto io ti ringrazio per tutta la macchina imponente che stai mettendo all'opera e che hai realizzato per questo grande festival, perché il cinema rende un luogo magico già come quello di Pompei vivo, vivo di emozioni, vivo di vita, di vita vissuta intensamente, di arte, non solo quella della storia ma anche quella che evolve ogni giorno e che si crea attraverso la creatività di tutti quelli che tu hai coinvolto in queste bellissime giornate. Allora partiamo proprio dalla nascita del progetto. Come è nato nella sua visione? Qual è stata la spinta che ti ha portato proprio a realizzare questo progetto?
1: Bene, innanzitutto grazie a te, grazie per la presentazione. Il progetto nasce 3 anni fa, nasce con la volontà di associare l'idea del cinema a quella di Pompei. Pompei, città eterna, Pompei che restituisce ogni giorno tratti di storie del passato, proprio come fa il cinema, perché forse il cinema è l'unico in grado di rendere eterne le storie, raccontare il passato e renderlo tangibile.
0: Pompei e Torre Annunziata evocano storia e archeologia nello stesso tempo. In che modo il cinema contemporaneo dialoga con l'identità del territorio?
1: Dunque, con l'identità del territorio, quando parliamo di territorio però parliamo dell'Italia, non parliamo di Pompei, non parliamo di Torre Annunziata, perché questo è un festival a tutela dell'identità culturale italiana ed internazionale. A concorso ci sono film provenienti da tutto il mondo che hanno in comune l'identità culturale, quindi quelle caratteristiche proprie di ogni popolo, di ogni territorio, di ogni nazione. Quindi non è un festival legato alla territorialità di Pompei, di Torre Annunziata e Campana, alla territorialità italiana e a quella internazionale. Tutti quanti i film, così come gli incontri con gli autori, si terranno presso il Maxi Pompei di Torre Annunziata, che ha delle sale meravigliose che ci mette a disposizione, presso le quali ci sarà la possibilità di vedere gratuitamente durante tutta la settimana tutti quanti film, tutti quanti gli incontri, addirittura anche la cerimonia inaugurale e quella finale, perché la cultura deve essere gratuita, quindi si avrà la possibilità di accedere ad una prenotazione gratuita attraverso il sito del Maxi Pompei e attraverso quello del Nexus, che è la struttura che ospita il festival.
0: E sappiamo che la direzione artistica è affidata a Enrico Vanzina. Com'è nata questa sinergia culturale?
1: Beh, è nata diversi anni fa e insomma l'idea di portare un festival a Pompei, come ho detto prima, era proprio per creare qualcosa che restasse, qualcosa fortemente identitario. E quale esempio migliore se non quello di Pompei? Poi Enrico, insomma, con la sua direzione artistica, Enrico è un po' la storia del cinema italiano. E ci ha accompagnato per tanti anni con la sua ironia, col suo raccontare gli italiani, e lo fa in maniera straordinaria anche in questo festival.
0: Nella serata inaugurale sarà rappresentato proprio il film manifesto del festival, di cui firmi proprio tu la regia. Quale messaggio ho voluto trasmettere con questo film, che appunto sarà proprio l'apertura di questo grande festival?
1: Io in realtà mi sono interrogata su quella che fosse proprio l'importanza del tempo e un po' su quella che fosse la fine degli esseri umani, del loro passare sulla Terra. E mi sono data una risposta: restiamo soltanto se qualcuno ci ricorda. E un po' il Parco Archeologico di Pompei, ne sono l'emblema, continuano a portare alla luce una civiltà di 2000 anni fa, ma grazie al fatto che vengono attraversati, vissuti. E questa è un po' la funzione del cinema, e questo è un po' quello che racconta questo cortometraggio girato all'interno del parco archeologico, dove una giovane cineasta capisce un po' quello che è il senso della vita, dell'attraversare del tempo e quindi del restare.

0: Com'è stato lavorare e dirigere sul set attori del calibro di Gino Rivieccio, Veronica Olivier, Fabrizio Nevola e Alessio Sica per un'opera così, come dicevi tu, identitaria?
1: Il clima è stato meraviglioso. Sono tutti dei bravissimi attori con delle formazioni totalmente diverse. E il set è stato un set dove veramente tutti sono riusciti ad interpretare e a dare il senso che si voleva rappresentare.
0: Come si articoleranno le serate?
1: Dunque, partiamo stasera alle 18 con l'apertura del festival, quindi con il red carpet. Sarà presentato il palinsesto e saranno presentati i film a concorso. Ricordiamo lungometraggi internazionali provenienti da tutto il mondo, cortometraggi internazionali e quest'anno una sezione dedicata ai giovani, degli istituti delle scuole superiori della Campania, un progetto che ho fortemente voluto per avvicinare i giovani soprattutto a quelle che sono le maestranze del cinema, perché c'è tutto un mondo molto spesso non conosciuto soprattutto dai ragazzi, che ahimè oggi insomma non conoscono forse neppure quello davanti alle telecamere, e quindi è stato proprio per avvicinare i giovani a questo mondo così complesso, così bello, e soprattutto per cercare di creare in loro emozioni, cosa che io vedo che manca, e forse il cinema è l'unico strumento in grado di poterlo fare. Quella sera quindi ci sarà la presentazione dei film a concorso con la presentazione delle prestigiose giurie che insomma li stanno giudicando, perché ricordiamo che la serata di premiazione finale ci sarà sabato prossimo 6 giugno. Durante la settimana, quindi da martedì a venerdì, ci saranno le proiezioni di tutti i film a concorso, i cortometraggi nel primo pomeriggio, quindi dalle 15 alle 16:30, i lungometraggi alle 17 e alle 21, e un incontro ovviamente con il nostro direttore artistico, con me e con quelli che saranno gli ospiti della settimana. E poi ogni giorno ci sarà un panel fondamentalmente dedicato alla scrittura che diventa immagine. Così il 2 giugno avremo un panel dal titolo Dalla cronaca all'immagine, dedicato alla trasformazione della cronaca in narrazione audiovisiva, perché quante volte fatti di cronaca sono diventati film, sono diventati fiction, e qui a Napoli ne abbiamo veramente tanti esempi. Basti pensare a Forte Pash di Marco Risi, che parla ovviamente dell'uccisione di Siani, ma la stessa Gomorra, film, serie nata da fatti di cronaca, da fatti reali. Mercoledì 3 giugno scrivere immagini, la letteratura che diventa cinema, con Maurizio De Giovanni. Ci sarà quindi un approfondimento sul rapporto tra scrittura narrativa e linguaggio cinematografico attraverso le opere dello scrittore napoletano. Venerdì 5 giugno una giornata tutta dedicata ad Enrico, al nostro direttore artistico, che ci parlerà delle finte bionde, dal romanzo al film, un incontro dedicato al processo di adattamento dalla pagina allo schermo attraverso questo caso cinematografico che è degli anni 80. Ricordiamo che Enrico Vanzina, oltre ad essere regista, è storicamente uno sceneggiatore e soprattutto scrittore. Infatti ha scritto molti romanzi che sono diventati film, e a settembre avremo il suo ultimo film tratto proprio da un romanzo, che è La sera a Roma. E venerdì 5 giugno invece abbiamo Dalle parole al cinema con Adriano Monti Buzzetti Colella, che è direttore di Rai Libri, e il professore Rosario Coluccia, accademico dell'Accademia della Crusca, un incontro dedicato al rapporto tra editoria, linguistica e cinema, e al processo che trasforma la parola in immagine. Quindi attraverso questi appuntamenti cercheremo di portare su un vero e proprio laboratorio culturale capace di leggere il cinema non soltanto come linguaggio artistico, ma come punto di incontro tra parola, immagine, memoria, cronaca e identità culturale.

0: Quanto è importante proprio far avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini?
1: È importante, anche se è importante, ma è importante avvicinarli nella maniera corretta, perché io credo che oggi si viva tanto di immagine, soprattutto di immagine. Oggi la comunicazione è immagine, ma è giusto avvicinarli anche ad un'immagine che abbia sostanza, abbia contenuti. E questa è l'immagine del cinema, perché il cinema racconta attraverso le immagini, quindi non è un'immagine sterile, ed è importante avvicinare i ragazzi al cinema, perché il cinema aiuta a crescere, il cinema aiuta a pensare, il cinema è una vera e propria scuola. E insomma, a me dispiace moltissimo che oggi non lo si viva più come alcuni anni fa, un po' per un problema proprio legato ad un cambiamento culturale.
0: Tu sei anche un avvocato, sei una donna di successo con tanto temperamento, tanta passione, ma da dove è nata proprio questa tua urgenza interiore di dedicare tanta parte della tua vita al cinema e a questo festival?
1: È nata dalla voglia, dal desiderio di creare qualcosa che restasse, qualcosa che riuscisse a regalare, a dare, soprattutto agli altri. Io non lo faccio per me stessa, lo faccio fondamentalmente, ecco, per suscitare negli altri emozioni, per farle vivere, così come io le ho vissute nella mia infanzia, durante il mio periodo di formazione, e soprattutto per lasciare qualcosa di legato a Pompei, qualcosa di identitario, qualcosa di forte, ripeto, qualcosa che restasse, quindi da questo desiderio fortissimo. E questo è anche un po' quello che racconta Il Tempo Ritrovato, il manifesto visivo, dove insomma io ritengo che la frase più emblematica sia quella dell'antica pompeana, che dice resteremo soltanto se qualcuno saprà ricordarci. E quindi forse tutto ha senso soltanto se qualcuno ci ricorda.
0: Sicuramente. Ma abbiamo parlato di emozioni, e quando si parla di emozioni viene automatico parlare anche di musica, e ci sarà anche un momento musicale molto importante con le voci dal mondo.
1: Sì, la dimensione internazionale dell'evento troverà voce nella partecipazione di tre tenori cinesi che hanno un nome quasi impronunciabile: Zhu Jianwei, Ren Ziguan e Zhen Zhongjigan. Mi auguro di aver pronunciato bene i loro nomi, perché sono nomi difficilissimi da pronunciare, che saranno protagonisti di un momento artistico che unirà culture e tradizioni diverse attraverso proprio quella che è la forma del canto, ma del canto lirico.
0: Ti ringraziamo tanto. Grazie. Di essere qui, stata qui con noi, e di tutto quello che stai facendo per la cultura campana, ma internazionale, perché portare l'internazionalità qui da noi a Pompei, in un momento in cui Napoli rappresenta un po' anche il mondo, è un'occasione di crescita per tutti noi e per tutta la Campania, e per Napoli e per Pompei, che in questo momento stanno diventando sempre un po' più il centro della cultura internazionale, a partire dalla musica, al teatro, al cinema. Napoli sta diventando un po' il set privilegiato per quasi ogni produzione a livello internazionale. Noi speriamo che lo diventi ancora, e un posto così magico come quello di Pompei non potrà che restituire emozioni, quelle di cui tanto hai parlato anche nel corso dell'intervista, a tutti quelli che vorranno condividere con te e con gli artisti presenti nel festival questi momenti preziosi. Grazie di tutto quello
1: che fai. Grazie a voi per avermelo consentito.
2: Diretta Live.

Oggi a Direct Live avremo il piacere di ospitare il maestro Enzo Mato, direttore artistico della stagione concertistica dell'Associazione Domenico Scarlatti, giunta alla sua 43esima edizione. Parleremo di un viaggio affascinante tra tradizione, ricerca e giovani talenti che si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa dell'Ecce Homo al Cerriglio a Napoli. Dopo il grande successo del primo appuntamento tenutosi lo scorso 30 maggio, la rassegna riparte l'11 giugno con Suoni dal passato, Note del futuro. Progetto vincitore del bando SIAE Per chi crea. Sarà una serata dedicata alla musica contemporanea napoletana con le opere dal vivo di tre giovani compositori, Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio. Il 20 giugno invece sarà la volta di Frasprettiri e Damke. Il trio Virgilio Mago unirà il dramma di Beethoven alle atmosfere slave di Dvorak. Il 27 giugno invece sarà la volta di duelli e trionfi alle corti d'Europa. L'ombra del Parnaso tra violino barocco e clavicembolo che chiuderà la stagione. Un ponte straordinario tra i maestri del Settecento e il futuro della musica colta. Partecipare significa immergersi nella bellezza viva del nostro patrimonio. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti saranno alle ore 19:30.

0: Siamo con il maestro Enzo Amato. Buongiorno, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a te per avermi invitato e saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Il maestro Enzo Amato è una colonna portante della musica classica napoletana e direttore artistico degli appuntamenti dell'Associazione Domenico Scarlatti che si stanno svolgendo presso la chiesa Ecce Homo al Cerrio. Abbiamo il prossimo appuntamento il 30 maggio con aria e duetti tra Napoli e Vienna, questo ponte bellissimo tra due città molto importanti nell'ambito musicale.
1: Assolutamente. Napoli nel Settecento era molto più importante di Vienna, anche se oggi chiaramente come attività culturali possiamo dire che ci in qualche maniera eguagliamo, perché con questa nuova amministrazione tantissime sono le iniziative culturali di alto livello che si stanno svolgendo nella nostra città. È quasi un'apoteosi di eventi di tutti i generi, di tutte le tipologie anche di musica. Quindi sono veramente contento che Napoli stia recuperando il suo ruolo di capitale della musica.
0: Sicuramente bellissimo di questa stagione concertistica di che tu dirigi è proprio anche la versatilità musicale, perché proponi una serie di concerti molto variegati che spazi con equilibrio tra epoche e stili musicali diversi, ma soprattutto c'è una sorta di logo, di mood che è molto bello, che suoni dal passato e note del presente, cioè recuperare comunque la tradizione del passato partendo proprio dalla musica barocca, dal Settecento napoletano, per arrivare però alla musica moderna, contemporanea, in cui ci sono tantissime produzioni artistiche che stanno comunque affascinando tantissimo anche i più giovani.
1: Sì, è importantissimo questo, perché il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere i giovani, sia dal punto di vista artistico, perché coinvolgiamo molti artisti giovani, e proprio l'esempio è questo progetto Suoni dal passato, note del futuro, che si svolge grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura e della SIAE, che prevede

0: l'esecuzione dal vivo delle opere di tre promettenti compositori napoletani, che sono Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio.
1: Come Matteo sono Marangio stati? E poi c'è Francesco Pio Bachiu come interprete.
0: Grandissimo interprete, che tra l'altro è anche una sorta di performer. Lui è un, è vero,
1: esageratamente bravo, è vero.
0: Lui è giovanissimo, ma riesce a coinvolgere tantissimo, perché a volte si pensa che la musica classica, soprattutto la musica classica contemporanea, che forse è ancora più difficile, sia qualcosa di distante dal pubblico. Invece questo non è assolutamente vero, è solo una questione di educazione all'ascolto, perché ci sono giovanissimi e lui, ogni suo concerto è gremito da giovani e meno giovani, però anche vede un grandissimo afflusso di giovanissimi.
1: È vero, perdere questi appuntamenti significa perdere delle emozioni che ci vengono trasferite con questo tipo di musica, anche inaspettate, perché tutte le cose vanno praticate per poterle giudicare, ma anche per capire se oggettivamente ed effettivamente ne vale la pena. La musica, come diceva, non la chiamerei classica, la chiamerei musica esatta, ma non perché l'altra è sbagliata, perché questo è un termine che conia Leonard Bernstein, il grandissimo direttore d'orchestra e compositore, che dice la musica prescritta, cioè quella lì che è scritta sul pentagramma e che va eseguita come l'ha scritta il compositore, cioè se un quartetto di Beethoven si deve eseguire con quegli strumenti, con quelle note, così come è stato scritto da Beethoven, non significa che l'altra musica sia sbagliata, ma l'altra musica è pop, è popolare, cioè può essere eseguita come uno vuole. Quindi sono due tipologie che abbracciano poi tutto l'ambito musicale: la musica esatta e quella prescritta, la musica pop e la musica libera.

0: Napoli ha una grandissima tradizione, proprio lo dicevamo prima, nell'ambito musicale. A partire dal Settecento molti era una delle città che aveva ben 4 conservatori. Conserva ancora questo primato in qualche modo ed è ancora punto di riferimento nell'ambito internazionale?
1: Ma in realtà sì, anche se noi non ce ne rendiamo conto, però la nostra presenza all'estero è sempre molto gradita. Siamo riusciti in questi ultimi decenni ad essere grandi anche con la musica pop, penso soltanto a Pino Daniele, Ragnaniello, Enzo Avitabile, cioè sono dei nomi incredibili che hanno portato nel mondo di nuovo la musica di Napoli. Ma nella musica colta, chiamiamola così, o esatta, come dicevo prima, ci sono tantissimi compositori che sono presenti in colonne sonore, in rassegne internazionali, che sono napoletani, ne potrei citare tantissimi.
0: Dopo l'appuntamento dell'11 giugno col concerto Suoni dal passato, note del futuro, bellissima questa frase che avete scelto, passiamo al 20 giugno con il trio Virgilio Mago.
1: Sì, quest'altro trio, quest'altro concerto sarà dove saranno protagonisti giovanissimi, una giovane violinista, un giovane violoncellista, un giovane pianista, che spazieranno in un programma romantico eccezionale. E quindi anche qui io inviterei i giovani proprio all'ascolto di questo concerto per riuscire a

0: ritrovarsi. Ecco, la musica è un po' un viaggio nel tempo, come se fosse la macchina del tempo. Io vado in una chiesa splendida, mi accomodo e viaggio nell'Ottocento, e viaggio nel Cinquecento, e viaggio nel Seicento, nel Settecento.
1: Infatti, soprattutto quando uno partecipa e assiste a un concerto di musica esatta, come hai detto tu, o di musica colta, veramente stacca. Veramente stacca con la frenesia quotidiana, con le proprie vite, e io trovo che siano molto rigeneranti proprio.
0: Ma sicuramente, ma se pensiamo che a Londra ci sono i lunch concert, cioè dove praticamente i dipendenti, i lavoratori, tutte le persone che all'ora di pranzo, invece di andare a farsi il tramezzino nel pub, preferiscono portarsi uno spuntino da casa e andare a sentire alle 13, alle 14 un concerto di musica esatta, perché si rigenerano. Stiamo facendo anche noi a Napoli, lo stiamo facendo. Sono i concerti che si fanno, che stanno facendo proprio il Conservatorio di San Pietro a Maiella, le sta facendo nella sede bellissima dell'Istituto San Paolo, che proprio a ora di pranzo fanno dei concerti splendidi e tante persone vanno a sentirli questi concerti.
1: Benissimo, è molto bello perché avvicinare i giovani, li stiamo nominando spesso, avvicinare i giovani a questa realtà che a volte sembra altra, invece forse quando partecipa a uno di questi eventi si accorgono che è qualcosa che gli appartiene, perché poi la musica, benché questa sia scritta, sia esatta, in qualche modo comunque rimane che la musica non ha bisogno di essere decodificata, quindi non c'è bisogno di una cultura particolare, cioè per realizzarla sì, per eseguire un concerto ci vuole tantissimo studio e tantissimo lavoro, ma per goderne basta avere un animo sensibile e poi ci si immerge automaticamente, senza dover fare nessuno sforzo mentale, basta solamente abbandonarsi al flusso armonico e farsi trasportare.
0: Assolutamente, proprio quello che dici. In realtà l'esecutore, l'interprete è quello che chiaramente deve lavorare tantissimo per fare in modo che lo specifico artistico che nasce dall'idea magari di un compositore terzo sia efficace, trasmette delle onde emotive che vengono recepite dal pubblico in maniera simpatica. Come diceva la mia maestra Maria Luisa Nido, esiste un aggettivo che dice el duende, che in spagnolo è lo spiritello, uno spiritello magico. El duende è un po' il feeling all'ennesima potenza, dove praticamente si nasce questo transfer emozionale tra l'esecutore e il fruitore, l'ascoltatore, anche se l'ascoltatore non necessariamente deve essere erudito nell'arte della musica, è l'emozione. E quella persona, se riesce a entrare in quelle frequenze, potrebbe fare qualsiasi lavoro artistico, dall'attore al direttore d'orchestra, sarebbe sempre molto emozionante. Ad esempio, un nome a caso, una persona che io non conosco, però che mi emoziona quando canta, è Nino D'Angelo.
1: Guarda, lo sono andato ad ascoltare adesso che hanno fatto questi incontri con Generazione Creativa e nell'ambito del Dipartimento di Scienze Sociali col professor Lello Savonardo, e la cosa che mi ha impressionato, io ho detto è il vero divo, c'erano fenomeni proprio, era gremita, c'era la chiesa di San Marcellino e Festo, gremita di giovani, ma io non pensavo che una generazione 50-40enni potessero avere questa passione per Nino D'Angelo, perché comunque è un po' il cuore dei napoletani, no? Rappresenta proprio quella napoletanità ancora verace, autentica. Ma invece i giovanissimi studenti universitari che con fenomeni veramente sconvolgenti.
0: Ma perché ne colgono l'emozione. Quell'uomo poteva fare qualsiasi lavoro artistico, poteva fare il direttore d'orchestra, poteva fare l'attore, anche quando parla in televisione lo intervistano di emozione, perché ha questo carisma particolare. E quindi, ma pensa, Miles Davis in un'intervista prima di morire disse che voleva fare un disco con Nino D'Angelo.

0: Il pubblico napoletano risponde sempre con entusiasmo, so che i vostri concerti sono sempre gremiti. Il prossimo, l'ultimo appuntamento sarà poi invece sabato 27 giugno e ci sarà L'ombra del Parnaso.
1: Esatto.
0: In cui esecutori Eleonora Amato al violino barocco e Marco Rozza al clavicembalo. Ci sarà questo dialogo appunto tra il violino barocco e il clavicembalo.
1: Esatto, quindi questa sarà una serata di musica barocca in una chiesa barocca, anzi rococò, di splendido stile rococò napoletano, che è la chiesa dell'Ecce Homo al Cerriglio, poco conosciuta, vale la pena visitarla assolutamente, perché c'è un misticismo molto particolare. È una delle chiese, delle poche chiese a Napoli che conservano la scala santa, cioè una scala di 33 gradini che si può percorrere solo in ginocchio salendo.
0: Ah, che bello, non lo so.
1: È una cosa molto particolare.
0: E se uno la percorre?
1: Non è vietato, assolutamente.
0: Fare,
1: ci sono una scala per scendere e per salire in ginocchio 33 gradini.
0: Che bello, quindi assolutamente da non perdere. Ma io so che, diciamo, per l'estate finisce qui la stagione,
1: esatto.
0: Ma avete un bellissimo festival internazionale del Settecento napoletano che partirà invece a dicembre e si aprirà proprio con la Stabat Mater di Pergolesi.
1: Sì, sono contentissimo perché quest'anno il Comune di Napoli ha finanziato dei progetti finanziati dal Ministero ed è stata la prima volta, perché generalmente il Comune dava dei contributi o comprava degli spettacoli per arricchire, diciamo, nella nostra città la presenza di eventi culturali, però non ha mai sposato l'idea di poter far sviluppare quegli eventi che sono, diciamo, un po' nella storia, perché questo festival ad esempio è alla sua 26esima edizione e quindi quest'anno finalmente il Comune di Napoli, con dei contributi importanti, sposa insieme agli altri enti come il Ministero della Cultura, la Regione Campania, sposa eventi culturali di rilievo e li fa in modo di poter mantenere un biglietto basso e di far arrivare a Napoli degli spettacoli importanti, come ad esempio quello che proporremo noi il 4 dicembre, lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, interpretato da due star della musica barocca, che è Melissa Petit e il controtenore Jakub Orliski, che insieme al gruppo, all'ensemble Il Pomodoro interpreteranno questo brano, penso in maniera magistrale, da manuale, e sarà uno spettacolo sicuramente da non perdere, perché sarà...
0: Si possono già acquistare i biglietti, sì, online?
1: Sì, i biglietti tra poco si acquisteranno su Azzurro Service, saranno online acquistabili. Perfetto. Un altro importante evento sarà un brano scritto da Giovanni Paesiello che eseguiremo nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, ma questo brano è stato scritto per la traslazione del miracoloso sangue di San Gennaro.

ringraziamo tantissimo il maestro Amato di essere stato qui con noi, di averci illuminato su tutta questa offerta e su tutte queste manifestazioni importantissime, su questi concerti godibilissimi e speciali che avremo a partire, ricordiamo, dal 30 maggio fino al 27 giugno, e poi dopo ricominceremo il 4 dicembre col Festival Internazionale del Settecento Napoletano, giunto alla sua 26ª edizione. Grazie, grazie per portare la cultura a Napoli ma nel mondo. Ti ringrazio perché sei una colonna portante della nostra musica colta. Grazie a livello internazionale.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: l'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però li ho sconfitti quei longobardi di merda.
2: Adesso si parte per una nuova avventura.
1: Sei con me?
0: Hai la mia spada.

stasera non voglio uscire. Il tempo mette pressione, ho molte cose da fare, per esempio dormire.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Toscana.
1: Dove si suona il mambo con questo arnese qua.
0: E il Veltri che ballacche che a Napoli laggiù lo suona gli scugnizzi da un secolo e ancor più.
1: Lo suona oggi il Milord.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
1: Bentrovati, benvenuti, questo è l'appuntamento numero 44, per me anche difficile, un pochino da pronunciare vista la mia R, seconda puntata del 2026, seconda stagione di Napoli Underground qui su Rai Radio Live Napoli. Io sono Gianluca Polverari e quindi, come classico, ogni lunedì dalle ore 21 fino alle ore 22 in diretta e in replica il giovedì sempre dalle ore 21. E quindi questa trasmissione poi potete ascoltare anche in podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli, trovate proprio la sezione podcast e trovate poi all'interno anche lo spazio dedicato a Napoli Underground e quindi il tutto collegato poi a Rai Play Sound, il nostro grande portale di tutti i podcast di Mamma Rai. Bene, bene, bene, Napoli Underground si muove su atmosfere che sono di ricerca in ambito di vari suoni, del rock, dell'elettronica, di un pop un pochino meno commerciale e tanto altro. Anche oggi avremo un bel po' di appuntamenti da ricordare, concerti che avranno nell'area campana e che comprendono sia gruppi proprio della regione ma anche gruppi provenienti da altre parti d'Italia nonché anche dall'estero, quindi una scaletta bella ricca devo dire e che parte con una maniera e un suono decisamente energico. E sì, perché partiamo con i Total Reverence guidati da Francesco Forni, un duo potente di blues rock che è sanguigno. Francesco Forni, che qui si fa chiamare Padre Eterno, già attivo con Ilaria Graziano ma anche con Nicolò Fabi, Marina Rei, e poi alla batteria Piero Monterisi, chiamato per l'occasione Monsignor Terisi, già suonato in passato con Daniele Silvestri, Max Gazzella, PFM. Poi c'è anche la collaborazione importante del bassista Gabriele Lazzarotti, in arte Padre Rosario Dawson. Beh, lo abbiamo ricordato ogni volta che li ho trasmessi, lo ripeto anche oggi nell'appuntamento secondo del 2026 di Napoli Underground, Total Reverence.

Abbiamo bisogno di energia per questo lunedì che ormai si sta concludendo, e quindi Napoli Underground a darvi la giusta carica, e soprattutto grazie ai Total Reverence. E quindi abbiamo ascoltato proprio un brano dal loro album di debutto, per questi musicisti più che mai, come possiamo dire, navigati ed esperti, che però qui vanno proprio sul più sanguigno possibile. Altra formazione sanguigna partenopea è quella dei The Devils, formazione molto apprezzata anche all'estero. La canzone che andremo ad ascoltare è Lonely For You Baby, tra l'altro hanno anche un videoclip realizzato dal regista statunitense Rob Schmidt, ed è ispirato anche ad Blue Velvet di David Lynch. Anche i The Devils si muovono su atmosfere di garage, punk, blues. Tra l'altro il loro ultimo disco uscito nel 2025, Devil's Got It, presenta un sound, ripeto, molto sanguigno, figlio anche di cover di brani del passato, soprattutto blues, in questo caso una cover di Sam Dees del 1968. 6-8, come quando si gioca a tombola, è uscito 6-8-78. 6-8, quindi 1968. Eccoli qui, The Devils.

Lonely for You Baby, una rivisitazione di un brano originariamente scritto nel 68 da Sam Dease, un disco, il sesto per i The Devils, fatto di cover, uscito il 14 marzo appunto del 2025, intitolato Devils Got It. Ma a Napoli cantano solo in inglese? Assolutamente no, perché ci sono le formazioni che cantano in italiano, anzi no, in napoletano, come questi che seguono, i Megaride, una formazione di stoner rock e grunge appunto napoletana, e che canta in napoletano. Abbiamo avuto già modo di ascoltare tempo fa questo singolo intitolato Ntò, oggi lo riprendiamo per i Megaride da Napoli, qui all'interno di Napoli Underground.

E questa è la musica dei Megaridento, un brano che quindi abbiamo ascoltato e che è anche uno dei più recenti titoli pubblicati dalla band napoletana, appunto Un suono robusto, dove c'è il cantato proprio in lingua partenopea. Ed è così anche per il gruppo che segue. Si chiamano S7RNR, scritto così, ma in realtà è, si dice, 7 Renar, perché è un richiamo alle carte più potenti del gioco della scopa, il simbolo proprio della napoletanità, mentre nei tarocchi rappresenta l'uomo che raccoglie i frutti del proprio lavoro. Quindi 7 Renar, questo è il nome del gruppo che ha esordito proprio con il suo primo album a novembre 2025, 8 tracce di suono alternative rock cantato proprio in napoletano. Loro saranno dal vivo al Punk Tank Café di Piazza Dante a Napoli il 23 di gennaio, e dicono del loro album intitolato Attese che è un viaggio attraverso le contraddizioni urbane. Dicono proprio: abbiamo voluto raccontare la Napoli che viviamo ogni giorno, quella lontana dalle cartoline turistiche. Sono storie vissute mezza via tra decadenza sociale e desiderio di rivincita sugli ostacoli incontrati lungo la vita. E allora, dal vivo il 23 gennaio al Punk Tank Café di Napoli, si chiamano 7 Renar, scritto 7 RNR, la title track Attese.

La musica è quella dei signori Sette Renard, attese l'album uscito a novembre 2025 che avremo modo di vedere dal vivo il 23 di gennaio. Altre date, a questo punto lasciamo i gruppi che vengono dalla Campania e ci gustiamo uno dei gruppi più importanti in ambito nazionale e internazionale. Loro sono di Roma, si chiamano Zoo, sono tornati con un mastodontico disco intitolato Ferrum Siderium. Qui si parla di una commistione tra jazz, post-punk, noise, il tutto va sotto la sigla jazzcore, ma poi ci sono anche elementi più ritualistici all'interno di questo disco, qualcosa di mistico ed esoterico, veramente di grande livello, un lavoro del quale si sta parlando parecchio, giustamente, potente e tecnico. I musicisti sono veramente abili e chi andrà al concerto del 21 gennaio al Lizard Club di Caserta potrà testare il tutto. E allora andiamoceli ad ascoltare gli Zoo, un disco lunghissimo, due CD, un brano intitolato Fuoco Saturnio dall'album Ferrum Siderium per Zoo.

Il suono dell'Apocalisse, uno degli estratti dal nuovo disco degli Zoo, dei Romani Zoo, Ferrum Siderium, dal vivo al Lizard Club di Caserta il 21 gennaio, basso, batteria, sax più qualche effetto elettronico e di pedaliere, insomma, e la formula poi tecnica di questi musicisti è veramente notevole. Un disco quindi da ascoltare e da vedere, Zoo, quindi 21 gennaio, Lizard Club di Caserta. Siete all'ascolto di Napoli Underground su Rai Radio Live Napoli, in diretta ogni lunedì alle 21, in replica il giovedì alle 21 e poi in podcast su Rai Play Sound e su podcast che trovate sulla pagina di Rai Radio Live Napoli, proprio nella sezione dedicata alle nostre trasmissioni. E quindi dopo di me dalle 22 sarà la volta di Silvio Martino con Around Naples, la replica della puntata andata in diretta poi alle ore 15. Continuiamo con i concerti, altro grande musicista, tecnico e sperimentatore, andiamo su sonorità più placide ma ricercate. Lui viene da Olbia, dalla Sardegna, si chiama Paolo Angeli, è in una lunga tournée italiana ma poi andrà anche all'estero, negli Stati Uniti e in Canada. È giunto al suo 14° disco nel 2025, intitolato Lema, veramente un ottimo lavoro dove è protagonista la sua chitarra sarda preparata, quindi una chitarra particolare, elaborata. Vi invito ad andarla a vedere su internet perché poi quello che ottiene a livello di suoni e di suggestioni è qualcosa di notevole. Il suono del Mediterraneo si commistiona con sperimentalismi, con altri stili, in una chiave anche molto mistica, e quindi un concerto anche in questo caso da non perdere. Il 25 di gennaio all'Auditorium 900 sarà protagonista Paolo Angeli, e da Lema ci ascoltiamo Nakba.

La musica è quella di Paolo Angeli Nakba dall'album 14° dell'artista sardo, e quindi intitolato Lema. Lui è anche organizzatore di una splendida rassegna che si svolge proprio in Sardegna, in varie location della Sardegna, molto suggestive d'estate, chiamata Isole che parlano, con vari musicisti che si esibiscono in varie zone proprio scelte dal festival, che ripeto sono molto particolari e anche panoramiche, insomma veramente un artista assai valido da seguire sia come organizzatore ma anche come musicista, e ripeto sarà protagonista con la sua chitarra preparata e con la sua voce il 25 di gennaio all'Auditorium 900, ed è stato registrato proprio all'Auditorium 900 un disco che uscirà poi a metà febbraio per un artista che viene da Torre del Greco. Lui si chiama Ciro Vitello, un musicista che propone un sound di ricerca, in questo caso ispirato al volo dei gabbiani. Ciro Vitello, lo dico bene, prima l'ho pronunciato male, Ciro Vitello, ecco, ha pubblicato questo lavoro, suo secondo sulla lunga durata, in collaborazione anche con dei musicisti, e saranno tra l'altro sul palco proprio dello stesso Auditorium 900 con lui il 23 gennaio, ossia Hate, Renato Grieco, Cara Luce, Stefano Costanzo, e questi sono gli artisti che lo accompagnano sia nella vecchia esibizione all'Auditorium 900 da cui nasce questo disco, e disco che poi ulteriormente sarà presentato proprio all'Auditorium 900 il 23 di gennaio. Ripeto, il disco viene pubblicato dalla Strom, etichetta importante belga, per chi ama dei suoni un pochino più di ricerca, e appunto il volo del gabbiano, la libertà di volare ma anche la paura di intraprendere i primi voli, quindi questa sospensione, questo planare talvolta o muoversi nell'aria, viene rappresentato a livello sonoro proprio da Ciro Vitello con il suo ensemble. Noi ci ascoltiamo Please Please Dear Seagull, Ciro Vitello, eccolo qui con noi su Napoli Underground.

atmosfere veramente suggestive. Un'anticipazione di questo disco che uscirà il 17 di febbraio per l'etichetta Strom. Lui è Ciro Vitiello da Torre del Greco ed è un musicista che abbiamo apprezzato proprio con questo brano Please Please Dear Seagull, disco ispirato proprio ai gabbiani, al loro volo, al senso di libertà ma anche di paura che può avere anche un cucciolo, perché no, quando deve intraprendere un proprio stacco, il suo primo. E sonorità molto suggestive, dove appunto l'artista è accompagnato anche da musicisti quali Haidt, Renato Greco, Caraluce e Stefano Costanzo. Live, ripeto, il 23 di gennaio. Beh, avevo iniziato la trasmissione dicendo sonorità che pescano dal rock, dall'elettronica, dalla sperimentazione, ma anche da un certo tipo di pop. E adesso ci trasferiamo proprio nell'ambito pop, perché beh, parliamo di un concerto che andrà in scena a Dissonanze, quindi questo locale che si trova a Baronissi, provincia di Salerno, un locale che ospiterà il concerto dei genovesi Ex Otago. E sì, tornano sul palco per festeggiare anche i 10 anni dalla pubblicazione dell'album Marassi, proprio come lo stadio, e loro sono autori di questo pop, di questo indie pop. Sono stati tra i primi proprio a proporre un certo tipo di suono che poi ha preso voga e successo grazie ad esempio a nomi come Calcutta, però ecco, ci sono stati anche degli anticipatori, tra questi troviamo assolutamente gli Ex Otago. Loro saranno dal vivo il 23 di gennaio a Dissonanze, quindi a Baronissi. Ci ascoltiamo un brano proprio dall'album Marassi, una canzone che ho scelto è Quando sono con te ascoltatori che sei collegato qui su Napoli Underground. Loro sono Ex Otago.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Marassi, l'album che compie 10 anni, ex Otago, un gruppo di Genova che quindi sarà dal vivo in quel, ripeto, di Dissonanze a Baronissi il 23 di gennaio. Vi ho detto che oggi avremo presentato tante date e quindi adesso diamo spazio anche a qualcuno che viene dall'estero, Dave Clark. Definito dal papà di tutti i DJ, mio padre spirituale anche, John Peel, il grande John Peel, che operò presso la BBC, famose le sue John Peel Session, ma splendide le sue trasmissioni che vi consiglio di ascoltare, le trovate su YouTube. Lui purtroppo è venuto a mancare ormai un po' di anni fa, ma è stato veramente un DJ fondamentale, John Peel, che ha cresciuto numerosi ascoltatori e numerosi musicisti ospitandoli nelle sue famose John Peel Session, ma già dagli anni 60 con anche Jimi Hendrix, Led Zeppelin e poi anche i gruppi underground, insomma qualsiasi gruppo pensiate è passato da John Peel nelle sue trasmissioni e nelle sue John Peel Session. Bene, Dave Clark, che è un DJ e producer techno, è stato definito da John Peel il barone della techno, the baron of techno, e quindi questo artista sarà di scena al locale Duel Club che si trova a Pozzuoli, e quindi un appuntamento da non perdere, quello con Dave Clark. Non sarà solo lui, ci sarà anche ad aprire Yasmin, SDN e Fulvio Fornari. Non vi ho detto la data, o forse sì, ma ve la ripeto, la data è quella del 24 di gennaio al Duel Club. Lui è Dave Clark, il barone della techno, e ora noi ce lo andiamo ad ascoltare con una traccia dal titolo What Was Her Name. Dave Clark, da non perdere. È tutto da ballare.

What Was Her Name per Dave Clark, quindi artista proveniente dall'Inghilterra, cresciuto a Brighton, classe 1968, ed è stato definito il barone della techno dal grande John Peel. Sicuramente un brano anche delle atmosfere molto synth wave, synth dark, quello che abbiamo ascoltato, What Was Her Name. E allora Dave Clark dal vivo il 24 di gennaio al Duel Club, e oltre a lui ci sarà Yasmin, SDN e Fulvio Fornari. Bene, allora rimane da annunciare ancora un altro concerto, e lo faccio subito, perché questa volta ci trasferiamo al Kindergarten di Benevento, dove saranno di scena i siciliani Ellen Burns. Vengono da Catania e si muovono su atmosfere, ecco, più post-punk, quindi torniamo alle chitarre, rimanendo sempre su atmosfere comunque scure. Dal loro album The Rain Caller, uscito nel 2024, ci ascoltiamo Mary Magdalene per gli Ellen Burns dal vivo il 25 di gennaio al Kindergarten di Benevento.

E su queste note degli Ellen Burns di Mary Magdalene siamo giunti al termine della trasmissione. Ricordo di nuovo la loro data al Kindergarten di Benevento il 25 gennaio per la formazione siciliana. Napoli Underground quindi si conclude con la loro musica. Abbiamo fatto un bel percorso tra garage, blues, punk e poi sonorità più sperimentali e elettroniche, insomma tanti stimoli spero interessanti per voi. E quindi si conclude la seconda puntata del 2026 della seconda stagione di Napoli Underground, in generale la puntata numero 44. Tra poco arriverà il nostro Silvio Martino con Around Naples dalle ore 22, la replica della diretta che va in onda alle ore 15. Troverete tra poco poi anche il podcast della trasmissione sul sito di Rai Radio Live Napoli, così come trovate le altre puntate di Napoli Underground sempre online, così per gustarvi le varie scalette, le mie varie proposte. E quindi vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari, e ovviamente l'invito è a rimanere sintonizzati all'ascolto di Rai Radio Live Napoli. Ciao, buonasera o buonanotte a tutti.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Buon lunedì, inizia questa nuova settimana di Around Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, Wagyu, buon pomeriggio e benvenuti. Come state? Come avete passato quest'ultimo weekend? È sicuramente un periodo molto delicato, ce ne accorgiamo, insomma, guardando i social oppure guardando qualsiasi telegiornale o ascoltando qualsiasi radiogiornale, ma noi cerchiamo in qualche modo di farvi passare un'ora spensierata. Parliamo come sempre in questo programma di musica urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi concludiamo il discorso riguardo le uscite musicali degli scorsi giorni da Napoli e dintorni. Parliamo di Saldavinci, delle critiche che ci sono state in merito alla sua performance allo stadio di Armando Maradona prima della partita di venerdì sera. Poi parliamo di altre notizie dal mondo rap, urban, di Shiva e tanti altri artisti. E poi scopriamo anche le classifiche degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. C'è anche una grande sorpresa in classifica, perché l'album più venduto è di un artista che non ha partecipato al Festival di Sanremo. Ma di questo e tanto altro ne parliamo tra poco. Prima partiamo con la musica e oggi lo facciamo con lo stile di Walter Ricci, con questo brano che è molto cinematografico, è estratto dall'ultimo album di Walter, è la title track del disco Neapolis Mambo. Lampa.

Praticamente un film, questa canzone. Abbiamo ascoltato la title track del nuovo album di Walter Ricci, e cioè Neapolis Mambo su Rai Radio Drive Napoli. Non vi preoccupate, Wayu, non avete accidentalmente aperto WhatsApp mentre ascoltavate questo brano, ma il messaggio vocale che avete sentito è proprio parte della canzone. Walter e il suo team di produttori hanno deciso di inserirlo proprio come special di questo brano. Comunque complimenti ancora a Walter, che è un artista che ci invidiano un po' in tutto quanto il mondo, e con la sua voce e con il suo stile parte anche il percorso musicale dell'ora di oggi, lunedì 9 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Lo sapete che in praticamente ogni puntata c'è una scaletta diversa e si passa molto facilmente da un genere musicale a un altro, e nell'ora di oggi ci saranno anche diverse sorprese molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda il rap e l'urban. Partiamo con le news di oggi, lo facciamo parlando ancora dell'album di LDA e K7, Poesie Clandestine, rilasciato venerdì scorso, una delle release più importanti della settimana scorsa. Due artisti hanno partecipato al Festival di Sanremo, che hanno fatto un grande festival sia con il loro inedito, cioè Poesie Clandestine, che con la cover che hanno fatto di Andamento Lento durante la serata dei duetti di venerdì. Abbiamo già parlato del loro percorso nel festival, abbiamo già brevemente commentato questo progetto, andiamo a vedere come hanno debuttato tutti questi brani di Poesie Clandestine. Tra gli inediti, quello che è debuttato meglio è stato proprio il primo della tracklist, che si chiama Maledetta Voglia di Te, in cui LDA e K7 cantano sia in italiano che in napoletano. È una cosa che ritorna spesso in questo progetto. Ha debuttato molto bene anche il brano Stupide Parole e anche Mi Ricordi Lei. Sono le tre canzoni che in generale hanno accumulato più streaming durante le prime ore di vita delle piattaforme digitali per quanto riguarda questo progetto. Comunque un disco che spazia molto tra R&B, soul, c'è anche una matrice hip hop importante in alcuni brani. Insomma, hanno dimostrato di avere una forte sinergia sul beat, sia personale che professionale, quindi complimenti a queste due voci napoletane che sicuramente rappresentano una pagina importantissima del futuro della musica napoletana. E allora li ascoltiamo con Andamento Lento con Tullio De Piscopo, LDA e K7.

un'altra dimostrazione di come il groove napoletano sa essere ripreso, ereditato da artisti della nuova generazione. Ancora complimenti a LDA, H7 e grazie a Tullio Di Piscopo per averci regalato Andamento Lento e la performance che hanno fatto durante la serata delle cover dei duetti di venerdì scorso. Abbiamo già parlato tanto di quella performance e di questo brano, che sicuramente rappresenta anche un passo importante per un passaggio di testimone tra una generazione che ha fatto la storia della musica napoletana italiana, quella del Napolitan Power diverse decine di anni fa, e la nuova generazione di artisti napoletani che diffondono il groove partenopeo in giro per la Campania, per l'Italia e per il mondo. Artisti che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma in Around Naples. E c'è anche un po' di groove napoletano vecchia scuola all'interno di Poesie Clandestine, l'ultimo disco di LDA e H7 uscito venerdì scorso, che stavamo proprio commentando pochi minuti fa. Sono usciti tanti altri progetti sempre venerdì e sempre la settimana scorsa, come la deluxe del disco di Eddie Brock, Amarsi la Rivoluzione, ne abbiamo già parlato, come il nuovo album di Patti Pravo che si chiama Opera. È uscito anche un nuovo album di Masini che si chiama Perfetto Imperfetto, anticipato da un singolo droppato poco più di un mese fa, ed è uscito anche il nuovo album di Prima Stanza a Destra, un artista molto interessante. Questo disco si chiama La ragazza che suonava il piano. Prima Stanza a Destra è stato scoperto da tanti fan grazie alla presenza all'interno del disco del producer album di Golden Ears. Approfondiremo questo artista molto interessante anche nelle prossime puntate. Sono usciti diversi altri singoli dall'urban e dal rap, ad esempio è tornato Mambo Losco con un nuovo brano che si chiama Drip Drop, che probabilmente anticipa un progetto più grande che uscirà da parte di Mambo. È uscito anche un nuovo singolo di Paste che si chiama Costantino, ha droppato anche Rame, un nuovo brano con Gue e Ivan B che si chiama Millimetri. Ivan B è sempre più presente all'interno di tanti progetti, soprattutto dal rap naturalmente, che escono in questo periodo, quindi è un altro nome sicuramente da tenere d'occhio. Ed è uscito anche un nuovo brano di Hartman sempre venerdì scorso. Insomma, un'altra settimana ricca, piena di musica. Noi proseguiamo, poi parliamo di Salda Vinci, di un po' di critiche, Samurai J, Luque e tanto altro.

camera. Questa è un'altra canzone che, nonostante i suoni trap, è andata molto bene in radio ed è stata anche tra le prime posizioni delle classifiche dei brani urban maggiormente passati dalle radio quando è uscita. Abbiamo ascoltato Ambra di Emischilla e Tedua su Rai Radio Drive Napoli, un singolo estratto dall'ultimo album di Emischilla, e cioè Musica Triste, un progetto molto apprezzato dalla solita fanbase del rapper di Milano e un progetto che contiene anche diverse canzoni che secondo Emischilla sono tra le migliori che abbia mai scritto, come la title track, appunto, che si chiama Musica Triste. Continuiamo con questa wave trap, ma ci spostiamo di nuovo a Napoli e poi parliamo, come vi dicevo, di un po' di critiche che si leggono in questi giorni sui social. Nicola Siciliano, Clear.

0: Cridame.
1: Per riprendere un po' la line di questo brano, e cioè Cridame di Nicola Siciliano, vi dico: Cridame, badate poco ai social e ai commenti dei social in questo periodo storico, in questi giorni, queste settimane, perché se ne leggono di ogni. Ho letto tantissime critiche riguardo la performance che ha fatto Saldavinci allo stadio di Romano Maradona prima della partita Napoli-Torino. In tanti hanno criticato infatti Sal per aver fatto questa esibizione, la scelta di far esibire Saldavinci prima di una partita di calcio dopo la vittoria del festival. Io credo sia stato un bel gesto anche che ha fatto Sal, e è stato bello far sì che un artista napoletano potesse festeggiare insieme ai 50 e passa mila tifosi presenti allo stadio nella sua città la vittoria di questo bel traguardo, di questa competizione canora che è il Festival di Sanremo, perché non ha vinto solo Saldavinci, ma ha vinto tutta Napoli. Sal ha una carriera che dura da più di 40 anni, ha iniziato dal teatro, ha continuato con le canzoni, e quindi è la vittoria anche di una certa tradizione e di un popolo. Poi storicamente succede molto spesso che gli artisti che appartengono a una città, dopo un primo posto, un secondo posto, un terzo posto, comunque dopo un grande successo, vadano a festeggiare, a cantare live insieme alla loro gente negli stadi, no? Mi viene da pensare a Brescia, mi viene da pensare anche a Lazza, se non erro, che 2 o 3 anni fa, quando arrivò secondo, cantò al San Siro di Milano. E in quelle circostanze non ho letto, non ho visto tutte queste critiche aspre nei confronti di questa decisione. Vabbè, comunque complimenti a Sal ancora per aver portato Napoli in alto a questo Festival di Sanremo. Come abbiamo detto, Sal ha dedicato parte della vittoria anche ad Emanuele, a Juelier, perché la maestosa opera di Emanuele, cioè quella di tentare di portare Napoli in cima alla musica italiana, è rimasta un po' incompiuta nel 2024, nonostante il grandissimo successo di questo eccezionale artista del programma musicale napoletano. Ecco, Sal ha voluto dedicare questa vittoria anche a Juelier e a tutto il popolo napoletano. E allora ascoltiamo Saldavinci.

0: embassy.
1: Tra le tante cose, Sal ha anche fatto il tutorial ufficiale della coreografia di Per Sempre Sì. L'ha fatto durante l'intervista, durante l'ospitata che ha fatto al TG1 dopo la vittoria del Festival di Sanremo. Giorgia Cardinaletti, la conduttrice e giornalista del TG1, gli ha chiesto proprio di mimare i gesti che appunto l'artista napoletano fa quando canta questa canzone, quindi abbiamo pure il tutorial ufficiale della coreografia di Per Sempre Sì. Quest'anno sono stati tanti gli artisti che hanno portato dei gesti sul palco, quasi come se volessero portare sul palco dell'Ariston anche i trend da TikTok. Anche Saif con la sua Tu mi piaci tanto, anche Fulminacci aveva dei gesti ben codificati, quindi le performance sono state veramente molto curate sotto tutti i punti di vista. Anno dopo anno ci sono tante cose diverse e tanti miglioramenti anche sotto questo punto di vista. Parlavamo del grande successo di Sal Da Vinci, della bellissima performance che ha fatto allo stadio di Comando Maradona nella serata di venerdì prima di Napoli-Torino. Allo stadio erano presenti anche altri artisti napoletani, praticamente tutti quelli che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. C'era LDA e c'era l'immancabile Luchè, che si sta preparando al suo grande concerto di settembre all'Ippodromo d'Agnano. La prima volta che fa l'Ippodromo Luca, quindi sarà sicuramente un punto importante della sua carriera e un bel traguardo per lui. Luca, in un post sui social nelle scorse ore, ha parlato della bella esperienza di Sanremo. Lo commentiamo tra poco. Prima ascoltiamo proprio il singolo che abbiamo ascoltato dall'Ariston, Labirinto.
2: Io non so come

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Secondo me, tra le canzoni urban di questo Sanremo, questa è quella che aveva il respiro più internazionale, soprattutto per quanto riguarda produzioni ed effetti vocali. Abbiamo ascoltato Labirinto di Luchè sul Rai Radio Drive Napoli. A proposito di effetti vocali, Luchè, nelle interviste che ha fatto, nelle conferenze stampa che ha fatto durante la settimana del festival, ha spiegato il fatto che ci siano molti effetti, soprattutto nel ritornello, per far sì che possa poi la canzone rendere nel modo in cui la ascoltiamo. Luca ha ringraziato i suoi fan, ha ringraziato dell'enorme affetto che ha ricevuto durante questa settimana con un post sui social. Ha detto che è stato a contatto con una realtà che gli era abbastanza lontana, ma si è sentito a suo agio, soprattutto nei momenti di confronto, durante i quali è riuscito nel suo vero intento, cioè quello di poter parlare e di far uscire la sua personalità. Credo che sia stato questo di Sanremo un momento, un passaggio molto importante per Luca, e credo che abbia vinto anche la sfida sanremese, perché si è confrontato con un pubblico sicuramente diverso da quello grandissimo che già lo ascolta, che già lo segue in giro per l'Italia. Si è detto molto emozionato di cantare un brano inedito sul palco dell'Ariston con tutta la nazione che poi ha gli occhi puntati, no, sull'artista, su colui che in quel momento sta performando, e si è detto veramente cresciuto dopo questa esperienza. Ha dedicato questa esperienza anche alla sua dolcissima zia Esther, così come ha scritto in questo post sui social. Ancora complimenti a Luca e a tutti gli artisti napoletani e non, tutti i 30 artisti che hanno colorato con la musica il palco dell'Ariston. Tra i commenti del post di Luca c'è anche un commento un po' dubbio di Shiva, che potrebbe significare uno spoiler riguardo il nuovo album in arrivo di Shiva. Ne parliamo tra poco, perché ultimamente il rapper di Milano sta lasciando un po' di indizi sotto un bel po' di post che abbiamo visto sui social in questo periodo. Prima proseguiamo con la musica di

Abbiamo ascoltato prima Arti 5 con Fucile e Macchinoni e poi il funk dei Furia con Frate Magucina su Rai Retro Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 9 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato ancora delle uscite musicali di venerdì scorso e degli scorsi giorni da Napoli e dintorni, in particolar modo del nuovo album di LDA e H7. Poi abbiamo parlato di Sal Da Vinci, di un po' di critiche che si sono lette sui social riguardo la performance che ha fatto Sal prima della partita del Napoli venerdì scorso. Abbiamo parlato di Luque, Samurai J e tanto altro. Ora proseguiamo spostandoci un po' a Milano da Shiva, perché ultimamente non abbiamo parlato fino a questo momento, anche perché non c'è stato modo di parlarne. Shiva sta lasciando un po' di commenti criptici sotto tantissimi post sui social di suoi colleghi e amici della scena, da Luque a Samurai J a Saif a Kid Yugi a Marrakesh, e sono commenti di passi del Vangelo. Sappiamo che il suo prossimo album dovrebbe essere incentrato sulla fede, probabilmente sulla religione, comunque c'entra qualcosa il Vangelo, anche perché ha pubblicato un dump pochi giorni fa sui social e in una fotografia che è la penultima di questo carosello si vede un CD con su scritto "Dal Vangelo secondo Shiva Master", quindi potrebbe essere il nome del nuovo album di Andrea di Shiva. E i featuring potrebbero essere proprio gli artisti che hanno ricevuto questi commenti da Shiva. C'è chi invece non crede che siano ospiti di questo album questi artisti, c'è chi crede che invece Shiva abbia voluto descrivere la situazione di questi artisti che appunto sono stati commentati attraverso questi passi del Vangelo. Non lo so, credo comunque che in qualche modo c'entrino con il nuovo album di Shiva. Vedremo, naturalmente, lo faccio sapere. Lo ascoltiamo, Shiva con Tony Boy, Polvere. Stop it.

Come ogni lunedì a quest'ora è giunto il momento di commentare insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. E questa è una settimana particolarmente importante perché è la prima settimana completa dopo il Festival di Sanremo, quindi vediamo come hanno debuttato in classifica tutti i singoli e anche tutti i progetti degli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Partiamo dagli album, c'è una new entry molto interessante che è quella dell'EP di Saif, Se Dio Vuole, la sua ultima grande release in attesa dell'album Santissimo che dovrebbe uscire tra poco. Ecco, questo disco rientra in classifica al 26esimo posto. Un'altra new entry sta al 23esimo posto, si tratta di Casa Paradiso, l'album di Tommaso Paradiso, mentre Mara Sattei debutta al 19esimo con il suo album Che Me Ne Faccio Del Tempo. Al 14esimo c'è Tony Pitoni con l'omonimo album Tony Pitoni, ovviamente dopo l'enorme successo di questi mesi e del Festival di Sanremo. Al 12esimo c'è il nuovo album dei Gorillaz, all'11esimo c'è La Cura in Nome di Miria di 22 Simba, al 10° posto un'altra new entry, cioè Non Guardare Più Giù, la deluxe dell'ultimo album di 13 Pietro, al 9° posto debutta The Romantic, nuovo disco di Bruno Mars, all'8° c'è Comuni Mortali di Achille Lauro, al 7° Funzioni Vitali di Ermal Meta, al 6° c'è la compilation di Sanremo 2026, al 5° posto sale di ben 6 posizioni Il Mio Lato Peggiore di Luchè, anche grazie alla hit Labirinto che è contenuta all'interno della versione digitale di questo progetto, al 4° posto scende The Beatles Almas Photos di Bad Bunny, al 3° Tutta Vita Sempre di Olly, al 2° Tutto È Possibile di Jeweler e al 1° posto domina ancora la classifica anche Gli Eroi Muoiono di Kid Yugi. E tra poco approfondiamo proprio il successo di questo disco nonostante tutto ciò che sta succedendo nel mercato musicale italiano in questi giorni. Ascoltiamo prima un singolo estratto da Tutto È Possibile di Emanuele, che continua ad essere stabile, solido al 2° posto. Jeweler.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire. Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi, forse in fondo hai ragione tu.

0: tra Joelier, Gue, Kid Yugi, l'anno per quanto riguarda l'urban, il rap italiano, è iniziato benissimo. Ce ne stiamo accorgendo anche dalle classifiche degli album più venduti in Italia. Abbiamo ascoltato due giorni di fila di Joelier featuring Sfera Ebbasta e Anna, un singolo estratto da Tutto è Possibile, il nuovo album, nel caso in cui non doveste saperlo, di Emanuele, rilasciato il 16 gennaio. Ancora complimenti a Joelier per questo grande, enorme progetto e per aver scritto una pagina importantissima del rap napoletano e italiano e la storia di questo genere musicale in Italia. Sta scrivendo la storia, come dicevamo, non solo Joelier ma anche Kid Yugi, che con il suo disco Anche gli eroi muoiono, nonostante le uscite sanremesi, domina ancora la classifica degli album più venduti in Italia secondo la FIMI, ed è la quinta settimana di fila che sta al primo posto. Tra l'altro è stato certificato anche doppio disco di platino la settimana scorsa, ne abbiamo parlato nell'appuntamento, se non erro, di mercoledì, che potete recuperare in podcast su RaiPlay Sound. Yugi si è detto contentissimo di questo enorme risultato che sta raggiungendo con Anche gli eroi muoiono, un risultato che sta superando le aspettative e anche superando l'enorme successo che ha avuto con il suo ultimo album Tutti i nomi del diavolo. Tra l'altro, piccolo fun fact, Joelier e Kid Yugi sono gli unici due artisti ad aver avuto gli ultimi due album in top 10 fino a due settimane fa, praticamente fino all'inizio del Festival di Sanremo. Questo ci fa capire ancora di più quanto siano forti anche nelle piattaforme digitali di streaming e nelle vendite degli album. Tra poco commentiamo i singoli invece più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima ascoltiamo proprio un brano estratto da Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scorso

dopo aver parlato degli album, ora scopriamo la classifica dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Naturalmente nelle classifiche ci sono praticamente tutti i brani che abbiamo ascoltato sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo di quest'anno. Quindi commentiamo solo la top 10, quindi i primi 10. Al decimo posto c'è Prima Che di Night, al nono posto Magica Favola di Arisa, poi Labirinto di Luchè all'ottavo, Poesie Clandestine di LDA e H7, che si posiziona quindi molto bene nelle classifiche Fimi. Al sesto posto c'è Stupida Sfortuna di Fulminacci, al quinto Male Necessario di Fedez e Masini, al quarto Che Fastidio di Dito nella Piaga, al terzo posto c'è Tu Mi Piaci Tanto di Saif, al secondo Per Sempre Sì di Saldavinci, ma a dominare questa classifica è la hit che accumula più di 1.200.000 streaming ogni giorno nelle piattaforme digitali di streaming e la hit che ha già creato, formato un bel po' di trend sui social, anche e soprattutto estivi. Parlo di Ossessione di Samurai.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Siamo giunti ormai alla fine dell'ora di oggi, lunedì 9 marzo di Around Naples con Silvio Martino. Anche oggi puntata intensa, piena, abbiamo parlato di tanta roba, di un po' di uscite musicali degli scorsi giorni, in particolar modo del nuovo album di LDA e K7, Poesie Clandestine. Abbiamo scoperto altre release, abbiamo parlato di un po' di critiche che sono state mosse alla performance che ha fatto Sal da Vinci allo Stadio del Comando Maradona, abbiamo parlato di Luchè, Samurai J e tanti altri artisti napoletani. Poi abbiamo commentato un po' ciò che sta accadendo riguardo Shiva e gli spoiler del nuovo album del rapper di Milano. Poi, come ogni lunedì, abbiamo anche commentato insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Kid Yugi domina la classifica degli album, mentre Samurai J domina la classifica dei singoli, appunto, più venduti. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che tutte le puntate di questo programma di Around Naples sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete, dove volete, in qualsiasi posto del mondo, attraverso l'app o il sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, mi raccomando seguiteci anche sui social, su Facebook e su Instagram. Passate un buon pomeriggio e una buona serata, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao, aiuto!

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo' Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, Rai Radio Live Napoli, terza puntata di Mo Pino, programma dedicato a Pino Daniele in quest'anno che compie 70 anni, un programma prodotto da Rai Radio Live Napoli e oggi con me amici e ospiti che condivideranno soprattutto con voi due tra i più importanti album del Lazzaro Felice. Sto parlando di Vai Mo e Bella Ambriana. Dunque facciamo subito un volo indietro nel 1981 a Piazza del Plebiscito in quel 19 settembre, quando Pino Daniele tra blues, nuove sonorità, accompagnato da James Senese, Gio Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e Tullio De Piscopo tenne un lungo concerto e fece una sorta di comizio, si racconta, ma soprattutto fece la storia. Su Rai Radio Live Napoli a Mo Pino cominciamo così con Yes I Know My Way.

0: Daniele, Yes I Know My Way, era il 1981, album Vaimò, e voglio subito invitare il mio amico, collega, critico di jazz. Lui ha firmato tra le più importanti interviste per la rivista Musica Jazz, fra le altre. Ne cito alcune: Pat Metheny, Dave Holland, Marcus Miller, Esperanza Spalding, ovviamente tanti altri. Lui è Paolo Romano e vorrei, Paolo, che ci inquadrassi un po' questo periodo storico, in particolar modo proprio quest'anno, il 1981.
1: Guarda Valeria, il 19 settembre del 1981 è una data importantissima, perché si confrontano due piazze che sembrano distantissime tra di loro e invece sono molto vicine. A New York, a Central Park, Simon e Garfunkel stanno per suonare forse il più famoso dei loro concerti, finito in un album che tutti abbiamo in casa. E a migliaia di chilometri, a Piazza del Plebiscito, 200.000 persone vogliono ascoltare la band di Pino Daniele, vogliono ascoltare Pino Daniele. Allora mi sono domandato, è solo una casualità, perché sono in relazione questi due grandi concerti? Probabilmente è stato uno dei modi per esprimere proprio le inquietudini, canalizzare la rabbia in un sistema creativo e musicale verso tutte le trasformazioni che erano in corso e delle quali ancora oggi raccogliamo i frutti o molto più probabilmente i danni. Considera che durante quell'anno Reagan è stato eletto alla Casa Bianca e inizia la grande fase del liberalismo e dell'edonismo del blocco occidentale, il Papa viene ferito da Liaccià, ma nello stesso tempo l'IBM lancia il suo primo computer sul mercato, viene isolato il virus dell'AIDS che sconvolgerà il mondo e farà parlare ancora di sé per moltissimi anni. E in Italia noi abbiamo ancora la grande ondata terroristica degli anni di piombo del 77 che non si è ancora esaurita. In Irpinia si stanno contando i morti del terremoto devastante e l'Italia sta piangendo, mentre l'ex presidente della Regione Campania, Cirillo, viene rapito e liberato, lasciando uno dei grandi misteri risolti della nostra Italia repubblicana. Ecco, Pino Daniele suona in questo contesto storico e riesce a creare un moto circolare perfetto tra la rabbia sociale e la gioia che invece può restituire la musica. Basta un esempio: i suoi assoli con la Gibson, con la sua Les Paul nera che amava moltissimo, ecco, lì utilizza un linguaggio rock e blues particolarmente graffiante, molto tra virgolette aggressivo, duro, come se fosse una sorta di urlo di Munch. Quindi era il suo modo per decodificare tutta la violenza di quel mondo in trasformazione e allo stesso tempo tenere conto delle fragilità degli individui, delle loro necessità.
0: E Pino canta "Lasciami gridare solo un po' di melodia, si capisce va bene se not foot". E con questa frase, secondo me, lui sintetizza tutta quella che è la sua visione, la rabbia, le sue necessità, come dicevi tu Paolo. Anzi, te lo dico nella mia lingua, il napoletano, se capisci va bene, sia in forma che contenuto, altrimenti problemi tuoi, ti fut. E allora ascoltiamola direttamente dalla voce di Pino Daniele, questa canzone che è davvero una bomba, davvero, secondo me, in assoluto tra le più belle, non solo nella discografia di Pino, non credo di essere iperbolica, sto parlando solo di Viente Terra. Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, e mo' Pino.

0: Piede Terra, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Mi ha raggiunta un'altra amica, lei è una pianista che ha collaborato con Pino Daniele dal 2012 fino, si può dire, agli ultimi giorni, e in più ha suonato con tutti i musicisti storici di Pino, in quanto nel 2012, proprio in quell'anno, Pino decise di riunire le band di Vaimò e Nero a Metà con tanti altri amici musicisti che avevano collaborato negli anni con lui. Sto parlando di Elisabetta Serio.
1: Buongiorno a te Valeria, grazie per l'invito.
0: E allora c'è un po' di cose da raccontare. La prima, mi piacerebbe che mi raccontassi come è avvenuto questo sodalizio, questo incontro. Io so che c'è di mezzo un meraviglioso bassista indimenticabile, sia per Pino che la musica di Pino Daniele, che per tutti noi, che è Rino Zurzolo.
1: Corretto, tutto corretto. Beh, diciamo, io ho suonato con Rino Zurzolo per 10 anni, in uno di questi ovviamente concerti, e abbiamo registrato vari dischi, tra cui un live registrato proprio, credo, a Napoli, a Castel Sant'Elmo. E questo disco chiaramente finì nelle mani di Pino, perché erano ovviamente molto amici. Ed è capitato che Pino, ascoltando il disco, avesse chiesto a Rino chi suonasse il piano, per cui è spuntato il mio nome in una maniera del tutto romantica, quindi non politichese o di appartenenza, volendo utilizzare questi due termini. Per cui fine agosto del 2012 Rino mi chiama, io ero in Sicilia alla Baia dei Turchi con un caldo pazzesco e con un asciugamano in testa, e mi fa: come stai Eli, tutto bene Rino, a te tutto a posto, ok, senti, ma ti farebbe piacere fare dei concerti con Pino? La mia reazione fu: chi, Pino Mango? Perché non andavo mai all'idea che si trattasse di Pino Daniele. Disse: no, Pino Daniele. Dissi: ah, certo, mi piacerebbe, ma non vorrei essere spunita immediatamente, quindi qua... Diciamo, veniamo al tuo libro bellissimo che raccoglie solo questa parola che già dice tanto.
0: No? La parola di che cosa? Della parlesia,
1: della
0: dici?
1: Parlesia, esatto, di questa cosa bellissima.
0: Ma tu la parlavi già o l'hai cominciato a parlare con Pino?
1: No, già la conoscevo, perché venivo da Aurelio Firro Senior, il nonno, venivo da tutti i napoletani, diciamo, quelli, no? Di una volta. E per cui dissi questa parola, dissi: non vorrei essere spunita, cioè, perché così era molto
0: subito mandata via, diciamo.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Non volevo essere cacciata. E lui disse: no, ma tu devi essere te stessa, non ti preoccupare, sei te stessa. Per cui io lo presi alla lettera e mi presentai, anche memore di una rapina che subì in Salento, proprio mi tolsero tutto quello che potevo avere, con la macchina, con le valigie, tutto si presero, perché io mi ritrovai in ciabatte e proprio canottiera e andai a Via del Sabotino, al bar di fronte allo studio di Pino, dove ci incontrammo. E fu un incontro che io non dimenticherò mai, perché fu già divertente, cioè là venne fuori immediatamente il Pino simpatico, che faceva battute a raffica, e la prima battuta che fece, dopo 5 minuti che ci siamo incontrati e seduti al bar, c'erano dei vigili che gli chiesero l'autografo e lui disse: sì, mi ero occupato, faccio l'autografo, Alessà, fatto togliere un po' che lì molto caderino. E già io dissi: vabbè, ho capitiamo già.
0: E allora, visto che hai lavorato con Pino Daniele, ma anche con tutti i musicisti storici di Pino, poi magari lo approfondiamo questo, e hai suonato anche i suoi brani degli inizi per tante tante volte, allora scegliamone uno insieme, magari, non lo so, fatti venire qualcosa in mente.
1: Bobo piba pove pove dan da tria da tria da ta da da da da da da da.
0: E questa è Notte che se ne va, e allora è bellissimo, di Vaimò, l'album Vaimò, e ascoltiamolo. E poi c'è anche il piano di Gio Amoruso, è indimenticabile, ascoltiamolo su Rai Radio Live Napoli.

0: La meravigliosa notte che se ne va, Pino Daniele tratta da Vaimò, qui sempre su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino e insieme a me c'è sempre Elisabetta Serio. Ovviamente non vi dico, mentre ascoltavamo la canzone sono usciti altri aneddoti, adesso li condividiamo con voi, però iniziamo. Tu eri lì quando c'è stata la prima famosa reunion del 2012, che successe?
1: Beh, nasce come dici tu dalla volontà di Pino di fare una reunion con tutti i musicisti, diciamo, della sua vita, per cui appunto dalle prime band, dalla band di Vaimò, dalla band con Marangolo, con Tullio, con tutti quanti. E diventa una grande festa, perché l'idea è quella di restituire al pubblico tutto il Pino Daniele, diciamo, dall'inizio della sua storia fino agli ultimi brani, quindi insomma, tutto quello che lui ha potuto dire in termini musicali. Ed è bellissimo, soprattutto quello che il pubblico non vede, cioè la parte interessante è il backstage, le prove, le organizzazioni, le risate, perché io quando penso a Pino penso a tutte le risate che mi sono fatte insieme a lui, tantissime, perché era un uomo di una. Spiritoso, intelligente, con i suoi piani emotivi, ma comunque questo è quello che io ricordo. E ricordo di tutte le volte, no, che magari mi diceva: "Ma raccomanda, mo mettiti il burka, mo che arrivano tutti i napoletani". Diceva: "Ma perché? No, non ho più bordello". Durante le prove a Conegliano, in Veneto, non c'era questo brano. Io a un certo punto lo suono. Pino era davanti a me, girato di spalle con la chitarra, e fa: "Ma che sei pezzo mio?". "Pino, che sei pezzo tu? Si chiama solo per parlare". "E non l'hanno mise?". "No, per favore, lo possiamo fare". E quindi l'abbiamo montato in trio, io, lui e Rino, semplicemente perché io, furbamente, gliel'ho buttata. Adesso lo possiamo dire.
0: E soprattutto possiamo riascoltarla dalla voce di Pino Daniele nella versione originale, quella di Vaimò, una canzone profondamente intimista che tira fuori tutto il suo senso di poeta e ovviamente di musicista, di melodia, di letteratura. Poi magari non so più come descrivervelo questo brano, ve lo faccio ascoltare. Ci ha raggiunto un altro ospite in studio, tra poco magari ne parliamo con lui. E allora su Rai Radio Live Napoli, sul Poparlà, Pino Daniele.

0: Pino Daniele è musica, Pino Daniele è poesia, Pino Daniele è letteratura. Questa mattina ne parliamo insieme a un grande scrittore italiano. Lui è tra l'altro l'autore l'inventore del famoso Avvocato Malinconico, grande successo di Rai 1 con Massimiliano Gallo. Con me c'è Diego De Silva, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora Diego, perché Pino è letteratura?
1: Ma mi pare evidente, basta leggere i suoi testi.
0: E il testo sul può parlare che abbiamo appena ascoltato, che testo è, Diego?
1: Questa è la mia preferita, una canzone brevissima e lui con questa voce straziante urla una poesia che tra l'altro è interessantissima, perché se tu la vai ad analizzare lui parla di rigirarsi la notte nel letto. Lui dice: carte provat girava din da notte
0: Pendendo
1: liette notte. Che è stata tutta la vita sotto. Con l'artetica, cioè questo sentirsi tarantolato dall'aver subito nella vita e quindi non riuscire a prendere sonno. Dopodiché fa un salto nel letterario e dice: e poi la colpa è la mia che non sa c'è chi ho piglià. Come lui trasportasse questa sensazione di insoddisfazione, di insonnia, in un senso di colpa, in un rapporto d'amore. Nell'attimo in cui, un attimo dopo in cui ha fatto questa missione, che è una missione di colpa, lui dice: ma è solo per parlare, come a dire, io dico queste cose, però poi queste cose che io dico non lasciano traccia, perché la vita continua a essere quella che è, e io alla fine è solo per parlare, cioè sono solo parole, vanno via, hanno questa loro evanescenza, questa loro incapacità di diventare realtà. Ecco, questo era un altro atteggiamento, un altro aspetto profondamente malinconico, per niente nichilistico, ma nostalgico, cioè uno che sentiva che la vita alla fine la subisci, ma più di tanto non riesci ad intervenire sulla vita.
0: E questa è la grande letteratura di Pino Daniele.
1: Beh,
0: l'hai descritta perfettamente.
1: Così, per scrivere un testo del genere in una canzone di 2 minuti bisogna avere talento.
0: E poi ovviamente c'è la musica, soprattutto c'è la musica in Pino Daniele.
1: Ma io credo che anche nella composizione, nell'aspetto compositivo letterario, lui si lasciasse guidare dalla musica. È una cosa che si percepisce proprio perché le parole suonano con lui.
0: E allora ascoltiamo come Pino si facesse trasportare dalla musica, come le sue parole suonano. In particolar modo in questo prossimo brano con Tullio De Piscopo, Rino Zuzzolo e il magnifico pianoforte. Lo sentiremo soprattutto nell'intro, che è proprio il suono, quello di Gio Amoruso. Non ci sta piacere, su Rai Radio Live, Napoli.

0: E quindi ci sta piacere o non ci sta piacere, Diego De Silva, che stai sempre qui con me ad ascoltare questa musica meravigliosa?
1: Beh, se la mia associazione è giusta, cioè che dal punto di vista testuale ricorda I Can't Get No dei Rolling Stones, direi che non ci sta piacere. E anche questa irraggiungibilità del piacere fa parte di quella malinconia di fondo che secondo me poi viveva in tutte le canzoni di Pino Daniele, perché lui tanto era simpatico e tanto era poi capace di coinvolgerti, di travolgerti con una canzone, e tanto di fondo tu avvertivi, no, questa tristezza, questa difficoltà, questo disagio dello stare al mondo, che è tipico di un artista che, se non ha un po' di sofferenza, difficilmente compone e crea.
0: Elisabetta Serio, allora, una domanda. Sono curiosa perché tu, appunto, a un certo punto sei penetrata in tutta la storia discografica, musicale, di ricerca di Pino Daniele, in qualche modo, sulle onde nuove, ma sulla ricerca di nuovo del passato che ha riportato all'oggi. E hai condiviso in qualche modo, o non in qualche modo, realmente il palco con due grandissimi pianisti, tastieristi e mondisti nel caso di Ernesto Vitolo, tastierista in caso di Gio Amoruso, diversissimi tra loro, ma talenti e geni tutti e due. Proprio da pianista vorrei un riflettore sul loro modo di suonare e il contributo che hanno dato alla musica di Pino Daniele.
2: Entrambi un contributo pazzesco, lo diciamo subito, cioè non c'è proprio nient'altro da aggiungere, sono due pianisti eccezionali. La differenza è che chiaramente anche nel carattere, no? Quindi Ernesto è sicuramente un'esplosione di gioia, un'esplosione di parole, un'esplosione, lo vedi già come si muove, questo già ti fa capire come suona in maniera ritmica, forse uno dei più forti che abbiamo ritmicamente, su suoni come clavinet, Hammond, ha degli spunti e delle idee improvvisative che sono veramente da manuale, di cui tutti dovremmo beneficiare, studiarlo, no? Comunque prenderci tanta roba che viene da mezzavia, secondo me. Cioè lui ha fatto proprio, cioè è stato uno dei più forti, infatti si vede, ha suonato con tanta gente, non solo con Pino, e ha portato un grande suono, proprio un groove, se vogliamo. Quindi direi Ernesto groovy man. Joe anima, e questo lo si vedeva anche da un punto di vista, per quanto lui parlasse tanto, ma aveva un'anima molto riservata, no? Quindi non è che, diciamo, si lasciava andare spesso a parole, quindi molto più intimista, e lo si vede, lo si sente dalle sue note e il modo in cui suona il pianoforte, quindi già dei suoni anche di synth o di pad, di string, che è più orizzontale, no? Mentre Ernesto c'ha un groove, quindi anche sullo stesso accordo ti fa uscire dei ritmi che sono pazzeschi. Invece Joe molto più movimento come il pianoforte andrebbe suonato.
0: E allora ascoltiamola quest'anima, l'anima di Joe Amoruso, ovviamente insieme a Pino Daniele, Tullio Di Piscopo e altre novità, perché stiamo per entrare nell'album del 1982, Bella Ambriana. Diego De Silva e Elisabetta Serio torneranno in alcune prossime puntate e ascoltiamo insieme Tutta Nata Storia, una canzone davvero generazionale, su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Emmo Pino.

Spozzonata Storia, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino e qui con me c'è sempre Paolo Romano di Musica Jazz, ve l'ho presentato all'inizio. Paolo, io vorrei da te un'analisi netta, perché so che hai la capacità di sintetizzare come nessun altro.

0: anno, qualche giorno in più probabilmente. Ora, Pino Daniele ha meritato una specie di incoronazione, cioè ha portato a compimento e strecciato e allargato i confini del, diciamo, di quello che era stato il linguaggio del Napolitan Power. Si è preso il tavolo da gioco e dalle carte, per così dire. Ora è evidente che, almeno secondo me, Valeria, in un periodo di tempo così breve non ha avuto il tempo di esplorare forme musicali molto distanti, come poi ci abituerà a fare, anche perché era un grande pignolo, questo diciamo per riconoscimento unanime. Quindi è come se Bellambriana avesse voluto portare proprio a compimento un processo iniziato dall'omonimo Pino Daniele, poi proseguito con Nera a metà e Vaimò. Se vuoi puoi anche considerarla in qualche modo una tetralogia, perché c'è un linguaggio affine anche da un punto di vista di stile, di qualità compositiva, di arrangiamenti, di omogeneità ovviamente anche nella band. Però se si ascolta con un po' di attenzione, questo album Bellambriana dell'82 porta qualcosa di nuovo. Intanto è la prima volta che Pino Daniele introduce un brano completamente suonato, senza testo, è Toledo, che è un pezzo straordinario perché porta dentro tutte le influenze di Chick Corea, che sono evidentissime, col quale poi avrebbe collaborato a lungo, ma anche alcuni accenni di musica modale, si chiama, all'interno del pop. Cioè la musica modale è quella, per capirci, che si erano inventati Miles Davis o John Coltrane, che lui adorava, per cui gli accordi non seguono delle progressioni o dei collegamenti predefiniti, ma sono legati tra di loro da altri meccanismi, ok? Quindi Toledo, secondo me, dà il senso del passaggio alla consapevolezza di un'assoluta autonomia di Pino Daniele come strumentista, che entra in studio con Alfonso Johnson e Wayne Shorter, due monumenti, e suona serenamente con loro, cosciente delle sue potenzialità. Quindi Bellambriana, rispetto a Vaimò, è un disco molto più suonato e contiene l'inizio di un discorso, di una maturazione che arriva, a mio parere, con Musicante. E infatti, anziché diciamo le canoniche uscite annuali alle quali ci aveva abituato, passano 2 anni prima che esca Musicante, che è dell'84. E il vero scarto credo che sia la definizione più limpida e cristallina di ciò che la melodia deve essere quando si compone, perché, come è stato detto, e questo Pino Daniele lo sapeva, gli accordi o l'armonia sono stati definiti, lo dico in termini gentili, le prostitute della melodia, perché li puoi cambiare, sostituire, rendere più eleganti, più graffianti, ma è la melodia quella intorno a cui gira il mondo musicale di Pino Daniele, e che alla fine è stato il suo tratto realmente distintivo come cantante e come musicista.
1: E allora iniziamo l'ascolto di Bellambriana proprio con il suo brano strumentale, quello che denota un Pino Daniele musicista, chitarrista, che entra nel mondo dei grandi e che li porta qui, nel mainstream. Incredibile, una grande operazione, soprattutto di anima e di cuore, non di quelle fatte a tavolino. E beh, qui lo sottoscrivo. E allora, Toledo, Pino Daniele, tratto da Bellambriana del 1982, ovviamente su Rai Radio Live Napoli.

0: Pino Daniele, tratto da Bella Adriana del 1982. Voi che ci state seguendo da casa ovviamente sapete che stiamo entrando nella musica, nell'amore di Pino Daniele, quello che era proprio il suono, le sonorità oltreoceaniche che lui ricercava in quel periodo storico. E allora con me c'è un altro amico che mi ha raggiunta, lui è Carlo Pecoraro, collega, critico musicale, in particolar modo di jazz, anche lui. E allora, Bella Adriana, io so che ami tanto questo disco e continuiamone a parlare insieme.
1: Ciao Valeria, grazie per l'invito, mi fa molto piacere parlare di questo album Bella Adriana, perché è da qui che Pino Daniele si apre alle collaborazioni internazionali, ospitando jazzisti importantissimi. In particolare alla sua corte arrivano Alphonse Johnson al basso e Wayne Shorter al sax. Ma rispetto alla super band di Vaimo mantiene comunque parte dell'organico. C'è Gio Amoruso al pianoforte, Rosario Germano alle percussioni e soprattutto Tullio De Piscopo alla batteria, che proprio qui si inventerà alcune soluzioni ritmiche davvero, davvero interessanti. Con Alphon Jones, che ricordiamo insieme a Marcus Miller e Jacopo Astorius rappresentano la triade dei migliori bassisti elettrici al mondo, e con Wayne Shorter, secondo me Pino Daniele comincia a guardare a quel lavoro che stavano facendo proprio in quegli anni, siamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, i Weather Report, che piazzano alcuni degli album fondamentali per la storia del jazz rock, nella storia del jazz rock, da Black Market a Ivy Water, sono dischi fondamentali. Pino Daniele guarda quel suono, lo interiorizza e lo restituisce alla sua maniera, filtrandolo attraverso la sua sensibilità. E poi in questo disco c'è il grande lirismo di Shorter, che si sente già che sta traghettando il jazz nell'era moderna, un sassofonista immenso. Però io sono innamorato di un piccolo brano che chiude il lato A del disco, si intitola I Got the Blues ed è dedicato al fratello Carmine. Qui il brano si chiude con un solo di Alphonse Jones che è di un lirismo spettacolare, un brano che secondo me è entrato a far parte della storia dei brani di Pino Daniele.
0: Quello che dici tu, appunto, è God Blues, dedicato a suo fratello Carmine, che tra l'altro ci ha lasciato da poco, e sarebbe Oh Joe, quando lui dice Oh Joe, che voglio te avere, il fratello a cui lui era molto legato, e di conseguenza noi non possiamo che ascoltare questo capolavoro, ennesimo capolavoro di Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, I Got a Blues.

0: Taiga The Blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, con me c'è sempre Carlo Pecoraro. Carlo, allora, in questo brano non c'è il sax, eppure questo è il disco con Wayne Shorter. I fiati hanno sempre avuto un'importanza particolare comunque nella storia della musica di Pino Daniele, partendo da Senese e poi tanti altri artisti internazionali oppure anche italiani, pensiamo al grande Larry Nocella, Elia Rosa e tanti altri, Gato Barbieri. Insomma, entriamo in questo mondo, se ti va, dei fiati, e anche perché poi a me viene sempre in mente che uno strumento come il sax, ma in particolar modo la tromba, non è questo il caso, però è un po' la voce dell'anima, e se pensiamo che Pino utilizzava la sua voce come strumento che giocava poi con gli altri, allora mi viene da pensare che tutto torna, ecco perché poi questo disco, che già il titolo lo dice, è molto esoterico, sale di livello proprio spirituale. Allora entriamo nel mondo proprio dei fiati, ma comunque di quella che è la focus di Pino Daniele sulla musica.
1: Sai Valeria, i sassofonisti, i fiati sono importanti nella musica di Pino Daniele, ricordiamone qualcuno, a parte Senese e Shorter, Bob Berg, Mel Collins, Gato Barbieri e anche il grandissimo Larry Nocella hanno fatto parte del suo organico musicale registrato con lui in studio. In particolare, che cosa avviene con Bellambiana? C'è questo passaggio, questo cambio di testimone tra Senese e Shorter. Senese è stata una figura fondamentale nella musica di Pino Daniele, soprattutto nella prima fase. Insieme hanno suonato nella Napoli Centrale e poi collaborato in album, secondo me, fondamentali come Nero a Metà. Senese nel suo stile frulla di tutto, jazz, funk, soul, radici napoletane, ed era perfettamente aderente all'idea che aveva Pino Daniele della musica sua, della nuova città, no? Dolente ma potente. E i fiati di Senese sono proprio così, molto fisici, profondi, sporchi, nel senso più soul del termine. Erano terra, rabbia, pure napoletano, e si sposano perfettamente con quella Napoli di cui stava scrivendo Pino Daniele in quegli anni. Con Bellambriano invece si entra già in uno step più alto, una musica un po' più evoluta, un po' più eterea, un po' più internazionale, spirituale, e quindi ecco perché arriva Wayne Shorter, che, come dicevamo, da ex Weather Report è colui il quale porterà il sax jazz nell'era moderna, lo traghetterà nell'era moderna, una vera e propria leggenda. E rappresenta un nuovo modo musicale anche per Pino Daniele, fatto di atmosfere più astratte, di ricerca sonora e di una spiritualità più universale. Ecco, questo segna un passaggio, secondo me, da una Napoli viscerale e di strada a una musica più cosmica, introspettiva, che si lega anche bene all'idea, come dire, esoterica che aveva l'album Bellambriana.
0: Condivido, oltre che più chiaro di così non avresti potuto sintetizzare il mondo di Pino Daniele di quel tempo in particolar modo. E allora facciamo ascoltare proprio Bellambriana, la canzone che dà il titolo all'album, quest'album così pazzesco, io non ho mai le parole. Grazie Carlo, e tra poco con me tornerà di nuovo Gino Castaldo, così, come dire, tiriamo le somme per quel che si può su quest'album meraviglioso. Bellambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Bella Andriana, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Come vi anticipavo, è tornato Gino Castaldo per mettere la ciliegina sulla torta questa intensissima puntata, ovviamente sull'album Bella Andriana. Allora, quando ovviamente immagino tu sappia cosa significa Bella Andriana, cosa sia, ma quando uscì, lo conoscevi il significato? Molte persone no, e ancora oggi molti non lo sanno, forse la maggior parte.
1: Beh, questa è proprio la cosa, è quel tipo di cose che sono assolutamente solo, esclusivamente napoletane, ma poi Pino ha anche questo potere, no? Spingeva anche alla curiosità, molti sono chiesti che cos'era e poi l'hanno scoperto.
0: In qualche modo tu la Bella Andriana l'hai, si può dire, quasi conosciuta.
1: Ma sì, per me erano cose di famiglia, no? Come per molti napoletani, erano termini molto molto familiari.
0: Ma oggi quanto ti avvicina la Bella Andriana?
1: Beh, io sono uno di quelli che allora mia mamma me lo raccontava, no? Perché c'aveva, mi raccontava della tata che c'avevano, che ancora fino a quando lei era grande, cioè questa ancora viva, continuava a salutare. Bisognava entrare in casa, cioè è importante questo, perché lei entrava in casa e diceva, salutava, buonasera Bella Andriana, e lui diceva perché? Se non si offende.
0: È la protettrice della
1: sì,
0: casa.
1: Sì, ma nel senso che erano presenze, non erano astrazioni, erano presenze vere, cioè bisognava salutarli come fosse una persona che era a casa e tu la dovevi salutare. Cioè, questa è una cosa che io a volte spiego ancora oggi, mi tocca, perché mi dicono per esempio, ma come si scaramantico? Quasi non credono alcuni, no? Al fatto che io possa essere scaramantico, come io, un intellettuale, uno scrittore. Certo che sì, ma io dico, ma voi non avete idea cosa vuol dire crescere con la magia nel biberon, no? Per cui è per me è normale immaginare le presenze, gli spiriti, e quindi tutto questo mondo che poi volgarmente viene detto scaramantico, ma è sbagliato.
0: Ma viene, hai detto bene, volgarmente, o anche la storia della superstizione, non è superstizione,
1: stiamo parlando
0: dell'altra dimensione, la musica
1: è la realtà quella, cioè, ma su questo no, non c'è alcun dubbio. Appunto, a volte ancora oggi faccio fatica a far capire questa la naturale, come per chi è cresciuto in una famiglia napoletana, quanto io molti anni a Roma, ma insomma è normale la magia, io ho preferito chiamarla la magia. E Napoli è come un enclave del terzo mondo come tradizione nel nostro paese.
0: E Pino l'ha cantata tanto.
1: Beh, assolutamente, c'è anche questa tribalità, sai, devo confessare che avendo debuttato come romanziere, nelle prime due pagine c'è, che è un racconto anche personale, c'è lo shock che io ho provato quando ero da mia nonna a Napoli. A un certo punto ho cominciato a sentire dei tamburi, dico, ma che succede? Ero bimbo e mia nonna mi portò fuori e io vedi arrivare questa confraternita, no? Erano che giravano con tutti i vestiti di azzurro e questi. C'erano alcuni col tamburo e alcuni che dovevano ballare, il voto era che non dovevano mai fermarsi. In quale città al mondo potevi vedere, no? E questa era Napoli, quindi io ho imparato da, forse il ritmo, io ho capito che cos'era da bimbo a Napoli.
0: E nell'ultimo brano che ascolteremo, che ci porta alla chiusura di questa terza puntata, non c'è ritmo ma c'è tanta magia, proprio così come ha detto Gino. E allora io vi saluto, ci ritroviamo come sempre su Rai Radio Live Napoli ogni mercoledì mattina alle ore 8 con Emma Pino. Ovviamente ci potete sempre ascoltare in formato podcast su Rai Play Sound. E allora, il pianoforte è quello di Gio Amoruso, il sax è quello di Wayne Shorter e ovviamente Pino Daniele. Vi saluto così, con questa perla, con questo altro ennesimo capolavoro. Maggio se ne va.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

la patria, dolce di vincettaia del pitruviano. Non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco, amore mio.

tempi di Valdoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

gli anni e i giorni passano uguali, ricci, col monofilia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio, io qui sono diventato il buon don Cesare, porto il mantello a ruota e poi lo fa.

Voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non lo cuore, vecchio grosso e tutto mare. Tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui filure.

penso solo a me. M'hai mandato un bel biglietto, nel biglietto c'era scritto: io mi sono scocciato te, non te voglio più vedere.

la vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No.

0: pare, me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dei ma a me chi muffa fa, io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Ya deva cucca!
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Es una fantasía con esta mora, sin un pensiero.

ma che parla fa? Tanta taccia già che tu stai a cussi, sembra pronta a contradir. Ma che parla fa? Ma che parla fa?

figliola, che bellezza, catene, catene, ma lo dice quanta volta, un pensiero ti viene, ti viene, poi si attenta, manca voce, che la come da fa per capire, dimmi che ti può dare, se ti può dire, se non ti senti parlare, amma bella, volte mano, cerca i mezzi e l'abbracciare, vassala, vassala, vassala, vassala, resta dell'ora, 2 ore a passare.

faceți, dar stai să nu mai să mă rog pe Willy și să vom arăta. Malata, sta figliola, non si sa pa gattene gattene, vo dottore che è un'amica, sta venendo, ma venendo, ma venendo, chi la trasse, tocca, tasta, vo tu dice capisce, ma inì, sta figliola si sa, capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, botte in mano, cerca i pezzi e l'abbraccia, va sala, va sala, va sala, va sala, resta da un'ora, due ore.

siede ed aspetta di un mese, ma roba lui mi si sono marata. Vassala, vassala, vassala, vassala, resto d'un'ora, due ore passata.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

fatta mia, la via chiude, è tradita, è tornata a te, una vendeva la lingua a mezz'altra, questa, una brutta voce vuole a me. Che vanno di Vienna, mamma mia, stava cagita, perché va di amore, da chi è con padre Salvatore, ma gli di ferma, andare a tradire. Di coppa fuzio famiglia, non è decidere, non c'è una macchia, non c'è una striscia nera, ma vengo a bella vita, nessuna deve anche non farmi. Marito padre Salvatore.

congiugo, la faccia a far mia, non parla mai male qualcheruna, e giuro, non lo dica mai a nessuna, che lo copa rubiare da me. Mentre io mo faccia a te tutto quanto, visto che la pausa è andata, tutte le malvagità, tutte le peccate, mannaggia le tua, non posso parlare. Di no, di ritardia, cade la monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da buscata, terza figlia, zitta e quieta, che sto io semmana fa. E non capite come sia oggi in d'ora, da criatura e padre Salvatore.

piangere, nata piccola, nata grandicotta, o sapo parrugiana che presotta, si dà nannina, questa fa salva. Mia moglie è Massa Antonia, il 4:30, tutte in mattina, con una rimana, comincia con Maria Cosa Grattana, e non mi viene a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la cacchetta, se mi importa, di quando muore, tengo sempre a forza, roba rita forza. O parrucchiana a me m'ha assicurata, o paravicina, sta spalancata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Io mi chiamo Scamorzo Lorigio, mi appresento, eccomi qua. Faccio il gioco di prestigio, don Mangiato. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, che sparisceni a comparescena. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena ama da sombroglio. La mia sposa si arrobba coniglia, con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi di prestigio, Scamorzo Luigi, ne come li fa? Ma. E perciò se l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma la fila, ma la squaglia, sparisce Scamorzo e fornisce Magnò. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che sta ci su lì. Pirolò, pirolò, pirolì. Quanti soldi lo dice Scamorza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi me do? Già, c'è un agente di un usciere che sparesce e accomparesce, o che anch'io lo salo mio, non so vuole mi trovare. Ma se sta la padrona di casa, a dare 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba non vendo perché mi ha pavato. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi a prestigio, Scamorzo Lorigio, ne come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonnato, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, e conosca che staccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Ed ora, signor signore, vado ad eseguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non crede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutta, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su lì, pirolò, pirolò, pirolì.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

ya reina, apa na persona tan sabroso.

0: clinico. Embe.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.